0: La musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 6:01. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Tu vestita.

Si riparte, buona nuova settimana a tutti voi, buon lunedì 25 maggio, come state? Si comincia con una nuova settimana, preparatevi perché oggi ho veramente un programmino molto particolare, spero di così di non instillare troppi dubbi nella vostra mente, nel vostro cuore, ma oggi va così. Buongiorno a tutti, sono Micaela Carrara, questo è il nuovo giorno, sono sempre molto contenta di essere in vostra compagnia, di essere qui questa mattina, anche perché, come vi dicevo, ho preparato un programmino molto molto particolare che va a braccetto con la musica grande ovviamente di Radio Alta. Poi avremo un po' di domande da fare anche il nostro sagrestano, sapete che lui si sveglia un pochino più tardi, più fortunello di me, ma è sempre presente, quindi insomma lo ringraziamo assolutamente. Allora, siete pronti? Sì? Dai, ve lo svelo subito, ve lo svelo dopo. Cosa facciamo? Ci ascoltiamo il primo brano della mattinata e poi pronti per il mio super sondaggione.

Vi ringrazio anche per tutti i bei messaggini che state mandando. Sì, buon lunedì anche a voi, buona settimana. Speriamo insomma che sia una settimana ricca di tante soddisfazioni, di tante gioie, anche solo di tanta serenità. Invece volevo ricordarvi in uno dei miei last minute che oggi a Seriate alle ore 16 all'Auditorium Biblioteca Civica torna l'appuntamento mensile per gli appassionati e curiosi dell'universo manga e anime. Stiamo parlando insomma di questi così personaggi del mondo orientale. www.terredelvescovado.it. E a tal proposito, proprio in Borgo Santa Caterina c'è un negozietto che si occupa di questi manga e di questi anime. Io non me ne intendo assolutamente, quindi se c'è qualcuno di voi esperto, 329 1184 864.

0: perché ve lo dico? Perché nelle interviste che sto realizzando ultimamente mi sono resa conto che ci sono tantissime persone che hanno avuto il coraggio di cambiare totalmente strada. Ovviamente non mi riferisco alla strada, quella che si fa cambiando via o cambiando insomma numero civico, no, che hanno cambiato la loro vita, magari coltivavano un sogno e hanno deciso poi di buttarsi in questo sogno, no? Mi viene in mente, l'ho citata ieri, The Royal Memorabilia, questa Sara Morelli che a un certo punto faceva tutt'altro, lavorava da commercialista, ma poi aveva una passione incredibile appunto per tutto quello che è la famiglia reale inglese, ha deciso di lanciarsi in questa nuova attività che peraltro insomma sta andando anche bene. Così come Lorenzo Bruschi, lui di Milano originario, adesso addirittura, se non sbaglio, di Sesto San Giovanni, adesso sono ormai 30 anni che lavora alla latteria sociale della Valle di Scalve. Quindi provate a immaginare dall'Interland milanese andare a vivere in un piccolo paesino di montagna. Insomma, sono scelte importanti, no? Queste sono scelte che ovviamente non si fanno a cuor leggero, ma che prevedono, ecco, forse non so se il termine è corretto, qualche minuto e qualche secondo di grande coraggio, perché forse tutti noi ogni tanto abbiamo detto basta, mollo tutto, me ne vado, cambio vita, però quanti di noi veramente lo fanno e soprattutto quanti di noi desiderano e hanno nella loro anima, nella voglia di fare qualcosa di diverso? 329 1184 864, fatemi sapere se avete un desiderio di fare ciò. Ma sapete quante persone mi capita di intervistare, di sapere, di scoprire che hanno fatto poi delle scelte diverse? Magari l'hanno maturato per anni, non è una cosa semplice, magari sono scelte, ovviamente poi se una famiglia eccetera eccetera diventa tutto più complicato, però devo dirvi che sono davvero tantissime le persone che hanno fatto questa scelta, assolutamente sì. Ad esempio un mio amico che era un avvocato ha lasciato uno studio prestigioso e ha deciso di aprire un agriturismo. Ecco, questi sono gli esempi che mi vengono in mente, no? Ci sono persone, ad esempio una carissima amica, lei ha deciso di andare a vivere in Tunisia, lì vive, lavora ovviamente, ma fa una vita completamente diversa. Quindi fatemi sapere, la domanda di questa mattina è questa: voi amate quello che fate oppure vorreste, coltivate un sogno dentro di voi e il vostro sogno è quello di lasciare tutto, basta, mollo tutto e faccio quello che davvero desidero? Dai, fatemi sapere questa cosa.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.

pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La febbre del sabato sera
2: è il film che ha cambiato un'epoca, la colonna sonora più venduta della storia, un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
1: La febbre del sabato sera.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
3: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: E per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, buongiorno, buon nuovo giorno a tutti voi, buon lunedì 25 maggio. Io sono Micaela Carrara e in questo momento vorrei ricordarvi qualche appuntamento molto molto carino. Ad esempio venerdì prossimo, mi porto un pochino avanti, a Boltiera alle ore 17 nel giardino della biblioteca ci sarà in programma una serata dedicata alla lettura di storie che mettono i brividi, a cura della ditta Gioco Fiaba. Per tutte le informazioni www.bibliofestival.it. E poi a Orio, al Serio, alle 19, all'area delle feste, ritorna il Grespù Fest. L'appuntamento con appunto Grespù Fest 2026 fino al 31 maggio farà gastronomia locale, musica e divertimento. Anche per questo www.terredelvescovado.it.

0: Radio Alta.
1: Radio Alta.
2: State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno. Anteprima dei programmi della giornata.
3: Ebbene sì, dai, stamattina vi ho messo un po' di angoscetta e di ansietta, lo so, perché abbiamo parlato di lasciare tutto, di cambiare vita, di cambiare, non dico mondo, quello no, però insomma di lasciare tutto e di fare qualcosa di diverso che magari è già dentro il nostro cuore, magari una grandissima passione. Vi ho fatto alcuni esempi di persone che ho intervistato e mi state giustamente scrivendo un po' di messaggini. Di esempi, ad esempio mi scrive Luisa e mi dice: io ho 60 anni e ho deciso di tornare all'università per studiare storia dell'arte, è sempre stata la mia grandissima passione e quindi ho deciso di farlo. Bravissima, io sono sempre contenta quando una persona a qualsiasi età decide di fare qualcosa di diverso, perché penso che almeno per i sogni e i desideri non ci dovrebbe essere una scadenza, come sullo yogurt, questa è una bellissima cosa. E poi ci sono anche questi nomadi digitali, no? Che sono queste persone che decidono di magari continuare il loro lavoro, magari lavoravano in smart working o comunque hanno la possibilità di lavorare col computer e di farlo in parti del mondo assolutamente incredibili. Non so se vi capita ogni tanto guardare, di vedere gente che magari si trova, che ne so io, in cima al mondo, eppure sta facendo delle cose riguardanti magari la propria città o addirittura cose magari che uno solitamente fa in ufficio. Invece ci sono questi nomadi digitali che decidono di continuare a lavorare facendo magari questo lavoro, ma facendolo in parti svariate del mondo e poi cambiando e viaggiando, no? Quindi conoscendo culture. Però senza andare così lontano, anche semplicemente chi decide di lasciare il suo posto fisso e poi di fare qualcosa di diverso è già una grandissima, come si può dire, rivoluzione. Adesso vi do qualche esempio. Christopher McCandless lasciò soldi, carriera e vita convenzionale per viaggiare da solo attraverso gli Stati Uniti e vivere nella natura. Pensate che la sua storia ha ispirato il film Into the Wild. E poi J.K. Rowling era una madre single con difficoltà economiche prima di scrivere Harry Potter e la pietra filosofale. Questo è un esempio incredibile. Steve Jobs lasciò l'università dopo pochi mesi e passò anni piuttosto confusi prima di fondare la Apple. Se vi capita di guardare, c'è un bellissimo biopic bellissimo proprio sulla storia di Steve Jobs. E poi Julia Child iniziò a cucinare seriamente a quasi 40 anni e divenne una delle cuoche più influenti della TV americana. Poi c'è un personaggio famosissimo, Nelson Mandela, che passò da prigioniero politico a presidente del Sudafrica dopo, pensate, 27 anni di carcere. E chiudiamo con Leo Tolstoi, che ebbe una crisi esistenziale dopo il successo e cambiò completamente stile di vita e idee spirituali. Potremmo chiedere anche al nostro sagrestano quali sono i santi che hanno cambiato magari la loro vita, però il mio messaggio, il messaggio di questa mattina è: non è mai troppo tardi per fare quello che desideriamo davvero fare. Certo, ci vuole un pizzico di coraggio, anche un po' di fortuna, però sarebbe davvero un peccato non provarci.
2: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: la musica grande. L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: Nuova settimana, ma non nuovo compagno di viaggio. Ovviamente il nostro sagrestano c'è, perché lo so, perché insomma so già che è lì che ci sta aspettando, e quindi sono curiosa di sapere cosa ci racconterà in questo lunedì 25 maggio. Buongiorno.
2: Buongiorno. Come sta? Stava bene. Allora, buongiorno a tutti. Come ha ben detto la mia carissima amica del cuore, Micaela Carrara, nuova puntata, compagno di viaggio vecchio, nuova avventura, così diciamo, e nuovo santo. Oggi infatti non voglio parlare di un santo in particolare, ma siccome è il mese di maggio, e allora il mese di maggio è il mese della mamma, ricordiamo la festa della mamma, ma è anche detto il mese della Madonna, e vi ho già raccontato qualcosa della Madonna di Fatima che abbiamo avuto in parrocchia e tutto questo grande evento, ma oggi voglio parlare di un'altra raffigurazione, diciamo così, della Madonna, che ricorre proprio nel mese di maggio, perché il giorno 24 di maggio si ricorda Maria Ausiliatrice. Cosa vuol dire? Anche al primo impatto, Maria Ausiliatrice vuol dire Maria che aiuta, e vediamo che cosa vuol dire questa festa del 24 maggio di Maria Ausiliatrice. Tra i tanti titoli che si trovano nelle litanie della Beata Vergine Maria sono tutta una serie di invocazioni alla Madonna che si dicono, si cantano alla fine del rosario con le melodie popolari. A me piace quando le canto perché viene giù la chiesa, perché la gente proprio le canta, le persone soprattutto anziane se le ricordano e cantano come quando erano giovani. E abbiamo molto belle queste definizioni della Madonna, e una dice proprio Auxilium Christianorum, aiuto dei cristiani, o appunto Ausiliatrice. È un titolo molto antico che risale, come sempre arriviamo lì, perché d'altronde io sono sacrestano, Micaela è mia amica e amante di Istanbul e della Turchia, e quindi risale questo titolo alla famosa battaglia di Lepanto contro i turchi del 1571, quando proprio Papa Pio V, che vinse con la Lega Santa la battaglia di Lepanto contro i turchi, insieme a avvocata, soccorritrice e mediatrice, si trova il titolo di Ausiliatrice riportato anche nel Concilio Vaticano II, nei documenti. Questa festa di Maria Ausiliatrice fu istituita da un papa a me molto caro. Questo papa nel 1815 si chiamava Pio VII, e il papa Pio VII è quello che ricordiamo nel film, quello che io definisco il capolavoro della cinematografia italiana, Il Marchese del Grillo, e nel Marchese del Grillo il papa è proprio Pio VII, e viene fissata al 24 maggio questa festa. E è una festa anche qui molto cara a me e alla mia famiglia, perché è un po' la Madonna, Maria Ausiliatrice, la Madonna patrona dei Salesiani. Ho detto tante volte che mio zio Beppe era un Salesiano di Don Bosco, e quindi Don Bosco la scelse come patrona principale della sua famiglia e ne divulgò proprio il culto. Infatti a Torino questa grande basilica di Maria Ausiliatrice costruita nel 1868, e a Roma c'è anche una basilica sempre dei Salesiani di Maria Ausiliatrice costruita nel 1932. L'iconografia della Maria Ausiliatrice, che magari qualcuno ha visto, è basata proprio sulla pala d'altare a Torino che c'è. Maria è in piedi con questa grande tunica rossa e un mantello blu, e tiene in mano nel suo braccio sinistro Gesù bambino, mentre a destra ha uno scettro, ha i capelli sciolti e ha una corona con le stelle e un'aureola appunto con 12 stelle. E quindi magari qualcuno avrà provato a vedere questa qualche raffigurazione di Maria Ausiliatrice, oggi ha imparato qualcosa, spero di avervi insegnato e raccontato qualcosa di bello su Maria Ausiliatrice, e visto che siamo ancora nel mese di maggio facciamo tanti auguri a tutte le nostre mamme in terra e in cielo, e anche a Maria Ausiliatrice chiediamo che ci aiuti sempre in tutte le nostre giornate, e diciamo così buona giornata a tutti.
1: E vai, grazie mille, mi sembra un bellissimo modo per ricominciare la settimana, quindi grazie mille Franco, buon lavoro. Mi raccomando, ci sentiamo domani, va bene? Un bacione.
2: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata
2: Ciao.
1: A tutti, e diamo la linea ovviamente a Teo Mangione. Noi ci risentiamo domani con un nuovo giorno dalle 6, minuto più, minuto meno.
3: Radio Alta, nuovo giorno.

0: la febbre del sabato sera.
1: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i BG's e sembrerà lo studio 54.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
3: Saturday Night Fever.
4: Cosa sono i Bee Gees?
1: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
4: Cos'è La febbre del sabato sera?

0: fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta. Dalle 7.
1: Spot, spot. Rivolgiti con fiducia all'Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. In via Torquato Tasso 82 e su unioneconsumatoribg.it. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo.
0: Radio Alta.

Ci siamo. Eccoci. Grazie a Michela, grazie a Franco. Allora, vi do il segnale orario e fra poco colazione con Radio Alta per questa prima giornata della settimana. Sono le 6:59 minuti, 54 secondi. Sono praticamente le 7 in questo momento.

0: Non siamo a maggio, siamo a luglio inoltrato, agosto. Allora, fa molto caldo, vi dico, ma ve ne sarete sicuramente accorti, perché questa notte abbiamo toccato, almeno per quanto riguarda le minime, addirittura i 18-19 gradi, forse adesso ce ne sono anche di più. Sappiamo che è arrivato questo grande caldo, infatti abbiamo avuto un weekend decisamente rovente, però attenzione, perché le temperature saliranno ancora e sentiremo, soprattutto per le minime, perché sono queste che danno certamente fastidio durante la notte, lo sentiremo da Lino Pozzi, che sarà con noi fra poco. Eccoci qua, buongiorno a tutti, colazione con Radio Alta, questa ultima settimana del mese di maggio, non è luglio, siamo a maggio, per questa ultima settimana che sarà ricchissima di tanti eventi, alcuni dei quali li abbiamo già vissuti, una su tutti, insomma, la Papa Gioran, eravamo lì sabato per un incontro veramente da record, perché avrete letto anche sul nostro giornale, sull'Eco di Bergamo, anche online, oltre 3.000 persone, quindi un record veramente incredibile. Devo salutare, lo devo fare, lo faccio subito, i tanti amici ascoltatori di colazione con Radio Alta che sono stati lì, che hanno camminato, che hanno corso. È stato un evento di grande solidarietà, perché non dimentichiamo che tutti i proventi sulle vendite dei biglietti di chi ha partecipato alla Papa Gioran vanno alla Paolo Belli, la Casa del Sole, con Silvano Manzoni che era lì presente. Insomma, un bel momento, ma ne parleremo ancora durante la nostra settimana. Però fate attenzione, perché ho già ricevuto dei messaggi e anche dei video, perché come sapete Matteo Rossi, il sindaco di Bonate Sopra, insieme a Luis Vanella del MIN, che rappresenta ovviamente il comune di Bergamo, Antonella Valmorbida, sono in viaggio per Kiev, sono appena arrivati, mi ha mandato già dei video che vedremo fra poco, per questo incontro importantissimo che è il summit, cioè l'incontro delle città e delle regioni, dei paesi, in questo caso per uno scopo fondamentale, che è quello della ricostruzione una volta terminata la guerra in Ucraina. Sono a Kiev, che come sapete ultimamente è stata colpita anche da un bombardamento russo. Ci collegheremo fra poco, se riusciremo con la linea, perché ho già visto che insomma ci saranno un po' di problemi per poterci collegare. Vi consiglio di rimanere con noi. Poi parleremo anche e torniamo invece alle camminate, perché torna la Quattro Passi di Gusto, ormai tradizione, quindi avremo con noi Gianni Gregis, che è il presidente della Quattro Passi di Gusto di Chiuduno, e saranno alle 8:20 in studio con noi. E poi vi ricordo il numero per i vostri messaggi, per i vostri auguri, sperando che funzioni tutto con WhatsApp: 329 11 84 864. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono 20 gradi in questo momento, sono le 7:03 minuti, fate le vostre belle cosucce, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'Eco di Bergamo, l'Eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi, lunedì 25 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo, che dice: tregua USA-Iran, è un titolo positivo, attesa per la firma, proroga di 60 giorni, Hormuz riaprirà, ma Trump dice non ho fretta, Teheran può saltare. USA-Iran hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per estendere la tregua della guerra per altri 60 giorni, nel frattempo lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire senza pedaggi per le compagnie di navigazione. C'è dunque attesa per la formalizzazione di questo accordo annunciato, ma per ora non ancora firmato. Trump in giornata ha detto di non avere fretta e che il blocco navale resterà in vigore fino alla firma effettiva. Teheran avverte: attenti, può saltare tutto. Nel frattempo però l'intesa incontra la ferma opposizione di Israele, dove il presidente Netanyahu è alle prese con le elezioni dopo l'estate e si oppone allo stop degli attacchi verso il Libano. Questa è una pessima intesa, ha detto ieri Netanyahu. E poi andiamo invece alle elezioni comunali, andiamo a centropagina, ovviamente che ci riguardano. Fuipiano, Mezzoldo e Valleve hanno già il nuovo primo cittadino, seppur solo in pectore. Già alle 19 di ieri infatti avevano superato il quorum del 40% necessario quando corre una sola lista, in attesa dell'ufficialità dello scrutinio. Si vota anche oggi fino alle 15, i tre sindaci uscenti vanno verso la conferma: Luigi Elena a Fuipiano, Stefania Siviero a Mezzoldo e Gianfranco Lazzarini a Valleve. In generale si registra un netto calo nell'affluenza rispetto alla 2020, quando si votava anche per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Allora l'affluenza al termine della prima giornata era al 54%, ieri invece si è attestata al 45,59%. Andiamo di spalla, il bilancio: da Bergamo al Mondo nel 2025 rimesse per oltre 150 milioni, il vescovo alle Grazie, la chiesa è luogo di accoglienza, dialogo e rispetto. Gli interventi: Trucca e Longuelo, lavori da 600.000 euro ai parchi, Bonate sotto, scuole medie, si rischia di perdere i fondi PNRR. E poi andiamo a fondo pagina, Filati, l'Astex in mostra, la lotta per il lavoro, taglio basso, Villaggio Gabrieli, abiti per ricucire i fili della vita, fare casa insieme. E poi si parla di sport con rugby Serie B, l'IFD Bergamo sul classe il Brixia nella finale di andata. E poi torniamo invece alla fotonotizia che riguarda lo sport, ma il calcio in questo caso. Calcio Conference, l'Atalanta sarà testa di serie numero 1. Sotto la testata Serie A, Como e Roma, Champions, scontri ultra a Torino. Oggi la presentazione, l'AI, cioè l'intelligenza artificiale, è il tema al centro dell'enciclica di Leone XIV. E poi la rappresaglia: Putin bombarda i civili di Kiev. Fra poco ci collegheremo proprio con la città ucraina. Dopo gli attacchi dei giorni scorsi, centinaia di droni e missili sui civili, 4 i morti. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo di oggi, lunedì 25 maggio 2026, Santa Maria Maddalena de Pazzi. Sono le 7:07 minuti, siamo puntuali per andare a vedere la situazione meteo e lo facciamo. Oggi è lunedì e quindi con il nostro Lino Pozzi che è in linea con noi. Buongiorno Lino.
2: Buongiorno Teo, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Lino, senti, qua io ho già ricevuto dei messaggi da parte degli ascoltatori che ti chiedono: sarà così per quanto tempo con queste temperature minime così alte?
2: Beh, effettivamente non hanno tutti torti neanche loro, Teo. Tu calcola che la media stagionale di fine maggio dovremmo essere intorno ai 13-14 gradi di minima, 24-25 gradi di massima. Ieri abbiamo avuto massime di 32 gradi in pianura padana.
0: Caspita.
2: Oggi qualcosina in più, andiamo avanti così con questo anticiclone che raggiungerà l'apice a metà settimana, dove andremo a toccare anche i 35 gradi, per cui direi quasi 10 gradi oltre la media stagionale. La fortuna, tra virgolette, se così si può dire, che è una fiammata breve. E oltretutto, essendo la prima, l'ambiente non è neanche caldo, l'ambiente esterno, per cui riesce ad attutire un po' questa situazione. Però è una cosa sicuramente anomala. Io a memoria non ricordo bene a fine maggio di aver registrato temperature così alte. Ho registrato ancora temperature di 30 gradi, 31, 32, 31,
0: ma non così.
2: Ma arrivare a 34, 35, cioè, non ricordo da quando registro le temperature.
0: Senti, il timore quando ci sono queste energie, no, in atto, ecco, con temperature che magari si vanno ad abbassare perché arriva, che so, una perturbazione, potrebbero causare al termine di questo grande caldo delle situazioni, insomma, un po'
2: pericolose, ecco, sì, assolutamente sì, perché l'energia in gioco in ogni caso è tantissima, perché calcola che oggi lo zero termico, da ieri anzi, è cominciato a superare i 4.000 metri e si innalzerà ancora un po' fino a metà settimana. L'energia in gioco è tantissima, sicuramente lo sbuffo freddo che entra, perché al di là di questa bolla anticiclonica ce n'è ancora parecchio sul nord Europa, sull'est e sul nord. Questi due contrasti di masse d'aria generano, andrà a succedere, dovrebbero generare fenomeni piuttosto
0: violenti. Speriamo di no, Carolino.
2: E ti dirò di più, da metà settimana in poi probabilmente ci sarà un leggero rientro un po' più fresco, perché comincerà a cedere leggermente quest'alta pressione africana, di origine, di matrice africana, perché l'alito è quello, e cedendo praticamente porterà dentro aria un po' più freschina in arrivo da nord e da est. Bisognerà valutare il contrasto di queste due masse d'aria, senza creare un po' di temporali.
0: Vabbè, andiamo con ordine, Carolino. Intanto vedo oggi sole, così anche domani, dicevi tu, temperature che andranno oltre i 30 gradi, siamo a 34, addirittura mercoledì vedo 35 dal bollettino di Intermeteo.
2: In teoria metà settimana dovrebbe essere l'apice della scaldata di questo anticiclone, a metà settimana, sì.
0: Va bene, dai, fermiamoci lì, Lino, cosa dici?
2: Sì, no. direi di sì.
0: Non
2: che...
0: andiamo oltre. E io metto, guarda, sole pieno oggi, dai, non si scappa, sole pieno. Non,
2: sì,
0: non...
2: sì, c'è di sereno, poco nuvolo.
0: Così, questa, bene, questa sì, è la situazione. Sì. E guarda, perché vogliamo essere positivi per questa prima giornata della settimana, cioè la signora Maria che è già al mare e si sta spalmando la crema 100, la crema 100. Altro che 50, la crema 100, poi può andare a correre, sai che ci sono tante corse, c'è stata anche la Papa Gioranna, quindi grande, grande successo, tutta bella contenta, al mare, cosa dici? Al mare, un po' di fresco è qua al mare.
2: Va bene, al mare va.
0: Vabbè, questa, insomma, questa è la situazione di oggi. Non lamentatevi, non lamentatevi.
2: Portiamo pazienza.
0: Pazienza,
2: così.
0: È così, dai.
2: Così l'estate con molto anticipo. Ma
0: sì, è arrivata così. Un po' presto. Ecco, questa è la, forse il fastidio. Cioè, ci eravamo abituati a temperature.
2: Calcola che per noi meteo il primo giugno è già estate, però astronomicamente si parla sempre qua. Zona 21.
0: Siamo al 25.
2: Una settimana prima.
0: Va bene Lino, un abbraccio, ci sentiamo, ci sentiamo mercoledì, va bene, in costume da bagno mercoledì, ciao Lino, ciao, buona giornata, ciao, salutiamo ciao. Anche i nostri amici di Trebi Meteo, insomma, avete capito, così va oggi. Allora facciamo una canzone, facciamo musica e poi speriamo bene, incrociamo le dita perché ci collegheremo fra poco in diretta con la Kiev dove c'è Matteo Rossi che ci racconterà quello che stanno realizzando in questi giorni.

Sono le 7 e 15 minuti primi, come vi ho raccontato in apertura della nostra trasmissione, cioè in colazione con Radio Alta. Stiamo per collegarci con Kiev, dove c'è questa delegazione con Matteo Rossi. Stiamo parlando di questa missione, la quarta International Summit of Cities and Regions. In questo caso parliamo appunto di paesi, di città e regioni. Leggo anche questa ultima ora che riguarda l'Ucraina. Avrete sentito di questo attacco, missili balistici su Kiev, almeno 4 i morti. Noi stiamo per collegarci con Kiev, siamo in diretta, là sono le 8:15, quindi un'ora avanti, con Matteo Rossi.

0: shoulder, shoulder to shoulder, spalla a spalla, due comuni.
1: Ecco, stiamo vedendo delle immagini, purtroppo come potevamo... Perdonaci Matteo perché abbiamo perso un attimo la linea, però per fortuna di quello che avete sostanzialmente fatto voi durante la notte, durante il giorno, appunto questo viaggio a Kiev.
0: Esatto, il viaggio è andato bene e quindi adesso siamo arrivati un attimo in città, ci stiamo sistemando e poi ci daranno le indicazioni che fino all'ultimo rimangono riservate su come e dove fare questo summit in cui i comuni.
1: Beh, più o meno insomma, abbiamo compreso quello che è il significato di questo viaggio. Noi ci auguriamo veramente che anche nel prossimo appuntamento ci possa essere una linea più stabile. Matteo, però possiamo capire la situazione. Com'è lì? Ecco, appena tu sei arrivato lì a Kiev, qual è il clima che senti in questo momento?
0: Beh, il primo impatto è una situazione di grande normalità per le strade e ti devo dire che questa è una forte contraddizione con le immagini che abbiamo visto solo 24 ore fa. Sì. E queste sono le contraddizioni della guerra di una città che nonostante tutto
1: resiste e vive, immagino. Infatti stiamo vedendo ancora, ecco, queste immagini sull'arrivo, certo, in contrasto con quello che... Sì. Sono quelle della guerra.
0: Esatto.
1: Ecco Matteo, un'ultima cosa prima di lasciarti, poi ci sentiremo alle 7:50. L'importanza di questa diplomazia, tra virgolette, voluta dai comuni, dalle città e dalle regioni, proprio per pensare un futuro prossimo per l'Ucraina e quindi alla ricostruzione. Il significato qual è, oltre che politico?
0: Il ruolo del comune è fondamentale perché
1: io attendo sempre un attimo perché poi la linea riprende, perdonateci, è chiaro che stiamo facendo questo collegamento da Kiev in diretta, in questo momento sono le 8:15, perdonaci Matteo perché ti abbiamo perso, ripeti quello che hai detto.
0: Comuni e comunità sono i luoghi in cui nasce la solidarietà e l'obiettivo è che questo cuore dei comuni bergamaschi, dei comuni europei venga lanciato oltre l'ostacolo, oltre i confini dell'Unione Europea e provi a costruire solidarietà concreta con i comuni ucraini.
1: Ok, allora ti auguriamo buon lavoro, ci sentiremo alle 7:50, non sarai da solo perché insieme a te ci sarà Luis Vanella del MIN, che tra l'altro il MIN, voglio ricordarlo, è il Movimento Europeo di Azione Non Violenta, e poi anche con Antonella Valmorbida dell'ALDA, che è l'Associazione Europea per la democrazia locale. Adesso l'abbiamo perso completamente Matteo Rossi, quindi ci collegheremo alle 7:50, è un momento molto importante che vogliamo sottolineare e comunque raccontarvi in diretta il momento in cui sta accadendo, dato che siamo in Ucraina, Kiev. Allora facciamo la nostra sosta, vi aspetto per i vostri auguri, per i vostri messaggi al 329 11 84 864, fra poco qui a colazione con Radio Alta da Bergamo.
2: Spot, spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex.

0: Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
2: Radio Alta.

0: E qua era giovane, molto giovane, perché dobbiamo togliere 40 anni, meno 40 anche per lui, con John Bon Jovi, insieme ai suoi Bon Jovi. E poi ricorderete che c'era questo dualismo Europa-Stati Uniti, con l'Europa Final Countdown, con i Bon Jovi in quel periodo, avevano tutti questi capelli, tanti capelli, adesso non ne hanno più neanche loro. Allora, no, sto scherzando, ovviamente c'è chi mi ha chiesto il significato di questo viaggio in Ucraina. In un certo senso l'abbiamo spiegato, l'obiettivo, ecco, leggo, di questo summit che è in atto in questi giorni, 25 e 26 maggio a Kiev, di rafforzare la cooperazione tra città ucraine ed europee, e in questo caso c'è la diplomazia fatta dai comuni, quindi come può essere questo bergamasco, il comune di Bergamo, Bonate sopra in questo caso, e con il comune di Bergamo e tanti altri comuni europei. Ecco perché c'è questo incontro, non solo con i comuni ma anche con le regioni, ed è sicuramente molto importante per la ricostruzione, nonostante la guerra sia in atto. Io prima vi parlavo di questo facendovi vedere anche delle immagini, almeno per chi è davanti al video in questo momento, su quello che è successo l'altro ieri notte, appunto, in Ucraina. Sono immagini veramente incredibili, dove la Russia ha lanciato anche un missile balistico, leggo, a medio raggio contro la regione di Kiev, durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina. Questa è la situazione attuale. Poi è vero, ci sono delle immagini, come diceva prima Matteo Rossi, che si staccano, cioè loro sono arrivati, hanno visto una città molto più tranquilla, quasi normale, però purtroppo c'è questo quasi. Devo salutare anche Andrea, perché mi ha mandato un messaggio che dice: caspita Teo, una radio locale che alle 7:15 di un giorno qualunque si collega con Kiev, complimenti per il servizio, un abbraccio a chi è lì per portare speranza di rinascita, queste sono le cose importanti. Bravissimi Andrea, grazie, l'accettiamo e ti ringraziamo per questo pensiero che hai colto perfettamente. Allora, sono le 7:30, torniamo invece sul nostro territorio, torniamo a Bergamo con il traffico e con mamma Selene. Eccoci mamma, buongiorno.
1: Ciao ragazzi,
0: benvenuti a colazione con Radio Alta. Allora, ma questo è uno degli ultimi, diciamo, appuntamenti, perché la scuola quando chiude, Lorenzo?
1: Inizia l'8 giugno.
0: E quindi due settimane di scuola.
1: Ancora due settimane.
0: Sì, poi
1: sì.
0: L'ultima è vacanza, dai, l'ultima settimana è proprio vacanza totale, no? Lorenzo?
1: Ma per Elisa sì, Lorenzo sì. No, c'ha gli esami.
0: Ah, gli esami di cosa?
1: Terza media.
0: Sono importanti gli esami di terza media, è un
1: sì,
0: passaggio.
1: Ci stiamo avvicinando.
0: In bocca al lupo. Allora, traffico questa mattina? Mamma Selene?
1: Allora, noi siamo usciti un po' in ritardo rispetto al solito stamattina, infatti eravamo incolonnati sulla Briantea, che non c'è traffico fermo, ma ci sono presenze, diciamo.
0: Ok, presenze, cioè, detta così sembra che ci siano delle presenze inquietanti, no? Presenze nel senso che
1: vabbè.
0: Ci sono le macchine.
1: Ci sono anche le presenze inquietanti, senza che noi lo sappiamo, però no, ci sono tante macchine che viaggiano, però si viaggia.
0: Ok. Io sto controllando i punti critici, 671, sì, Galleria San Roberto, poi sottopasso di Colognola, ma queste sono poesie che noi raccontiamo tutti i giorni. Tutte le mattine. In autostrada vedo che c'è un rallentamento all'altezza di Trezzo, però non ci sono segnalazioni di incidenti, e questo è importante. E poi i punti, quelli un po' più difficili, si stanno svegliando adesso. Galleria Montenegrone, vedo con linea arancione, poi diventa rossa anche in Val Cavallina. Insomma, questo è. Va bene, ragazzi, grazie come sempre. Selene. Niente,
1: sì.
0: grazie come sempre. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao,
1: grazie a voi.
0: Ciao, buon lavoro. Pensavo di avervi perso. Grazie a Lorenzo, grazie a Elisa. Sono le 7:32, poi sentiremo anche altre sentinelle. E adesso andiamo a fare gli auguri. E qua Devo salutare tanti amici che erano presenti sabato alla Papa Gioran, perché voi sapete che si è battuto questo record di 3100 persone. E allora devo salutare in particolare Andrea e tutti quelli della Torre 6, che è stato il gruppo più numeroso, hanno vinto premi su premi alla Papa Gioran. E qua vedo la fotografia di quelli della Torre 6 con il loro trofeo, eccoli qua, il gruppo più numeroso, adesso non ricordo il numero, ma oltre 140 forse, può essere. Aiutatemi se siete in ascolto in questo momento. Qua vediamo appunto quello che è successo sabato, sembra ieri, cioè, ieri domenica, abbiamo fatto una giornata incredibile, 5 ore di puro divertimento e di solidarietà. Ecco qua, questo è il gruppo più numeroso, quelli della Torre 6, bravi. E quindi vediamo anche sul palco, qua vediamo Andrea e poi tutti i nostri ospiti, eccoli qua, con i podisti insonni e i tantissimi che hanno partecipato. Qua c'è Silvano Manzoni, della Paolo Belli, ovviamente, che riceverà quest'altro assegno, perché non dimentichiamo che in questi anni la Papa Gioran ha raccolto oltre 156.000 euro per la Paolo Belli, che è un luogo importantissimo per tutti noi, per tutti noi. Grazie ragazzi, poi torneremo ancora, faremo vedere altre immagini sempre della Papa Gioran. Torniamo agli auguri e vedo tanti auguri di buon compleanno a Romano, che festeggia il suo compleanno. Auguri dalla mamma Odilia e dalle sorelle Barbara e Sonia e dalle nipotine Jessica, Nadia e Magda. E poi c'è un altro augurio, Stefano, auguri di buon compleanno, vediamo di festeggiare insieme l'anno prossimo, ti vogliamo tanto bene, la tua cheerleader. Bene, questi sono gli auguri di oggi, insomma i nostri saluti al 329 11 84 864, avete ancora tempo per farlo, ancora qualche minuto, perché vi regalo questa canzone, tra l'altro dal vivo, di un artista che in America è la numero uno, cioè la musica country è tornata veramente in America. Il motivo è cantato da Ella Langley ed è intitolato questo motivo Choosing Texas, e ve la regalo questa canzone. Auguri a tutti.

È tornato il country in America, stanno impazzendo, ma ce ne sono tantissime canzoni che si stanno facendo sentire dalle radio e gli americani le acquistano. Lei è molto brava, si chiama Ella Langley ed è numero uno nella classifica dei dischi più venduti in America, è numero uno con questo brano che è piacevolissimo, la musica country forse sta di colazione, si può ascoltare al mattino. Choosing Texas, ricordate Ella Langley. Allora, ho visto che c'è un messaggio che mi manda Andrea, non so se è lo stesso del messaggio di prima. Teo, a proposito di musica anni 80-90, mi permetto di segnalarti questo concerto venerdì 22. Venerdì 22, ma è già passato venerdì 22. No, venerdì 22 cosa? Maggio? Siamo... il 29, è scritto 22, è il 29 maggio. 29 maggio alle 20.45 al Teatro di Boccaleone, l'ingresso è gratuito, Mood Season International 80s Pop, quindi la musica degli anni 80. Va bene, grazie Andrea, mi scrivi 22. E io leggo quello che tu mi hai scritto, meno male, è il 29, quindi il prossimo venerdì. Allora, sono le 7.39 e adesso facciamo il nostro viaggio nella storia, andiamo a vedere quello che accadeva, andiamo a leggere il giornale e qua vi porto lontano, ragazzi, qua siamo nel 1960. Io non c'ero, 1960 non c'ero, il giornale costava, l'Eco di Bergamo, 30 lire, mercoledì 25 maggio 1960. Allora, vediamo i titoli. Laboriosa la mozione finale al Consiglio Nazionale della DC, però non voglio leggervi tutto l'articolo, dico solo il titolo. E poi il nuovo santo Gregorio Barbarigo verrà proclamato protettore dei seminari, tutto pronto per la canonizzazione in San Giovanni in Laterano, quindi siamo a Roma. Poi tante altre notizie internazionali. Sovietici restituiscono l'equipaggio americano, anche il C-47 sconfinato venerdì scorso nella Germania orientale è stato riconsegnato alle autorità degli Stati Uniti. La Russia, America, dunque conflitti mai sopiti. Allora andiamo invece alle cronache bergamasche, eccolo qua, il pellegrinaggio. C'era un pellegrinaggio bergamasco partito per Roma, appunto per Barbarigo, per rappresentare lo spirito della nostra terra. E poi altra pagina, sempre dal giornale del 1960, qua la città e la provincia, per esempio qua Filago, ecco, a Filago attende da troppo tempo la fognatura, l'asfalto e l'illuminazione. Ecco, questo nel 1960. Poi invece c'erano i gandinesi in festa per mezzo secolo di vita, quindi erano i cinquantenni, ma guardate, ecco, io ho scoperto questa cosa, c'era l'angolo dei piccoli, sul giornale, sull'Eco di Bergamo si parlava anche dei piccoli, che scrivevano l'angolo dei piccoli, e qua c'è una lettera, poi magari gliela dico a Matteo Rossi, dice la guerra è una cosa tristissima, e noi siamo d'accordo, nel 60 si dicevano queste cose, ma non lo scrivevano gli adulti, non lo scrivevano i giornalisti, ma i bambini. La guerra è una cosa tristissima e noi siamo convinti di questo. Poi vi ricorderete quello che ha detto Papa Giovanni, quello che ha detto Papa Francesco, è una sconfitta per tutti, la guerra è sempre stato così. Questo accadeva nel passato, nel 1960, quindi tanti anni fa. E nella musica nel 1960 che cosa si ascoltava? Qua adesso vi sblocco veramente un altro ricordo, l'abbiamo già sentita ma è talmente magica questa canzone. Poi adesso, 25 di maggio, abbiamo 20 gradi, 21 gradi, quindi è più caldo di quello, adesso ve la faccio sentire. Intanto vi dico che al numero 3 c'era Caterina Valente con Personalità, che era Personality, cantata in italiano. Poi c'era Pat Boone con Words, ma attenti, adesso vi faccio volare, immagini bellissime per chi è davanti al video, vi riportiamo indietro veramente in un'Italia che non esiste più, Scandalo al Sole, era Percy Faith.

0: accompagnate anche dalle immagini bellissime di questo film. Credo che sia un film, Scandalo al Sole, Summer Place, il titolo originale, Summer Place, Scandalo al Sole, grande successo negli anni 60. Io ricordo la musica, nonostante non ci fossi nel 60, però c'erano queste canzoni, probabilmente le sentivo da qualche altra parte. È talmente grande il successo di questo brano, utilizzato anche per altri programmi, credo anche per la pubblicità, ecco perché lo conosciamo perfettamente. Era Percy Faith che lo cantava, questa è la versione quella strumentale di questo brano di Max Steiner. Voi lo sapevate? Non lo sapevo. Max Steiner, che ha scritto appunto Scandalo al Sole, bellissimo film, magari da andare a rivedere, ma questo accadeva appunto tanti anni fa, nel 1960. Allora, fra poco vi dico, ci collegheremo con Matteo Rossi, siamo in contatto epistolare, ci stiamo scrivendo in questo momento perché purtroppo ci sono questi problemi di linea con Kiev, siamo in collegamento in diretta qui da Bergamo con Kiev, dove c'è questa delegazione, questo gruppo di attivisti, ecco perché non possiamo dimenticare, si fa per la flottiglia, certamente per Gaza, ma si fa anche per l'Ucraina, dove concretamente la persona cerca di aiutare il prossimo, in questo caso appunto chi ha difficoltà a Kiev con la guerra. Avrete visto anche le immagini, che sono incredibili, guardate, queste sono foto che mi ha mandato Matteo Rossi in questi giorni, cioè quello che è accaduto in Ucraina. Qua vediamo Matteo insieme ad Antonella Valmorbida, fra poco la sentiremo, segretaria generale ALDA, ecco, sperando che la linea possa tenere. Questo è il treno, questo è il viaggio che loro hanno fatto, tutto tranquillo, ecco, lo dico anche per chi ci sta ascoltando da Bonate Sopra. Matteo Rossi è il sindaco di Bonate Sopra, fra poco saremo in contatto con loro. E mi scriveva Matteo perché gli avevo chiesto se si poteva fare il collegamento direttamente da una strada a Kiev. In realtà non si può fare, è complicato questo, perché loro sono in albergo in questo momento, quindi dalla stazione sono andati in albergo blindati dalla sicurezza. Ecco, questo è quello che sta accadendo quando loro hanno l'orario un'ora avanti al nostro, sono le 8:47 a Kiev. Ci colleghiamo fra pochi istanti, state con noi qua a colazione con Radio Alta.
1: Spot. Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
6: Da 10 anni a Bergamo scuote le onde radio. È
7: Keep on Rocking.
6: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta.
7: Vinyl Revolution.
6: Teo Mangione ti porta nel cuore pulsante del rock. Classici immortali su vinile, nuove vibrazioni e tanta energia. E il venerdì si alza volume con Rock Airplay Mainstream, la classifica dei brani più programmati della settimana.
7: Keep on rocking.
6: Perché il rock non muore mai.
8: Discovery Funk.
6: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berri ti guida tra classici, rarità

0: Ed è questa la radio che state ascoltando e vi ringraziamo per seguirci come sempre tutte le mattine, come sapete, con una colazione con Radio Alta. Lo abbiamo promesso, così è. Oggi il collegamento sarà con Kiev, con Matteo Rossi, che come sapete è sindaco di Bonatesopra. Poi avremo Luis Vanella del MIN, appunto per rappresentare il Movimento Europeo di Azione Non Violenta, e anche Alda, l'Associazione Europea per la Democrazia Locale, con Antonella Valmorbida. Stiamo vedendo delle immagini e le ripropongo in questo momento a chi ci sta seguendo dalla radio e anche dalla televisione, ma non solo, anche sui social, perché queste immagini ci fanno capire che la situazione non è ancora tranquilla, anzi non lo è affatto, da Kiev. E questo è il treno del viaggio che loro hanno fatto verso Kiev, e noi ci colleghiamo proprio con Kiev, dove abbiamo trovato una stabilizzazione anche di linea. E ringrazio Matteo Rossi, perché in questo momento sono in albergo, siete arrivati in albergo. Intanto benvenuti Matteo, Antonella e Luis, grazie per essere qui con noi questa mattina.
1: Grazie, ciao.
0: Tutto
1: ciao.
0: Bene? È andato bene il viaggio?
1: Sì, il viaggio è tranquillo, l'organizzazione diciamo più che perfetta. E adesso ci siamo fatti una doccia e cominciano questi due giorni. Oggi saremo in visita all'area di Chernobyl con tutte le delegazioni europee che sono arrivate, e poi domani il meeting vero e proprio. Ovviamente nel frattempo nascono discussioni, perché poi siamo qui anche per provare a capire come quello che abbiamo fatto fino adesso, poco tanto che sia, può riuscire a trovare un modello di cooperazione stabile tra i nostri territori e quelli ucraini. Fammi salutare i miei cittadini bonatesi, perché poi sono qui a rappresentare loro, e anche la solidarietà che hanno dimostrato negli ultimi mesi con le campagne Una luce per l'Ucraina, un pallone per l'Ucraina.
0: Ottimo. E poi ecco, ricordiamo anche Luis Vanella, che del MIN rappresenta anche il comune di Bergamo. Vedo che c'è Antonella Valmorbida, che è la segretaria generale di ALDA. ALDA è l'Associazione Europea per la Democrazia Locale. Sono tante belle parole, no? Antonella, quelle che possono descrivere quello che cerchiamo tutti: una democrazia, un momento di tranquillità. Qual è il vostro ruolo primario in questo viaggio? La vostra missione shoulder to shoulder, cioè spalla a spalla, che cosa può significare per chi ci ascolta?
2: Beh, noi siamo un'associazione appunto europea che raggruppa moltissimi comuni, tra i quali anche italiani, e siamo qui per accompagnare questa delegazione piccola ma importante in questo evento qui. ALDA è presente dal 2012 in Ucraina e abbiamo 33 soci e 6 agenzie di democrazia locale, e questa democrazia locale che tu citavi per noi vuol dire creare dei progetti di resilienza e di sviluppo che coinvolgono sia i comuni, le istituzioni pubbliche, sia i cittadini. Dunque noi dal 2012 lavoriamo su tutto il territorio dell'Ucraina per creare progetti di solidarietà, di resilienza, di rafforzamento delle istituzioni attraverso varie iniziative che sono finanziate sia dai nostri partner e soci, sia anche dalle istituzioni europee. Dal 2022 abbiamo rafforzato notevolmente la nostra presenza, non siamo solo italiani, ma siamo europei, dunque e abbiamo anche altri soci e partner europei che sono qui con noi oggi.
0: Certo, ecco,
2: l'importanza che noi diamo a questo è la presenza dei comuni per la resilienza e della ricostruzione di questo.
0: Ecco, perché questo credo che sia il messaggio che deve passare a chi ci sta ascoltando in questo momento, perché non vi nascondo che qualche messaggio, qualche sms è arrivato da parte di alcuni ascoltatori in questo momento: cosa vanno a fare? Ecco, questi aiuti che forse sono una goccia nel mare, meno male che c'è questa goccia nel mare che riesce quantomeno a tener viva l'attenzione. Che segnali?
2: Se mi permetti, parlo di questa cosa shoulder to shoulder, poi lasciamo la parola a Luis. Questo shoulder to shoulder vuol dire spalla a spalla, non arriva da noi, arriva da loro. È un progetto da loro, dagli ucraini, che mettono insieme dei comuni dell'est e dell'ovest, delle comunità dell'est e dell'ovest, che insieme si creano queste relazioni e di aiuto interno a loro. Non è una cosa che arriva da
0: certo,
2: fuori.
0: È una richiesta, loro.
2: È un progetto loro, certo. Che in questo momento appunto sia Luis sia Matteo vanno a rafforzare con UPLA, sia con le loro, la loro presenza e la loro solidarietà.
0: Grazie, grazie Antonella. Allora, per sentire Luis Banella, Luis, voi da anni lavorate sulla diplomazia, partendo dal basso, no? Poi ci piace questo nome shoulder to shoulder, cioè spalla a spalla, appunto la richiesta da parte degli ucraini. Per voi che questo summit, cioè questo incontro, che cosa rappresenta? Voi che adesso siete lì a Kiev, siete in Ucraina.
3: Fondamentalmente io sono in rappresentanza del comune di Bergamo, sono stato delegato dalla sindaca Elena Carnevali per rappresentare Bergamo in questo incontro, perché Bergamo firma un accordo con il comune di Cernizzi, un comune importante di 300.000 abitanti, ma e oltre a questo, noi come MEAN, se tu pensi che più del 55% degli abitanti del pianeta si concentra nelle città, più dell'80% del prodotto interno lordo del pianeta Terra si produce nelle città, quindi le città cominciano ad avere un ruolo importantissimo. Certo. Questa diplomazia delle città ha come scopo creare una rete tra le città, tra la gente, e creare dei ponti per poter fare che questi ponti siano transitati poi da chi verrà a ricostruire questo paese.
0: Chiarissimo. Senti, Luis, quali sono i progetti? Ecco, voi siete lì perché probabilmente avete già un progetto pilota per poter, quando ci auguriamo prestissimo termini questa guerra. Quali sono i progetti che voi avete?
3: Ma noi abbiamo già messo in moto dei progetti insieme a Matteo Rossi, abbiamo già messo in moto dei progetti con Bonate Sopra. Abbiamo già inviato in totale con il MEAN, abbiamo inviato soltanto 7 tir qui in Ucraina. Ed è vero quello che diceva quel tuo ascoltatore, è una goccia, ma come diceva Santa Teresa di Calcutta, il mare senza quella goccia non sarebbe quel mare. Quindi, e ci sono dei progetti, per esempio le lettere per i bambini, che sembrano delle cose piccole, ma per chi la riceve ed è bombardato tutti i giorni, hanno un valore enorme. Inoltre stiamo portando avanti dei progetti per inviare delle reti in Ucraina, delle reti che si mettono sopra le strade per proteggerla, le macchine, per proteggere la gente che cammina, quindi sono dai droni, infatti, di proteggerli dai droni. Quindi questo è un altro progetto.
0: Chiarissimo.
3: E, ci sono altri progetti, per esempio. Noi, per effetto della guerra, tieni presente che ci sono tante persone che perdono gli arti, che rimangono disabili, e anche su quello dobbiamo lavorare.
0: Quindi, per cercare di spiegare bene quello che voi state facendo, state mettendo una base importante per poter poi da lì partire quando la guerra sarà terminata, è così?
3: Ma noi lo stiamo già facendo.
0: Lo state già facendo, però è una base ovviamente con la complicazione di farlo nel momento in cui c'è la guerra. Quindi stiamo pensando, ecco, quando terminerà questo, noi ce lo auguriamo prestissimo, ecco, c'è già una base pronta. E questo il vero significato, secondo me, no? Matteo, non so se ho capito bene.
1: Scusate, ho rimesso
0: sì, stavo dicendo, ecco, la base che voi state creando è fondamentale per poi, quando terminerà la guerra, poter partire da lì, ma già con una base pronta.
1: Eh sì, quello che diceva prima Antonella delle agenzie di sviluppo locali, delle ADL, secondo me è un modello molto interessante, perché noi dobbiamo riuscire a passare dall'organizzazione della solidarietà nella fase dell'emergenza, anche sotto una spinta emotiva, a un modello stabile di cooperazione finalizzata alla ricostruzione. Per cui è chiaro che c'è molto sentimento, molto attivismo, c'è stato in questi primi anni, in questi primi mesi, ma dobbiamo riuscire a guardare lontano, perché da un lato speriamo in una pace giusta e duratura, e poi lungo quel duratura la ricostruzione non sarà questione di pochi mesi. Per cui quello che vogliamo portare a casa, appunto, è qualcosa che da Bonate, da Bergamo, da Alzano, che è un altro comune impegnato, possa allargarsi anche al resto del territorio bergamasco, che si è sempre impegnato per la ricostruzione.
0: Che poi, ecco, è un messaggio giustamente politico di quello che stiamo dando, così come è successo con la flottiglia, no? Per la popolazione di Gaza. Allo stesso modo state facendo questo, c'è un messaggio politico, ma c'è anche un messaggio economico per quello che potrà accadere sulla ricostruzione. Quindi è giusto che Bergamo si faccia ben vedere e sentire, insomma, per quello che state realizzando. Come sarà la giornata oggi? Poi vi lascio, ragazzi, perché so che siete impegnati, avete dormito anche poco. Antonella?
2: Sì, la giornata oggi, dunque, con la delegazione organizzata dal Ministero, perché siamo qui ospiti invitati dal Ministero delle comunità territoriali, andiamo prima a Chernobyl. Facciamo una visita, facciamo quest'area anche a Pripyat e andiamo a vedere il sarcofago e poi andiamo a Borodianka. Borodianka è un comune vicino a Kiev, simile a quello che è successo a Bucha, forse meno conosciuto, sì. Ma andiamo a vedere lì e a far conoscere a quelli che non l'hanno ancora visto quello che è stato l'occupazione molto vicina a Kiev. E domani c'è il momento ufficiale dove appunto Bergamo e Bonate firmeranno a sostegno di questo spalla a spalla.
0: Allora vi chiedo ancora un piccolo contributo, Matteo lo sa che io chiedo sempre, ecco, qualche video, qualche foto, qualche immagine di quello che noi stiamo vivendo in diretta, nel ringraziamento di tanti ascoltatori che in questo momento stanno seguendo Radio Alt, stanno ascoltando, stanno guardando anche Bergamo TV e sono direttamente collegati con Kiev, perché siamo a Kiev, sono quasi le 9 da voi, anzi sono le 9:03 minuti, 9:03 minuti a Kiev.
2: Ecco. E,
0: dovete andare assolutamente. Non voglio farvi fare ritardo. Grazie ragazzi, complimenti.
2: Ciao,
0: ecco,
2: ciao,
0: in bocca al lupo. Grazie a Matteo Rossi, sindaco di Bonate.
2: È stato importante.
0: Grazie a Luis Vanella del MEAN, in rappresentanza anche del nostro comune, e Antonella Valmorbida, segretaria generale dell'ALDA. Bene, questo è il collegamento con Kiev. State con noi, fra poco cambiamo completamente, torniamo sul nostro territorio, andiamo a chiudo uno perché c'è la 4 passi di gusto. State con noi.
4: Spot, spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
7: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
8: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
7: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
9: Affari perfetti.
10: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
11: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Diamo il segnale orario, 8, 6 minuti, 55 secondi.
5: Bergamo Ora, in collaborazione con l'eco di bergamo.it.
0: Andiamo a Bonate Sotto, incognita fine lavori alle scuole medie, si rischia di perdere i fondi del PNRR, il comune al governo, l'eventuale mancato rispetto della data del 30 giugno non è imputabile a noi, dicono, intanto per gli alunni da settembre ancora lezioni nelle strutture modulari. Ancora dalla prima pagina, da Bergamo e paesi d'origine, nel 2025 trasferiti 151,4 milioni, rimesse in calo dopo il picco del 2022 a 167,9 milioni, sindacati a incidere i costi in salita per gli investimenti effettuati in Italia. E poi da San Pellegrino un sentiero alla scoperta della cascata Pissarota, percorso ripristinato, l'intervento a opera dei Priulas, l'itinerario della frazione Frasnito. E poi parliamo di elezioni comunali che sono ancora in atto, elezioni in provincia di Bergamo, sindaci virtualmente eletti a Mezzoldo, Valleve, Fuipiano, Vallemagna, nei tre comuni non solo con un solo candidato raggiunto il quorum del 40%, per l'ufficialità bisognerà però attendere lo spoglio, come sapete sarà questo pomeriggio. Ancora sulle elezioni, per vedere l'affluenza, elezioni comunali in Bergamasca, alle 23 di ieri sera l'affluenza è stata del 45-59%, arrivano i primi dati sull'affluenza appunto alle urne e nei comuni bergamaschi interessati al voto sono 36.000 bergamaschi chiamati a votare in 14 paesi. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale online, ecco qua, si parlava ovviamente ancora di elezioni in provincia di Bergamo, l'affluenza è a picco, come avete visto sono una percentuale non proprio altissima, poi se seguite il nostro sito ci sono tutti gli aggiornamenti in diretta. La situazione del traffico, andiamo a vedere in A4, si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, qualche rallentamento ma nulla di importante. Per quanto riguarda invece la 671, quindi Galleria San Roberto verso la sottopasso di Colognola, ci sono rallentamenti, Villa Dal Medalmine, Ramera Petosino, sull'asse Paltriniano già dalla 4.70 e anche Mugazzoni, in entrambi i sensi di marcia c'è traffico anche in Galleria Montenegrone, linea arancione, meglio invece in Valcavallina, c'è un leggero rallentamento poco prima del semaforo di Casazza, poi tutto tranquillo fino alle fornaci di Trescore Balneari dove c'è sempre un po' di rallentamento, tangenziale sud, linea arancione, così anche per chi scende dalla Valle Magna per fortuna non abbiamo segnalazioni di incidenti. Per quanto riguarda invece il meteo per questa giornata, vediamo se riesco ad averlo subito, almeno quello di Bergamo, sempre dal Trebi Meteo, ma insomma, c'è poco da raccontare anche perché lo abbiamo detto questa mattina, con temperature decisamente molto alte, bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore, durante la giornata la temperatura, attenzione, la massima sarà di 33 gradi. Sono 8 e 10 minuti, aggiornamenti 9, 10, 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo Tigore 12 e alle 13.
5: Bergamo Ora, in collaborazione con l'eco di bergamo.it.

0: senti il ritmo del calor dell'estate, questa è una canzone. D'altronde la nostra programmazione, la strategia va proprio su questo, sapete, l'intelligenza artificiale sente il caldo, allora, programmiamo le canzoni, quelle estive, quelle che stanno di doccia, quelle che stanno di mare, no? Tu sei in riva al mare, senti il mare, che le onde del mare, questa canzone allontana, del Rhythm is Magic, cioè no. Sto dicendo questa cosa perché io personalmente quando vado al mare voglio il silenzio. Avete presente la radiolina accesa di quello? A parte che adesso non si usano più le radioline, è vero, per fortuna, però ci sono quelle da spiaggia, ci sono il bar, no? Adesso ti fanno sentire la musica, anche quella che non vorresti sentire a tutto volume, quando sei lì tranquillo, a un certo punto sparano alle 2 del pomeriggio, tutti che devono ballare, ma state buoni, gustatevi non il rumore, ma il suono della natura, del mare. Allora, a proposito di cose belle, giustamente devo tornare alla Papa Gioran, perché a parte, dovessi farvi vedere tutte le foto che hanno fatto, sono migliaia e migliaia e migliaia, andate sul giornale, le vedete. No, vi faccio vedere solo l'immagine, questa è la partenza, cioè 3100 persone, le ho contate tutte, le ho salutate tutte dal palco. Bergamo, una Papa Gioran da record in più di 3100, mi ha detto così Margaret Longo. Per l'associazione Paolo Belli, una marea verde dall'ospedale alla città, perché eravamo al parcheggio nord-est dell'ospedale. Enorme partecipazione all'iniziativa organizzata dal gruppo sportivo dei podisti Insoni. Vediamo se ci sono altre immagini, così per chi è davanti al video, che era una marea umana, non finiva più. È stato veramente uno spettacolo per questa Papa Gioran, quindi bravi podisti, bravi runners, tutti quelli che hanno partecipato, che aiutano la Paolo Belli in questi anni, raccolti, come sapete, oltre 156.000 euro, adesso saranno sicuramente aumentati e Silvano Manzoni sarà contentissimo di questo. Bene, detto della Papa Gioran, andiamo invece da Francesca. Francesca, eccoci.
1: Ciao.
0: Ma non ti ho vista alla Papa Gioran, dove eri? Non c'è, eh?
1: No, non c'era. Sto facendo i lavori in casa, Teo, sarei venuta più che volentieri.
0: Io avrei lasciato perdere i lavori in casa, vado a fare la camminata e poi torno a fare i miei lavori in casa. No, va bene così, faccio un caldo pazzesco, eh.
1: Ma guarda davvero, mamma mia.
0: Questa mattina avrei voluto fare... Scusa. Avrei voluto fare...

0: dove sei?
1: Traffico, almeno quello tutto regolare. Sono arrivata tranquillissima qua, anzi quasi in anticipo, senza quasi. Non ho trovato per niente traffico, quindi ho fatto la strada da Villa D'Adda a Predetto, zona finita Ponte San Pietro.
0: Sì.
1: E adesso sono arrivato a Cisenano, appunto non ho trovato traffico.
0: Ok, situazione tranquilla dove sei tu, però non ci sono incidenti almeno in questo momento.
1: Francesca, c'è un po' di caos oggi qua fuori che passa il Giro d'Italia, perché passa proprio qua fuori dal mio lavoro.
0: Sì, ecco, ricordiamo che il 27 invece sarà da Cassano, da Cassano d'Adda, il 27 di maggio, dove avremo il picco della temperatura altissima, cioè parte il giro d'Italia, da Cassano fino ad Andalo. Abbiamo parlato con il sindaco in questi giorni. Grazie Francesca, grazie.
1: Ottimo, ciao.
0: Buona giornata, devo salutare Diego, grazie per quello che fate, è prezioso portare relazioni tangibili di umanità dentro l'assurdità delle guerre. Mi sono dimenticato prima di dire a Matteo Rossi e alla delegazione che è a Kiev di quella notizia tra virgolette scritta nella pagina dei piccoli del nostro giornale dell'Eco di Bergamo del 1960. Vediamo se la trovo ancora, magari c'è qualcuno che non ha sentito di questa notizia pubblicata nell'angolo dei piccoli del giornale. Guardate, la guerra, sono i bambini che hanno scritto, la guerra è una cosa tristissima. Questo lo scrivevano nel 1960. Andiamo da Umberto. Umberto, eccoci.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto, prof, anche perché lui è sempre a che fare con i ragazzi. Ma parlate voi a scuola di questa situazione di guerra o cercate di così nasconderla?
2: Sì, c'è qualche ragazzo ucraino anche che spesso dribbla l'argomento perché non ne parla volentieri.
0: Certo.
2: E quindi a volte è meglio evitare, però sì, se ne parla. C'è qualche ragazza che in terza media in questi anni ha portato l'esame proprio sulla guerra e ho visto non di rado la commissione commossa davanti a queste cose, perché magari uno pensa a 13 anni sono piccolini,
0: no. Dice
2: loro assorbono, poi riesce a manifestare il disagio.
0: Beh, ma magari ci torneremo anche su questo, speriamo presto che termini questa guerra, ma non solo in Ucraina. Loro sono la nostra flottiglia, Matteo Rossi è partito, è la flottiglia che va in Ucraina e cerca di fare quello che probabilmente forse i governi dovrebbero fare con più concretezza. È così anche per la flottiglia, perché leggo sempre delle critiche, ma cosa vanno a fare in questo momento? Cosa vanno a fare? Vanno a rappresentare quello che deve essere veramente la democrazia in tutto il mondo, vanno a rappresentare quello che probabilmente forse altre nazioni o altri stati non fanno. Ecco la flottiglia, questa delegazione di attivisti, chiamateli come volete, ma sono veramente straordinari e non si possono criticare. Allora, caro il mio professore, com'è la situazione, dove si trova?
2: Allora, il metro sull'osservatorio su via Carducci, sulla Piantea, il traffico in questo momento è abbastanza scorrevole, poche macchine entrano in città, poche ne escono, quindi diciamo che è stabile anche l'orario.
0: Tranquillo.
2: Sì. Ormai hanno cominciato a lavorare, quindi insomma si è stabilizzato il traffico.
0: Ok, temperatura lì all'osservatorio?
2: Non ci sono termometri,
0: abbiamo tutti una temperatura da qualche parte, no? Niente, non si sa.
2: Tornando un po' alla leggerezza prima della radio spiaggia, che posso segnalare quei 40 minuti del vicino di ombrellone che parla del nulla al telefono e potrebbe gentilmente evitare con birbi.
0: Sì, col telefono sì, però dai, non nascondiamoci, quando siamo lì sdraiati facciamo finta di non sentire, ma quello che raccontano abbiamo l'orecchio lungo, no, per dire ma chissà che, dai, diciamo la verità, vai, un giorno faremo un sondaggio su questa cosa. Abbiamo l'orecchio, cosa stanno raccontando questi. Ciao Umberto, buon lavoro. Allora, sono 8:22, state qui con me perché fra poco andiamo a fare quattro passi di gusto a chiuduro, perché torna la quattro passi di gusto. State qui.
3: Spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, me.

0: Celso, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
3: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Radio Alta. Radio Alta.

0: Eccoci, per ribadire che siamo noi, Bergamo in onda, Radio Alta, volevamo farvelo sentire bene questa mattina. Eccoci, salutiamo chi ci sta seguendo nella diretta delle 8:26, ma anche nelle varie repliche, anche dai social, perché è arrivato il momento. Io tra l'altro ho quasi anticipato dicendo la 20ª edizione, no, in realtà facciamo un passo indietro, 19ª edizione quest'anno di una delle camminate, anche corsa, tutto sommato più seguite, più partecipate della nostra provincia. Parliamo della Quattro Passi di Gusto per Chiuduno e quindi do il benvenuto a Gianni Grecis, che è il presidente.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: È ormai prassi, no?
1: Ospite fisso.
0: Assolutamente, perché stavo chiedendo quando l'ho visto, dico, da quanti anni che facciamo?
1: Abbiamo perso il conto. Almeno una decina, se no, non
0: siccome
1: di
0: noi abbiamo festeggiato i 18 anni, esatto, di colazione con la Radio Alta, più o meno.
1: Noi l'anno scorso, voi quest'anno, quindi si seguite di un anno.
0: Incredibile. E poi anche ad Andrea Rossi, che è il tesoriere, cioè no, faccio il magazziniere.
1: Il nostro addetto alla logistica.
2: Logistica delle attività.
0: E poi permettetemi di salutare Paolone, che non è più Paolone, per noi rimane comunque Paolone, che ci starà seguendo in questo momento. Si ripete la storia. Perché ogni anno, dicevo, una delle più partecipate, tra l'altro abbiamo appena terminato la Papa Giorana, sai che ha avuto veramente grande successo.
1: Bella.
0: Però anche voi vi difendete bene.
1: Ci difendiamo bene, ormai diciamo dopo tanti anni abbiamo un po' consolidato la nostra tradizione, la gente continua a essere interessata e piacevolmente viene a trovarci ogni anno. Abbiamo già avuto già la settimana scorsa richiesta di iscrizione, ma ahimè le iscrizioni si aprono oggi e quindi da oggi porte aperte, chi vuole venire a iscriverci faccia la svelta, perché poi finiscono le magliette. Quindi
0: è il momento giusto. Oggi 25 maggio.
1: Ore 9 si aprono le iscrizioni.
0: Ok, poi è importante perché, guarda, l'ho notato proprio durante la Papa Giorana, perché sono arrivati tantissimi altri amici, certo, che poi non hanno più potuto avere la t-shirt, la maglia.
1: Esatto,
0: perché poi.
1: Il problema nostro è che noi abbiamo il limite di 2500 partecipanti. Mm-hmm. Poi la domenica mattina per la camminata teniamo sempre una piccola riserva di magliette, certo, per chi arriva all'ultimo momento. Certamente non si può pretendere di trovare la taglia esatta, però qualcosina teniamo sempre, però è sempre un po' un rischio, una sorpresa, ogni anno cerchiamo di aggiustare un po' le cose, ma non ci riusciremo mai e mai ci riusciremo, perché ogni anno cambiano le cose.
0: C'è sempre un upgrade per quanto riguarda.
1: Comunque siamo soddisfatti perché sta continuando ad avere successo questa nostra iniziativa in cui noi crediamo, e soprattutto tanti sostenitori e volontari che ci aiutano, ci credono, e senza tutta questa gente che ci dà una grossa mano non sarebbe possibile fare questo. Alla gente piace, la gente partecipa volentieri, noi siamo più che felici perché vogliamo offrire una giornata di allegria, di svago, di divertimento, oltre anche che magari un po' di degustazione, che non ci sta mai.
0: Siamo a quattro passi di gusto, è proprio così. Io l'ho fatta per tanti anni, la faccio ancora, mi piace moltissimo, anche perché siamo su un territorio splendido, siamo su queste colline appunto di Chiuduno,
1: di Carobbio degli Angeli,
0: avete modo di poter vedere veramente luoghi straordinari. Per chi ama correre è una mezza trail, quella che noi facciamo, quella un po' più lunga, perché poi il percorso,
1: esatto,
0: si suddivide.
1: Come al solito sono due percorsi, uno sui 10 km, uno sui 15 km, uno dedicato, il più semplice, anche alle famiglie, ai bambini che vogliono fare una passeggiata, quello più lungo un attimino più impegnativo per chi vuole fare una corsetta eccetera, però non c'è limite, c'è chi può camminare, chi,
0: certo,
1: può correre,
0: certo,
1: chi può anche fermarsi più tempo a mangiare che non a camminare, c'è la possibilità di fare.
0: Poi magari
1: tutto.
0: Nella seconda parte parliamo anche di chi partecipa, anche dei vostri sponsor sul territorio, perché danno anche quel cibo succulento.
1: Posso magari farti vedere in esclusiva
0: addirittura c'è la sorpresa. No, quindi facciamo vedere, ma questa è l'anteprima?
1: Esatto, questa è l'anteprima ufficiale.
0: Ragazzi, io amo questi momenti, perché sapete che Andrea dopo arrivo anche da te. Posso aprire?
1: Certo.
0: Così facciamo vedere, perché è per la prima volta. Cioè, sui social.
1: Sui social è stata fatta vedere, okay. Ma questa è proprio l'apertura
0: radio
1: ufficiale. Diciamo,
0: e TV, dice. Cioè su Bergamo TV, vi faccio vedere che poi sono maglie tecniche, bravissima. Questa, eccola qua. Questo è il che colore è questo? Non so, cos'è?
1: Un azzurro verde acquamarino, non so.
0: Ciano, può essere un ciano,
1: molto, molto leggero.
0: Bellissimo, bellissimo. La particolarità che vi dico, ecco, del quattro passi di gusto, che voi avete la t-shirt, ma non ci sono tutti gli sponsor sulla maglietta, li trovate in altri ambiti, e questo comunque vi fa onore, perché, esatto, è una maglietta che poi, una t-shirt che poi tenere anche per altri.
1: Rispetto ai primi anni abbiamo privilegiato questa soluzione molto più lunga e semplice, in modo che queste magliette le vediamo in giro tutto l'anno,
0: vero,
1: per le persone,
0: vero,
1: che camminano.
0: Grazie,
1: passaggio.
0: Grazie per questo bellissimo regalo. Poi avete, ecco, la mappatura.
1: Qui c'è tutto quanto, il percorso, le istruzioni.
0: Dopo parliamo invece di una cosa molto bella che riguarda appunto la quattro passi di gusto, perché è vero, tu vai a camminare, consumi quelle energie necessarie per poi fermarti, perché c'è un pranzo veramente straordinario. Ne parliamo poi anche con Andrea Rossi, che rappresenta un po' i ragazzi, no?
1: Esatto. I giovani. Le nostre forze nuove, perché noi stiamo invecchiando, ahimè.
0: Ma
1: però
0: ti trovo bene, è la quattro passi di gusto.
1: Forse è quella che mi tiene in salute. Però no, la nostra preoccupazione è costruire il futuro. Per costruire il futuro, affinché l'associazione rimanga viva, dobbiamo portare dentro forze nuove.
0: Poi
1: giovani.
0: Mi racconti anche quello che fate durante l'anno, certo, no, con quattro passi di gusto, perché questa, diciamo, è la punta di un iceberg di quello che voi realizzate sul territorio di Chiuduno. State con noi, poi vedremo ancora altre immagini, e soprattutto iscrivetevi, perché siamo agli inizi.
3: Spot, spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
3: Radio Alta.

0: non vi sentite già bene, no? Quando parliamo di queste camminate, no? Quattro passi di gusto, poi veramente se chi vuole camminare e fa il percorso, ci sono i punti di ristoro che sono straordinari, voi vi fermate lì e gustate tutto quello che c'è sul territorio di Chiuduno e di Carobbi degli Angeli. Andate sul sito Quattro Passi di Gusto per Chiuduno, ricordate la data però, perché è importante, 14 giugno 2026, cioè la 19ª Quattro Passi di Gusto. Però adesso voglio sentire i ragazzi, cioè che sono rappresentati da Andrea Rossi, ma non è vero che tu fai il magazziniere, dai, cosa fai lì?
1: No, diciamo che seguo proprio la parte effettiva della nostra
0: organizzativa.
1: Sì, esatto.
0: Cioè il Paolone che fa? Cioè, scusami.
1: Ma lui fa è la mente e public relation, diciamo.
0: Ok, perché volevamo, Paolone, non so adesso sei in ascolto.
2: Mi sa di sì.
0: Volevamo chiamarti, farti uno scherzo, Gianni dice no, non ti risponde, se lo chiami non ti risponde. Però è lui che, insomma, organizza tutto, presenta anche la corsa, la Quattro Passi di Gusto, e poi seguite tutte le persone che...
1: Sì,
0: che
1: esatto, c'è sempre musica, sia sui punti ristoro che proprio lungo il percorso. Ovviamente invece la parte nel bosco è un pochettino più a contatto con la natura.
0: Vero. Diciamo che è quella che preferisco io. Poi ci sono i runners che fanno questa mezza trail, sono quanti chilometri? 14?
2: 15
0: chilometri, ma siete praticamente su questa collinare straordinaria. Poi mi diceva Gianni che avete prenotato il bel tempo.
2: Sì, come sempre noi prenotiamo con un anno di anticipo il bel tempo.
0: Andrea, cosa mi racconti della Quattro Passi di Gusto? Perché tu ci sei da un po' che vieni qua.
1: Sono 10 anni anch'io che faccio parte del...
0: Che cosa significa per voi, giovani, organizzare tutta questa cosa? Perché c'è un grande lavoro.
1: Diciamo che è il coronamento di un impegno che dura praticamente tutto l'anno, non solo legato alla camminata, ma anche a tutte le altre attività che facciamo all'interno della comunità. Ed è una bella giornata perché la passiamo tutti assieme, con anche le nostre famiglie eccetera che ci danno una mano, ci sono i sostenitori, ci sono tutte le associazioni di volontariato di
0: Chiuduno
1: che ci danno un aiuto, quindi è proprio la giornata che dà senso a tutto l'impegno.
0: Allora, ci sono delle immagini, io sono andato a cercare un po' di immagini, anche perché io la faccio da tanti anni, adesso non so quanti anni, però forse sono una decina d'anni
2: almeno.
0: Vi faccio vedere delle immagini che riguardano questa camminata, anzi sono delle foto proprio di questi anni, magari neanche voi ve le ricordate più. Cioè,
2: qualcuno me la ricorda perché devo averle fatte io.
0: Sì, perché poi Gianni Greci, esatto, sei anche il fotografo ufficiale. Qua adesso io non so quali anni sono, vediamo, tu ti ricordi?
2: Almeno una decina d'anni fa.
0: Perché poi dal colore, perché ogni anno c'è il colore, esatto. Questo era un verde acceso.
2: Ecco, qui era ancora con la pubblicità sulla schiena che...
0: Ah, vedi, quindi
2: siamo a più di 10 anni fa.
0: C'era addirittura la messa, ma questo prima, durante...
2: All'inizio, chi voleva, all'inizio prima della camminata, anche organizzavamo la messa, d'accordo con il parroco, la messa in oratorio, all'aperto, in modo che chi volesse partecipare alla messa, prima la messa e poi lo sport.
0: Fantastico, cioè, vedete, poi c'è tutto quello che riguarda il servizio sicurezza, la Croce Rossa, i carabinieri, i vigili, insomma tutti quelli che ovviamente partecipano a questa bellissima iniziativa che riguarda una comunità intera che aiuta, perché poi voi fate anche solidarietà, no?
2: Beh, diciamo, noi questo è un po' il top della nostra organizzazione, che corona un po' tutti i nostri lavori di tutto l'anno, però durante l'anno non stiamo fermi, diamo sempre una mano, collaboriamo per tutte le esigenze sia della parrocchia, sia dell'oratorio, sia anche di altre associazioni di Chiuduno, anche del comune. Piccoli servizi, per carità, tipo trasporto immondizio, oppure le sedie per qualche piccola manifestazione che possono servire, i gazebi che li prestiamo a chi può fare qualcosa, chi vuol fare qualcosa, quindi siamo praticamente attivi tutto l'anno. E nel frattempo prepariamo anche la camminata.
0: Perché so che voi appena terminata la 19ª, figurati, quando arriva la 20ª. Io ero già avanti con la 20ª.
2: Ma anche Paolone è già avanti con la 20ª, perché ha già un sacco di Dio. La 20ª doveva essere fuochi d'artificio e altre cose.
0: Allora, chiedo ad Andrea, dato che fa il magazziniere. Andrea, per iscriversi che devono fare?
1: Allora, devono venire in Piazza Roma, in Casa Don Pezzotta, che è dove c'è la nostra sede. Li aspettiamo proprio da questa mattina.
0: E questi di chiudura, se io sono a Bergamo cosa posso
1: fare? Diciamo che la possibilità di iscriversi è solo lì, perché vi consegniamo direttamente
0: quindi
1: con la maglietta.
0: Arrivo lì,
1: scelgo la taglia che più mi va bene, diciamo.
0: O M o XL come la mia, o la L.
1: Esatto, abbiamo tutte le taglie, S. Abbiamo anche quelle per i bambini.
2: Okay.
1: Esatto.
2: Abbiamo 12 taglie.
0: Addirittura.
2: 12 taglie, uomo e donna.
1: Quindi ce n'è per tutti all'inizio. Ce n'è per tutti, vi consegniamo il nostro kit con il pass per partecipare alla camminata, la cartina come hai fatto vedere tu prima, e poi vi aspettiamo il 14.
0: E poi c'è questo incontro che a me piace molto, che è quello della degustazione, perché poi c'è anche il pranzo oltre ai ristori, punti ristori.
2: Abbiamo i nostri soliti 3 punti ristoro lungo il percorso, più il ristoro finale, che più che il ristoro è un pranzo al coperto
0: collettivo
2: compagnia. Anche lì quindi si degusta, ma ci si diverte anche lì.
0: No, ma è veramente una partecipazione enorme. Ecco, qua stiamo vedendo, non so se sono ancora di repertorio, queste sono le ultime immagini.
2: Sì, queste sono le penultime,
0: quelle più recenti,
2: le penultime
0: immagini, vedete,
2: ovviamente anche vino locale, perché quello non può mancare. Senti, un Baccalepio faremmo un torto a qualcuno se non lo mettessimo.
0: Poi ci siamo anche noi, ovviamente, di Bergamo TV, che seguiamo questa. Ecco, guardate la zona, lo dico agli amici della radio, cioè lì siamo in mezzo alla natura, è un posto magnifico.
2: Qui devo spezzare la lancia e ringraziare di cuore tutti i proprietari dei terreni e delle località che ci ospitano, e anzi, se non andiamo ormai si offendono, se gli diciamo no quest'anno non passiamo si offendono, quindi vuol dire che quantomeno hanno piacere, ci credono, ma soprattutto la nostra preoccupazione è di lasciare questi posti meglio di come li troviamo.
0: Verissimo. Quindi sono queste ville, sono belline queste case che sono straordinarie. Guardate le immagini prese con il drone, in questi anni avete fatto dei passi avanti
2: anche delle riprese,
0: per le riprese, no? Oltre le tue foto, no?
2: Oltre quelle che vabbè ormai non guarda più nessuno, perché si va sui siti
0: con l'elicottero la prossima volta
2: un anno l'abbiamo fatto anche con l'elicottero. Un anno c'è stato anche l'elicottero.
0: Per il 20° adesso non voglio immaginare. Andrea, tu sai qualcosa sul 20°?
1: Dobbiamo tenere tutto
0: Paolone
1: super top secret.
0: Ecco, esatto, con
2: cominciamo già a preoccuparci.
0: Allora, quindi ricapitolando, vado a chiuduno, mi iscrivo,
1: il kit
0: lo ritiro anche in giornata, anche il 14 si può fare questo?
2: Sì, anche il 14 mattina, fino all'inizio della camminata si può fare.
0: Per fare questa macchia qua, vedete il rosso, lo dico a chi ci sta seguendo da Bergamo TV, ecco qua c'è il sindaco, Locatelli se non sbaglio.
2: No, adesso è
0: un altro. Vabbè, comunque io ricordo Locatelli e poi vedo ecco queste immagini
2: in mezzo ai vigneti.
0: Esatto, le cornine, bellissimo, in bocca al lupo.
2: Grazie mille Teo, ti aspettiamo volentieri.
0: Assolutamente
2: anche quest'anno.
0: Sì, ci sono perché mi piace molto, anche perché ci sono tantissimi ascoltatori che io incontro durante la Quattro Passi di Gusto.
2: Bene, fa piacere.
0: Quindi mi salutano, poi ci scambiamo le foto, così come avviene spesso anche in altre in altre situazioni di questo tipo. Quindi complimenti davvero. Quanti siete? I volontari quanti sono?
2: Allora, i volontari, diciamo così, fissi, i soci dell'associazione sono 14, però se andiamo a contare tutti quelli che ci danno una mano durante la camminata arriviamo ai 150 almeno.
0: Poi Paolone fa i 300. Paolone, che noi lo chiamiamo Paolone perché perché dicono chiamate Paolo? Perché una volta
2: era robusto.
0: Adesso è un fili forme, però per noi
2: no, filiforme no, dai, qua
0: rimane Paolone. Grazie Andrea Rossi, grazie il tesoriere organizzatore, grazie al presidente,
2: grazie
0: Gianni Gregis che è stato con noi. Quattro passi di gusto per chiuduno, ricordate la data 14 giugno, sarà una bellissima giornata dove cercheremo di divertirci, di stare insieme tutti quanti. State con noi, fra poco torniamo, colazione con la Radio Alta.
3: Sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
6: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
8: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: che bella che era questa canzone Evil Woman, e per la prima volta io ho visto il video di questo disco. Avete visto che suonano gli archi, ecco, sono stati i primi degli anni 70 come gruppo rock, capitano da Jeff Lynne, a usare i violini, i violoncelli nelle loro performance, e l'orchestra, cioè un'orchestra quella della luce elettrica dell'Enel Electric Light Orchestra, bellissima. Tra l'altro si sono separati, perché hanno fatto, credo lo scorso anno a luglio, l'ultimo concerto all'Hyde Park a Londra. Prima di andare dal nostro ragioniere, perché ci racconterà dello sport, volevo fare i complimenti, volevo farlo all'inizio ma abbiamo avuto i collegamenti con Kim, abbiamo avuto tante cose. Volevo fare i complimenti a Kimi Andrea Antonelli, applauso a Kimi Antonelli, mamma mia, è un ragazzo strepitoso, campione davvero. Io non voglio fare gufate o altre cose, ci mancherebbe, con Andrea, e però ragazzi ha già 44 punti sul secondo, cioè su Russell. Ieri c'è stata questa lotta fra loro due, sono stati strepitosi, quindi Antonelli quarto podio da vincitore, ne ha fatti 4 di fila. Russell che si è ritirato perché ha avuto dei problemi al motore, però hanno fatto, diciamo, un duello insieme Antonelli e Russell già nella sprint e poi anche durante la gara. E poi un'altra cosa bella che è capitata, finalmente una gara che si può chiamare tale per Hamilton, che è arrivato secondo, e anche lui ci ha fatto vedere le bellissime cose con Verstappen alla chiusura del Gran Premio. È stato bellissimo dal Canada, quindi complimenti, però questo ragazzino Andrea Antonelli è veramente qualcosa di incredibile. Kimi Antonelli, poi una volta l'hanno chiamato Kimi Raikkonen sul podio, Kimi Antonelli. Allora andiamo invece dal nostro ragioniere, che vedo pronto con la coppoluzza.
1: No,
0: coppoluzza, no, cos'è che vedo? Vedo me, no, aspetti, devo cliccare due. Ah, oh, se io clicco due volte.
1: Buongiorno. Speriamo che un giorno la macchina di Kimi diventa quel colore qua. Speriamo.
0: Ma guarda, sa che noi ferraristi ci abbiamo pensato, perché sa che Antonelli doveva venire in Ferrari e qualcuno in Ferrari non lo ha voluto. Io, ma così anche Giulio Carissimi del Ferrari Club Caprino Bergamasco, sostengo che forse è meglio così, che Toto Wolff lo abbia portato in Mercedes, perché se fosse finito da noi avrebbe fatto la fine del predestinato, cioè di Leclerc, che è ancora lì, Porello ancora ad aspettare questo momento. Non lo so, va bene che stia lì Antonelli, che possa diventare veramente campione del mondo. È un ragazzino, 19 anni,
1: sì,
0: noi con colazione ne festeggiamo 18, quando siamo nati Kimi Antonelli aveva un anno, il ciuccio in...
1: Un anno, sì.
0: Questo, capito.
1: E magari in questo momento che stiamo parlando io e lei nasce un nuovo campione.
0: Certo, è chiaro che se fra 20 anni, hai capito, ragioniere, fra 20 anni dove siamo? Io lo dico sempre, no? Fra 20 anni, mannaggia la miseria. No, dico, no, tranquillo Teo, sarei ancora lì fra 20 anni, ma figurati.
1: Tra 20 anni saremo io e lei che
0: ci sono, ragioniere, ci sono i coccodrilli, ci sono i coccodrilli che sono lì, gli avvoltoi che sono lì in attesa. Allora, andiamo alle foto, è vero, mi stavo dimenticando, dice cosa dobbiamo fare con ragioniere, andiamo alle foto. Questo cos'è, il campionato?
1: Ecco. L'ho messa perché è la differenza tra il vincitore del campionato, quando prendi i soldi in Premier, e in Italia. Questa è la differenza, in Premier pensi che chi retrocede prende i soldi che ha preso l'Inter vincendo il campionato.
0: Cioè, faccia capire, cioè, nella Premier, quella inglese, Premier,
1: sì,
0: ecco,
1: sì.
0: 61,5 che milioni.
1: Che ha vinto l'Arsenal.
0: Sì. Mentre l'Inter 15 milioni.
1: Ecco, questa è la differenza che c'è tra il campionato inglese e il campionato italiano.
0: Ma sai che io sinceramente preferisco quella dell'Inter, cioè secondo me già sono tanti, 15,7 milioni, figurati.
1: Però questa però per una squadra che deve investire 61 milioni.
0: Ah, io guarda, sarei per non possono prendere uno stipendio, non so, 3.000 euro stipendio massimo, no? Ci sono medici e dottori, no? Ma per tutti, no?
1: Iniziamo un discorso lungo.
0: Molto, vabbè, avete capito. Vabbè, complimenti all'Arsenal, quindi, per questi 61,5 milioni e l'Inter 15. Poi avete vinto lo scudetto, non lamentate.
1: È successo questa settimana che è stata la finale di Europa League, guardi quello.
0: Il Friburgo, lei è stato a Friburgo.
1: Non sono stato a Friburgo.
0: Il Friburgo mai. Dimentica il materiale di allenamento prima della finale di Europa League. Glielo presta il Beşiktaş.
1: Perché erano in Turchia, erano in Istanbul a fare la finale e si era dimenticato il materiale di allenamento. sono partiti.
0: Solidarietà.
1: Abbiamo dimenticato qualcosa.
0: Con tutto quello che guadagnano, porca di una miseria.
1: Esatto, dimentichi anche il materiale.
0: Poi, quest'altra
1: che invece è una foto dei due, praticamente con la nonna, nipote e nonna, quando l'ultima volta nel 2004 ha vinto il campionato l'Arsenal, l'ha rivinto adesso dopo 20 anni.
0: Ah, bellissima,
1: anni.
0: Sì.
1: Hanno rifatto la foto.
0: È la foto con la nonna e nipote. Quindi dopo
1: meno male che c'è ancora la nonna, sì, meno male.
0: Dopo 22 anni è riuscito a festeggiare nuovamente questo traguardo con la nonna, cambiano i volti, cambia il fisico, ma l'amore rimane. Il calcio è meraviglioso proprio per queste cose. Ecco, io pagherei su questo. Ragazzi, avete vinto, guardate questa foto, questo è il premio di quest'anno.
1: Sì, esatto.
0: Poi, chi è questo?
1: Questo è un tifoso del Brescia, hanno fatto i playoff col Casarano e lui si è presentato così allo stadio.
0: Via, calcio Brescia è andata bene, si va in semifinale con il Casarano, mina vagante, serve una prova assai brillante, giustamente.
1: Ecco come
0: si è scritto. Siamo messi bene. Va bene, caro ragioniere, è stato bellissimo con la sua coppoluccia rossa, che sia di buon auspicio per le prossime gare della Ferrari, dove Hamilton si è visto finalmente sul podio, meritato. Grazie, ci sentiamo domani. Ciao Beppe.
1: Buona giornata, buon grazie. Lavoro a tutti.
0: Siamo in chiusura del nostro appuntamento di colazione con Radio Alta, grazie ai nostri amici. Cosa mi segnalate? Coda da Almè direzione Bergamo. Non è possibile, sì, è possibile. Luisa, allora sì, vado a controllare se riesco velocemente, anche perché siamo in chiusura del nostro appuntamento. Aspetta, vediamo la situazione qui. Quindi mi segnalava direzione Bergamo, quindi Dalme, sì, direzione Bergamo, c'è questa. Ma lì è zona Ramera, sì, è vero. 4.70 c'è un incidente, eccolo qua. Zona Ramera c'è un incidente, ecco perché c'è questa coda. Grazie davvero a tutti, grazie a Matteo Rossi, grazie ai nostri ospiti direttamente da Kiev oggi, questa mattina, collegamento veramente speciale. Grazie anche agli amici della 4 Passi di Gusto per Chiuduno. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, fra poco c'è Davide Munari, sono le 8.58, ci sentiamo domani dopo Micaela e Franco alle 7, colazione con Radio Alta, vi aspetto, ciao.
2: Radio Alta, sono le 8.58 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Da Bonate Sotto, l'incognita fine lavori alle scuole medie, si rischia di perdere i fondi del PNRR. Il Comune al Governo, l'eventuale mancato rispetto della data del 30 giugno non è imputabile a noi, intanto per gli alunni da settembre ancora lezioni nelle strutture modulari. In prima, da Bergamo ai paesi di origine, nel 2025 trasferiti 151,4 milioni, rimesse in calo dopo il picco del 2022 che era 167 milioni. I sindacati a incidere i costi in salita e gli investimenti effettuati in Italia. San Pellegrino, un sentiero alla scoperta della cascata Pissarota, percorso ripristinato, l'intervento opera del Priulas, l'itinerario della frazione Frasnito. Andiamo ad aggiornare la pagina, vediamo se ci sono altre informazioni. Questa mattina qua torniamo ancora alle elezioni comunali che, come sapete, sono in atto e sarà così fino alle 15 di oggi. Elezioni in provincia di Bergamo, l'affluenza è a picco, aggiornamenti in diretta, Fuipiano, Mezzoldo e Valleve con un solo candidato, già alle 19, una volta superato il quorum del 40% dei elettori, nei 14 comuni al voto, urne aperte anche oggi fino alle ore 15. Andiamo a vedere il traffico. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, rallentamenti poi sulla 671, sottopasso di Colognola, e come si diceva prima, in zona Ramera, quindi dal Me verso Bergamo c'è grande coda, quindi qua siamo sulla 470 direzione Bergamo e la motivazione è un incidente, quindi per chi sta scendendo, ma presumo anche per chi sta salendo in valle con questo rallentamento. E poi galleria Montenegrone, vediamo che c'è linea arancione, Valcavallina si viaggia bene, la linea è verde, così anche in Valle Magna e tangenziale sud. La situazione invece per quanto riguarda il meteo, oggi farà veramente caldo, bel tempo, sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 33 gradi. 9, 1 minuto, 16 secondi, aggiornamenti alle 10, alle 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot. Rivolgiti con fiducia all'Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. In via Torquato Tasso 82 e su unioneconsumatoribg.it. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Spot, spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
5: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
2: Radio Arra, Radio Alta. La musica grande.

0: Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Munari.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, buona settimana anche da me, Davide Munari, e nell'aria c'è ultima settimana per questo programma e poi siesta, poi pausa. Però stiamo nell'oggi, stiamo in quello che accadrà oggi, perché parliamo di territorio e parliamo di Biblo Festival, ormai una garanzia per questo periodo nella Bergamasca. Ne parleremo con Erika De Belli, che fa parte del comitato organizzativo, e con lei parleremo di questo festival che è un mix tra giocoleria, teatro di strada, giochi, e dedicato ai bambini, chiaramente ai più piccoli, ma anche al rapporto che tra loro esiste con i genitori e con la lettura. Ecco, il filo rosso è questo, perché l'evento è organizzato proprio in collaborazione con le biblioteche del circuito della provincia bergamasca. Ne parliamo più nel dettaglio tra pochissimo con Erika De Belli, e mi raccomando, fatevi sentire, per cui nell'aria c'è @radioalta.it e 329 1184 864 se volete mandarci un SMS. Proviamo, vediamo se arriva, non so neanche se vanno più gli SMS o WhatsApp. Partiamo con la nostra musica grande, loro sono i Lit FIBA, sono tornati agli onori delle cronache grazie al concertone del primo maggio, in cui veramente erano una spanna sopra a tanti altri, dai, non voglio generalizzare, ma erano veramente di un'altra categoria, un altro campionato. Il Lit FIBA, Piero Pelù, li ascoltiamo con Ritmo numero 2, qui su Radio Alta. Ora

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Teatro di strada, letture animate, laboratori creativi, incontri per sati, tanto per i bambini quanto per le famiglie. Torna, ed è tornato

0: iniziato il 15 maggio, finiremo il 13 giugno. Come dicevi tu, ci sono tantissimi appuntamenti, toccheremo 21 comuni perché è una rassegna itinerante dedicata ai bambini, ma alle famiglie giustamente, quindi a chi ha voglia di giocare, di divertirsi, di mettersi in gioco da 0 a 90 anni, diciamo. E abbiamo già iniziato un po' questa avventura coinvolgendo 21 comuni. Ringraziamo innanzitutto i sistemi che lo organizzano, che sono il sistema bibliotecario di Dalmine, quello dell'area nord-ovest della provincia di Bergamo, con la società B-Book di Brescia. E grazie anche al contributo, dobbiamo ricordare, della Fondazione della Comunità Bergamasca, ringraziare in particolare nell'ambito della promozione della lettura.
1: Adesso non entreremo nel dettaglio di tutti gli eventi, anzi, per i quali Erika, sottolineo subito ai nostri ascoltatori il sito, che è biblofestival.it, dove possono trovare tutti gli eventi, anche quelli più imminenti ma anche quelli più lontani verso la fine di questa 23esima edizione, ed è perfettamente leggibile, molto ben fatto e facile da consultare. Erika, ti volevo chiedere, ecco, è un programma come tutti gli anni che mescola vari linguaggi, varie tipologie di evento, chiamiamolo così, dal teatro di strada, i laboratori, i libri, incontri con autori. Quindi vorrei chiederti, come fate ogni anno a costruire questo equilibrio tra divertimento da una parte, che è innegabile, certo, e anche valore educativo dall'altra?
0: Bravissimo, hai colto nel segno. Guarda, la direzione artistica, Simonetta Rovelli, si impegna da mesi per ricercare le compagnie di qualità, gli autori che possono partecipare, le associazioni che organizzano i laboratori creativi, proprio per trovare un equilibrio tra spettacoli, laboratori creativi, divertimento, magia, bolle di sapone, incontri con autori che fanno conoscere magari come arrivano a scrivere i libri per i ragazzi, o addirittura con gli illustratori dedicati appunto ai bambini. E è tutto un insieme, diciamo un percorso, all'insegna del divertimento, questo sì, però che, come dici tu, è anche educativo. Innanzitutto si impara a stare insieme, che è una cosa bellissima, bambini e più grandi,
1: certo.
0: Ecco, si impara ad ascoltare, perché ci sono delle storie che vengono narrate da grandi compagnie, si stimola la fantasia, quindi la creatività. Si impara anche a lavorare con le mani, nei laboratori si costruiscono meduse, una volta girandole, una volta spaventapasseri, con materiali anche di recupero, quindi il bello è anche che si insegna un po' a rispettare l'ambiente, oltre che ad affrontare le paure raccontando delle storie simpatiche o a riconoscere le emozioni, quindi e soprattutto si avvicinano i più piccoli al piacere della lettura, cioè si capisce quanto il libro è veramente un mondo da scoprire che ti accompagna poi tutta la vita.
1: A questo proposito, ecco, ti volevo chiedere, 23 anni, per cui avete visto anche numerose generazioni di bambini avvicendarsi in questi incontri, per cui volevo chiederti, avete percepito, c'è un cambiamento nel rapporto che hanno i bambini di oggi magari rispetto a quelli di 20 anni fa con il libro, proprio con l'oggetto libro? Avete fatto delle considerazioni su questo?
0: Ma guarda, quando metti di fronte i bambini ai libri, ma in modo sempre giocoso e leggero, è sempre riscontriamo sempre comunque grande interesse, curiosità, vivacità. Dobbiamo dire che anche gli ospiti che abbiamo incontrato e ci seguono nei nostri percorsi sono veramente bravi nel coinvolgere i bambini, nell'approcciarsi al bambino, quindi sanno catturare la curiosità e diciamo, questo non cambia mai, diciamo che il piacere di divertirsi, di scoprire, di costruire, non so, di giocare, colorare è sempre, direi, immutabile nei bambini.
1: Quindi in qualche modo possiamo anche un po' sfatare il mito, meno male,
0: sì,
1: che,

0: che i bambini non leggano, i bambini che, a cui viene proposto un libro e spiegato loro l'importanza del gesto, magari ci si approcciano anche più volentieri, perché poi credo diventi anche un po' un gioco, no Erika?
1: Esatto, la cosa importante è quella, è come lo approcci, come fai a avvicinare il bambino alla lettura. E degli spettacoli, delle cose, bisogna ricordare anche che sia con la pioggia che col sole Biblio Festival c'è sempre, quindi siccome siamo nei parchi, una volta nei parchi, nelle strade, nelle biblioteche, nei comuni, gli appuntamenti sono sempre assicurati.
0: Biblofestival.it, ricordo ancora il sito ai nostri ascoltatori dove possono trovare il programma completo di questa 23esima edizione di Biblofestival.
1: Tutto gratuito,
0: hai fatto benissimo a ricordarlo. e per cui insomma non bisogna mancare, itinerante in 21 comuni, io
1: direi, 21 comuni
0: della Bergamasca,
1: sì.
0: Ecco,
1: quindi
0: per cui
1: ci raggiungerete di sicuro più lontano, ma pensa che ci sono addirittura delle famiglie che ci seguono tutti gli appuntamenti, quindi grandi mamme, grandi papà che accompagnano.
0: Fantastico.
1: Ma è veramente una magia e un momento di leggerezza, di stupore, di divertimento assicurato, diciamo.
0: Di cui dobbiamo riappropriarci. Erika De Belli, dello staff di Biblio Festival, grazie mille per questo tempo che ci hai dedicato.
1: Grazie,
0: e spero di risentirti,
1: Davide,
0: presto.
1: Grazie a Radio Alta, senz'altro. Grazie, presto.
0: Grazie.
2: Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson

0: Un brano country western, chiamiamolo così, Lainey Wilson con Can't Sit Still. Lei classe 92, giovanissima, non si dice per le signore, ma è talmente giovane che io lo dico, anche perché siamo quasi coetanei, la diciamo così. E Lainey Wilson da Nashville, Louisiana, proprio l'immaginario, sapete, quello del ranch, dei cavalli che corrono liberi nelle praterie, gli stivali, il cappello da cowboy, in questo caso da cowgirl, e le sonorità sono quelle, devo dire, anche leggermente svecchiate, se vogliamo, con l'utilizzo delle nuove tecnologie di incisione e questo modo di armonizzare la voce, le tecnologie digitali, dell'elettronica che si sente, che devo dire mi piace molto in questa versione così atipica, chiamiamola così, insomma, autotune e country evidentemente suonano bene insieme. Questo era il nostro appuntamento con Nuovi Suoni. Restate lì, non muovetevi, perché abbiamo l'interruzione, le notizie e poi ritorniamo con la nostra musica grande e con Francesco De Gregori. State lì, un brano fantastico.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot.
1: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno. Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Slitta ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz resta chiuso, secondo i media statunitensi. C'è l'intesa sul principio, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Il segretario di Stato americano Rubio dice: o troviamo un buon accordo o dovremo trovare un'altra soluzione. Intanto l'Iran avverte: se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni di Teheran congelati, l'accordo potrà saltare. Intanto calano il prezzo di petrolio e del gas. È stato fermato un gruppo flottiglia che si muoveva via terra in Libia. Tra loro ci sarebbero anche due italiani, forse arrestati mentre negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar. È stata attivata la Farnesina. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog, il presidente, denuncia un processo di imbestialimento. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev, l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi durante i massicci bombardamenti. La Russia avrebbe utilizzato anche il missile a medio raggio Oshink, in grado di trasportare testimonianze. testate nucleari. Ma Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 e alla presenza del Papa la diretta su TV 2000. E sempre in Vaticano, da questo pomeriggio alle 16, nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente, Cardinal Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Scontri a Torino prima del derby. Ieri sera un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza, la partita è cominciata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancando l'Inter campione d'Italia e il Napoli. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, chiuderanno alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. È tutto, torniamo insieme alle 10.
2: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio
6: Alta. Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazioni, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è.
7: Mio padre

Pablo, Francesco De Gregori su Radio Alta, vi voglio segnalare che oggi è l'ultimo giorno per poter visitare la seconda edizione di questa mostra che ha per titolo Arbitri Italiani. È la mostra che racconta chi fa rispettare le regole del calcio, è iniziata il 21 e finirà oggi, quindi 25 di maggio, con esposizioni devo dire molto interessanti. Siamo a Bergamo, siamo in Largo Belotti per quanto riguarda Art Events Mazzoleni e l'ingresso è gratuito e dopo l'incontro di presentazione l'esperienza del 2025 sarà veramente modo di poter visitare alcuni dei cimeli più significativi per la professione arbitro. Stavo guardando tra i pezzi più significativi. Spiccano la maglia indossata da Campanati nella finale di Coppa delle Fiere del 1962, le divise appartenute agli unici tre arbitri italiani che hanno diretto una finale del campionato del mondo, che sono Gonella, Collina e Rizzoli, oltre alla storica maglia indossata da Paolo Casarin nella sfida tra Scozia e Inghilterra del torneo interbritannico del 1984. Grande spazio sarà anche dedicato agli assistenti arbitrali e al VAR come cimeli storici e contemporanei, tra cui la bandierina utilizzata da Faverani, Renato Faverani, nella finale del Mondiale del 2014 tra Argentina e Germania. Insomma, memorabilia ma lontano e anche vicino a noi nel tempo, con ogni biografia presente all'interno della mostra, che è stata realizzata attraverso interviste dirette condotte da Daniele Tagliabue agli arbitri, agli assistenti e agli addetti VAR coinvolti. Per i protagonisti scomparsi invece il lavoro di ricerca è stato sviluppato attraverso il contatto con le famiglie o con le rispettive sezioni arbitrali di appartenenza, contribuendo di fatto a costruire un patrimonio di memoria sportiva dal forte valore tanto documentale quanto soprattutto umano. Parte delle maglie esposte appartiene inoltre alla collezione di Andrea Brovedani, considerata da molti una delle raccolte di maglie arbitrali più complete al mondo, con questa mostra che rappresenta anche un omaggio alla sua memoria, quindi ad Andrea Brovedani, che dopo aver partecipato anche, pensate, ad alcune aste benefiche, aveva confidato Brovedani il sogno di realizzare una mostra interamente dedicata alle maglie arbitrali. Colpito da una malattia nel 2024, successivamente scomparso, non riuscì a vedere concretizzato quel progetto ed è stata proprio la volontà di dare vita gratuitamente a quel desiderio condivisa con la famiglia che oggi si è concretizzata in questa mostra. Ultimo giorno per poterla ammirare, questo contesto degli arbitri italiani fino a oggi. Siamo appunto in Largo Belotti numero 4, Art Events Mazzoleni, Arbitri Italiani, ingresso gratuito. La nostra musica grande adesso con Right Back at Ya.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Parliamo di Conan Gray, che abbiamo ascoltato a lungo qui su Radio Alta, lo facciamo sempre molto volentieri, e del suo nuovo tour mondiale che arriverà anche a Bergamo. Il cantautore multiplatino sarà protagonista il 3 di giugno 2026 alla Corus Life Arena, unica tappa italiana del Wishbone World Tour 2026, questa tournée internazionale a sostegno del suo quarto album in studio, che si intitola giusto appunto Wishbone, pubblicato qualche mese fa. Il tour, che attraversa 42 città tra Nord America, Europa, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, ha preso il via il 19 febbraio 2026 da Minneapolis, e sul palco insieme a Conan Gray ci sarà anche Isha Tewari, giovane artista emergente indicata tra i nomi più promettenti della scena pop, che aprirà tutte le date della tournée. Dopo le prime tappe nordamericane con concerti in città come Toronto, Boston, New York, Los Angeles, il tour è arrivato in Europa proprio in questo mese di maggio, e in calendario ci sono appuntamenti veramente importanti come Dublino, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, e la grande attesa che per quanto riguarda l'Italia l'unica data sia proprio qui a Bergamo. Poi il tour proseguirà in autunno nelle arene di Australia e Nuova Zelanda, con la chiusura prevista per l'8 di ottobre alla RAC Arena di Perth. Un tour dai grandi numeri di questo anno particolarmente importante per Conan Gray, segnato dal successo di Wishbone, questo album che ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard Album Sales ed è entrato nella top 3 della Billboard 200, facendo registrare il miglior debutto in classifica e la settimana di vendite più alta della carriera di questo artista, che abbiamo ascoltato a lungo su Radio Alta e che si annuncia come uno degli eventi musicali più attesi di questa stagione di Corus Life Arena. Appuntamento il 3 di giugno, quindi la prossima settimana, mercoledì, tutti quanti per ascoltare Conan Gray alla Corus Life Arena.

0: The Slaughterhouse, Sorrowland qui su Radio Alta. Ancora qualche appuntamento che riguarda questo lunedì. Vi volevo segnalare il Manga Caffè in quel della biblioteca Gambirasio di Seriate questo pomeriggio dalle 16 alle 18, che è l'appuntamento mensile per gli appassionati, per i curiosi dell'universo dei manga e dell'anime. Uno spazio per conoscersi, chiacchierare, scambiare consigli sulle letture con accesso gratuito fino ad esaurimento posti. E poi vi voglio segnalare, sempre per la giornata di quest'oggi, o meglio la serata, 20:30, siamo alla biblioteca comunale di Riva di Solto per l'appuntamento Navigare l'adolescenza con Paola Gelmi ed Emiliana Rodari, un evento che fa parte della rassegna Bussole e Mappa, orientarsi nella ricerca, un percorso teorico e pratico in 3 tappe pensato per riflettere sul legame genitori-figli dall'infanzia all'adolescenza attraverso analisi scientifica e il confronto pratico. Quindi diciamo a tema genitori figli, legame e come poterlo gestire. Biblioteca di Riva di Solto questa sera, ore 20:30. Io per quest'oggi mi fermo qui, restate con noi perché abbiamo ancora tanta musica grande, l'informazione, poi il pomeriggio che riprende alle 14 con Keep on Rocking e il nostro Teo Mangione. Io sono Davide Munari, ci risentiamo domani mattina subito dopo colazione con Radio Alta. Passate una buona giornata in nostra compagnia.
1: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
6: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminataneroazzurra.it. Ricorda, sabato 6, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte. Il passo va insieme.
7: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: Lei è Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e è diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: Radio Alta. Sono le 10:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca che ci porta alla Roncola di Treviolo, dove un ciclista di 79 anni residente a Dalmine è morto questa mattina dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'allarme era scattato poco prima di mezzogiorno in via Colombo, strada centrale di Roncola di Treviolo. L'uomo stava transitando in sella la sua bicicletta quando, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colto da malore. Avrebbe quindi perso il controllo del mezzo, cadendo a terra da solo. Alcune persone del posto sono subito intervenute per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono arrivate l'auto medicalizzata e un'ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore. Le condizioni del 79enne di Dalmine sono apparse subito gravissime. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Curno, che hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Un motociclista di 64 anni residente a Pandino nel Cremasco è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in condizioni serie dopo un incidente avvenuto a Uneta sulla strada provinciale 46 della Val del Riso poco dopo mezzogiorno. Il 64enne di Pandino ha perso il controllo della sua moto all'altezza di una curva, è scivolato sull'asfalto e ha invaso la corsia opposta urtando un'auto condotta da un giovane di 21 anni. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del Corpo Volontari Presolana e l'elisoccorso proveniente da Brescia. Un altro incidente che poteva avere conseguenze molto più gravi è avvenuto la scorsa notte a Dantegnate. Hanno imboccato a tutta velocità una rotatoria perdendo il controllo dell'auto che si è schiantata contro le protezioni stradali. Protagonisti tre giovani italiani rimasti illesi nonostante il violento impatto contro il guardrail. Stando alle testimonianze raccolte dai presenti nei pressi del parcheggio San Rocco vicino a Via Milano, la vettura avrebbe affrontato la rotonda a velocità elevata. Dopo aver tenuto la traiettoria in curva, il conducente avrebbe perso aderenza subito dopo l'uscita, finendo contro le barriere di protezione. L'impatto ha impedito all'auto di finire nel terreno adiacente, dove sono in corso i lavori per la nuova RSA. In Città Alta, in cattedrale, il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, ha eletto a ministri 23 laici. Per noi c'era Iuri Colleoni.
2: La cattedrale è avvolta in un'atmosfera di intense preghiere e partecipazione con il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, che ha presieduto la solenne celebrazione per l'istituzione di nuovi lettori, accoliti e per la prima volta con questa rinnovata consapevolezza catechisti. Non si è trattato di un semplice rito di passaggio, ma un vero e proprio segno dei tempi. Uomini e donne, laici, che hanno scelto di mettere la propria vita e il proprio tempo a servizio del Vangelo e del prossimo, rispondendo a una chiamata che valorizza appieno il ruolo dei laici nella Chiesa di oggi.
3: E le caratteristiche del servizio sono l'umiltà, lo spirito di servizio, la reciprocità, l'obbedienza a Cristo, l'obbedienza alla realtà, l'obbedienza ai bisogni reali, l'obbedienza a chi nella Chiesa ha il ministero della guida. Lo spirito di servizio, ecco, io vi chiedo molto di avere il senso della Chiesa. Stasera ci sono davanti a voi tutti i ministeri, il vescovo, i presbiteri, i diaconi, ecco, i diaconi che tra una settimana ormai, tra poco, diventeranno sacerdoti, i diaconi permanenti. Una Chiesa nella quale tutti ci sentiamo appassionati per la missione e quindi avvertire molto questo senso di comunione, di ecclesialità, nel senso è la Chiesa, la missione di Cristo, lo Spirito nella Chiesa. Cristo Gesù viene appunto, vive nella sua Chiesa.
2: Il rito suggestivo ed emozionante ha visto i candidati sfilare davanti al pastore della diocesi per ricevere i simboli del loro mandato.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero, Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

Disarm, Distorsione Armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dean. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
2: È arrivata! 18!

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Finita ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta per ora chiuso. Il segretario di Stato statunitense Rubio fa sapere o si trova entro oggi un'intesa o si troverà un'altra soluzione. Teheran intanto avverte se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo potrebbe saltare. Calano stamane i prezzi di gas e petrolio. Fermato un gruppo della flottiglia che si muoveva via terra in Libia, tra loro ci sarebbero anche due cittadini italiani arrestati a un checkpoint delle milizie di Haftar, attivata la Farnesina per accertamenti. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di tortura durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente israeliano Herzog denuncia processo di imbestialimento, respingiamo le accuse, replica il ministro Ben-Gvir, che ha girato le immagini con gli attivisti umiliati in ginocchio e con le mani legate. Due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 a Roncoferraro, siamo nel Mantovano, sono stati investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. Voltiamo pagina, Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 alla presenza del Papa. La diretta, lo ricordiamo ancora, su TV 2000. È sempre in Vaticano da questo pomeriggio, ma alle 16 nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi. Si voterà, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Alle 23 di ieri l'affluenza al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto alla votazione precedente. A proposito di numeri, chiudiamo con la Borsa di Milano che guadagna lo 0,83%. È tutto, torniamo alle 11.
6: Spot, spot.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Radio Alta. la musica grande. Radio
0: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Today.

Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca che ci porta alla Roncola di Treviolo, dove un ciclista di 79 anni residente ad Almine è morto questa mattina dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'allarme era scattato poco prima di mezzogiorno in via Colombo, strada centrale di Roncola di Treviolo. L'uomo stava transitando in sella la sua bicicletta quando, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato colto da malore. Avrebbe quindi perso il controllo del mezzo, cadendo a terra da solo. Alcune persone del posto sono subito intervenute per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono arrivate l'auto medicalizzata e un'ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore. Le condizioni del 79enne di Dalmine sono apparse subito gravissime. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Curno, che hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Un motociclista di 64 anni residente a Pandino nel Cremasco è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in condizioni serie dopo un incidente avvenuto a Oneta sulla strada provinciale 46 della Val del Riso poco dopo mezzogiorno. Il 64enne di Pandino ha perso il controllo della sua moto all'altezza di una curva, è scivolato sull'asfalto e ha invaso la corsia opposta urtando un'auto condotta da un giovane di 21 anni. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del Corpo Volontari Presolana e l'elisoccorso proveniente da Brescia. Un altro incidente che poteva avere conseguenze molto più gravi è avvenuto la scorsa notte a Dantegnate. Hanno imboccato a tutta velocità una rotatoria perdendo il controllo dell'auto che si è schiantata contro le protezioni stradali. Protagonisti tre giovani italiani rimasti illesi nonostante il violento impatto contro il guardrail. Stando alle testimonianze raccolte dai presenti nei pressi del parcheggio San Rocco vicino a Via Milano, la vettura avrebbe affrontato la rotonda a velocità elevata. Dopo aver tenuto la traiettoria in curva, il conducente avrebbe perso aderenza subito dopo l'uscita, finendo contro le barriere di protezione. L'impatto ha impedito all'auto di finire nel terreno adiacente, dove sono in corso i lavori per la nuova RSA. In Città Alta, in cattedrale, il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, ha eletto a ministri 23 laici. Per noi c'era Yuri Colleoni.
2: La cattedrale è avvolta in un'atmosfera di intense preghiere e partecipazione con il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, che ha presieduto la solenne celebrazione per l'istituzione di nuovi lettori, accoliti e per la prima volta con questa rinnovata consapevolezza catechisti. Non si è trattato di un semplice rito di passaggio, ma un vero e proprio segno dei tempi. Uomini e donne, laici, che hanno scelto di mettere la propria vita e il proprio tempo al servizio del Vangelo e del prossimo, rispondendo a una chiamata che valorizza appieno il ruolo dei laici nella Chiesa di oggi.
3: E le caratteristiche del servizio sono l'umiltà, lo spirito di servizio, la reciprocità, l'obbedienza a Cristo, l'obbedienza alla realtà, l'obbedienza ai bisogni reali, l'obbedienza a chi nella Chiesa ha il ministero della guida. Lo spirito di servizio, ecco, io vi chiedo molto di avere il senso della Chiesa. Stasera ci sono davanti a voi tutti i ministeri, il vescovo, i presbiteri, i diaconi, ecco, i diaconi che tra una settimana ormai, tra poco, diventeranno sacerdoti, i diaconi permanenti. Una Chiesa nella quale tutti ci sentiamo appassionati per la missione e quindi avvertire molto questo senso di comunione, di ecclesialità, nel senso è la Chiesa, la missione di Cristo, lo Spirito nella Chiesa. Cristo Gesù viene appunto, vive nella sua Chiesa.
2: Il rito suggestivo ed emozionante ha visto i candidati sfilare davanti al pastore della diocesi per ricevere i simboli del loro mandato.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata Diciottina, la tazzina.
7: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
4: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Studio Ugo Scali, l'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi all'accordo per porre fine alla guerra, ma avverte un accordo non è imminente. A parlare il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, che spiega l'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra, non abbiamo ancora discusso della questione nucleare. I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti nelle ultime ore a Bengasi, trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. I connazionali facevano parte di un gruppo che via terra voleva raggiungere Gaza. La Farnesina sta seguendo tutta la vicenda. Magnifica Humanitas, il titolo della prima lettera enciclica di Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato tra poco alle 11:15 in Vaticano, alla presenza dello stesso Papa, la diretta su TV 2000. Sempre in Vaticano, questo pomeriggio alle 16, nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. La cronaca, due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita stamane dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Roncoferraro, un mantovano. L'incidente è avvenuto alle 5:30. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada, ribaltandosi in un fossato. L'impatto per i due giovani è stato fatale. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazione per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo lo spoglio. Ieri, in calo di quasi 4 punti, l'affluenza alle 23 al 46,3%. Gli scontri di ieri a Torino prima del derby: un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano intanto la Champions e affiancano l'Inter e il Napoli. Restano fuori il Milan e la Juventus. Questi gli ultimi, le ultime notizie legate alla Serie A. 11:03. Torniamo con l'aggiornamento di mezzogiorno.
0: Spot, spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.
1: Elezioni oggi, verdetti, tre paesi hanno già blindato il quorum, i candidati in solitario di Fuipiano, Mezzoldo e Valleve hanno già superato lo scoglio dell'affluenza, urne aperte fino alle 15, poi via lo scrutinio per decidere i nuovi primi cittadini, 14 comuni della Bergamasca. Tra sovraffollamento e tensioni, il carcere specchio della società, fatica la polizia penitenziaria, sotto organico e l'aggressività aumenta. Intervista la direttrice reggente della casa circondariale Don Fausto Resmini, Ilenia Sant'Antonio, che invita a fare squadra con tutte le agenzie territoriali e frena sulle misure alternative. Non sempre ci sono le condizioni, una responsabilità in ordine alla sicurezza sociale. Bergamo a misura di anziani, ma sui giovani pesa il caro affitti. Il report del Sole 24 Ore premia in Bergamasca il welfare per la terza età tra le top 5 a livello nazionale. La provincia scivola però a metà classifica per under 35 bambini. Vivere a Bergamo è costoso. Conference, l'Atalanta sarà testa di serie numero 1, l'ultima giornata della Premier, ha infatti estromesso il Chelsea dalle coppe europee, lasciando i nerazzurri la pole position fra le squadre qualificate. Potrebbero slittare al secondo posto se il Benfica in lizza nei preliminari di Europa League dovesse scendere in Conference. Se ne parla questa sera in Tutto Atalanta. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo delle elezioni amministrative, per la certezza delle elezioni dovranno attendere lo spoglio che inizia oggi pomeriggio alle 15, ma per tre sindaci uscenti della Bergamasca, ricandidatesi senza avversari, la prima giornata di voto ha già portato al superamento del quorum del 40%, si tratta di Luigi Elena a Fuipiano, Valle Imagna, 50% di affluenza alle 23 di ieri, Stefania Siviero a Mezzoldo, 53,9%, e Gianfranco Lazzarini a Valleve, 54,87%. Per la riconferma ufficiale sarà ora necessario che dalle urne emerga almeno la metà dei voti validi. Le urne restano aperte anche oggi fino alle 15 nei 14 comuni bergamaschi al voto. A ieri sera l'affluenza provinciale si è attestata al 45,59%, in netto calo rispetto al 54,03% delle passate amministrative, un dato che posiziona la Bergamasca al di sopra della media regionale, 41,3%, ma insolitamente al di sotto di quella nazionale con il 46,31%. Controlli straordinari della Polizia di Stato sul territorio bergamasco con verifiche mirate in ottica di antiterrorismo e sicurezza pubblica su autonoleggi e strutture ricettive. L'operazione condotta nell'ultima settimana dalla Digos in collaborazione con la Polizia Stradale e la Polizia Amministrativa ha portato all'identificazione di 36 persone e alla segnalazione all'autorità giudiziaria di 9 soggetti. Sotto la lente degli agenti sono finite oltre 10 agenzie di autonoleggio, in particolare tra il capoluogo e la zona aeroportuale di Orio al Serio. In 3 casi sono state riscontrate gravi irregolarità per la totale omissione della comunicazione dei dati dei clienti alla questura. Inoltre, in un controllo congiunto presso una società del settore dotata di distributori di carburante, sono emersi 2 lavoratori in nero e violazioni in materia ambientale per la gestione non autorizzata dei rifiuti. I controlli hanno interessato anche 10 strutture ricettive tra bed and breakfast e affittacamere, di queste ben 6 sono risultate non in regola per aver effettuato le procedure di identificazione degli ospiti da remoto anche attraverso l'utilizzo di K-Box, sistemi ritenuti non idonei all'effettivo accertamento dell'identità degli occupanti. Ed ora torniamo ad occuparci del carcere, abbiamo già detto più volte del sovraffollamento, abbiamo incontrato la direttrice reggente della casa circondariale Don Fausto Resmini, sentiamo. La casa circondariale Don Fausto Resmini attraversa una fase delicata. Le criticità del carcere orobico vanno oltre il cronico sovraffollamento, investendo direttamente il personale di polizia penitenziaria.
2: Il clima sicuramente risente tantissimo del triplicarsi del lavoro per ciascun dipendente. Tanti dipendenti appunto vedono il loro carico di lavoro aumentare e la carenza di personale purtroppo comporta anche l'accorpamento di due o più posti di servizio, con tutto quello che ne deriva anche nel carico di stress psicofisico di ciascuno.
1: La pianta organica conta circa 130 agenti, un numero che rappresenta già la metà del reale fabbisogno, ma quelli effettivamente operativi sono appena una novantina. Questa carenza si traduce in turni estenuanti, spesso 6 giorni su 7, e ferie che non potranno superare i 18 giorni.
2: Le attività trattamentali che vengono messe in campo e che si sta cercando di intensificare risultano comunque essere inadeguate rispetto ai numeri che abbiamo all'interno, per cui sicuramente c'è l'intenzione di volerle ampliare.
1: La direttrice reggente Elenia Sant'Antonio non nasconde il peso di queste fatiche, pur evitando formule allarmistiche come collasso e emergenza.
2: Sì, purtroppo non lo nascondo, ci sono diversi episodi di aggressività dove a pagarne le conseguenze è soprattutto la polizia penitenziaria, che comunque è il personale che sta a contatto H24 con i detenuti e che in ogni caso interviene innanzitutto durante gli eventi critici in prima linea.
1: Sul recente blitz che ha smantellato una rete di spaccio dentro le mura, la direzione mantiene il massimo riservo.
2: Molto spesso quello che avviene all'interno dell'istituto penitenziario si rivela fondamentale anche per chiarire quali sono i collegamenti con la comunità esterna, se vengono perpetrati dall'interno verso l'esterno altri tipi di reati e quindi si rivela fondamentale la collaborazione con le altre forze dell'ordine.
1: Resta vitale la collaborazione costante con tutti gli enti del territorio bergamasco.
2: E poi anche la possibilità di poter contare sulla comunità esterna, sulle risorse anche economiche necessarie per poter migliorare le condizioni detentive.
1: Sul fronte delle misure alternative, l'amministrazione evidenzia infatti la difficoltà nel procedere dinanzi a situazioni che non offrono piene garanzie per la sicurezza della collettività.
2: E quando parliamo di misura alternativa parliamo anche di una responsabilità che sta in capo alla direzione, alla magistratura di sorveglianza, di garantire che il detenuto che rientri in società lo faccia nella maniera più consapevole possibile, soprattutto anche nell'interesse della società esterna.
1: Sul tavolo nuovi progetti per migliorare le condizioni dei detenuti dentro una casa circondariale che tra l'altro avrebbe anche spazi come l'ex aula bunker utilizzata negli anni 80 per il maxi processo di prima linea.
2: Insieme al provveditorato stiamo cercando di buttare giù due progetti che riguardano da un lato un ex spazio detentivo ormai non più utilizzato e dall'altro invece l'ampliamento di un'attività di un laboratorio che è quello appunto del forno, dovrebbe essere ampliato se traslato in un altro spazio.
1: E ci colleghiamo con Fausto Gritti, presidente dell'Associazione Carcere e Territorio, da anni proprio impegnata in questo ponte di collegamento tra la struttura carceraria e la società, la comunità bergamasca. Ben ritrovato, buongiorno.
3: Buongiorno Paola, buongiorno ai telespettatori.
1: Ha sentito, non nessun tono di allarmismo, anche se noi costantemente invece parliamo di emergenza, di collasso, di fatiche, di grande preoccupazione per quanto riguarda la struttura carceraria. La direttrice reggente più prudente dice tutto sommato la situazione è quella che si registra in tutti gli istituti di pena del territorio nazionale, noi si sta impegnando proprio per garantire l'equilibrio possibile, considerato appunto le a ben conoscenza della carenza di organico soprattutto degli agenti di polizia penitenziaria.
3: Allora, sicuramente la nuova direttrice sta facendo un ottimo lavoro e una grande apertura per il territorio, questo che per noi è fondamentale, quindi sapendo tutte le fatiche, la carenza di organico della polizia, non solo della polizia penitenziaria, degli educatori, dell'aspetto sanitario, soprattutto per quanto riguarda il problema delle dipendenze e del disagio psichico, dove le percentuali sono veramente allarmanti, quindi non basta il buon lavoro eseguito, servono anche degli interventi nazionali per riuscire a diminuire le persone presenti all'interno del carcere, per aumentare l'accesso alle pene alternative sicuramente stando attenti alla sicurezza, ma sappiamo che i percorsi che l'Associazione Carcere Territorio, insieme a tutta la rete che è stata creata per valorizzare le competenze migliori, permette di fare dei servizi di accompagnamento sia abitativo, sia sulle strutture, gli appartamenti che ha Carcere Territorio, sia strutture più protette, sia su percorsi di inserimento lavorativo, che sono la vera risposta alla recidiva e al reinserimento sociale. Chiaramente c'è anche il tema delle risorse. L'anno 2026, nonostante donazioni ricevute da fondazioni e associazioni, dal grandissimo contributo dato dalla comunità bergamasca sotto questo elemento qua, sicuramente è un anno difficile, perché senza risorse è difficile fare degli accompagnamenti. E l'altro aspetto importante sono anche le persone che non possono accedere alle pene alternative, quindi la creazione di spazi, e si sta ragionando molto con la direttrice proprio per, anche per le persone che sono all'interno, di avere degli spazi. Sappiamo che per un
1: detenuto... Senta, ma l'aula bunker utilizzata negli anni 80 per il maxi processo di Prima Linea è un'area che in questo momento è utilizzata per qualcosa?
3: No, in questo momento no, c'era il discorso appunto di spostare spazio al fresco, che come sapete fa pane, panettoni, colombe molto apprezzate sul territorio, ma in uno spazio un po' angusto, e quindi ci sono dei progetti che però hanno delle tempistiche, non dipende chiaramente dalla direttrice.
1: Assolutamente no, assolutamente, anche perché l'iter, quando poi si parla appunto di strutture dello Stato in generale, soprattutto poi quando si parla di strutture di carattere penitenziario, anche un intervento all'interno di una struttura carceraria comporta chiaramente un impegno ulteriore. La direttrice non vuole parlare di emergenza, di collasso. Lei invece?
3: Allora, la situazione è preoccupante. Lo vediamo da tanti aspetti, automutilazioni inflitte, tutta una serie di aspetti e di complessità. C'è un territorio, però quello che voglio rimarcare è che c'è un territorio molto attivo, che collabora molto con il carcere su una progettualità che è integrata con la progettualità dell'ufficio di educatori e della direzione, da tutta una serie di proposte anche per fare del carcere di Bergamo il quartiere della città di Bergamo e aiutare le condizioni delle persone oggi detenute.
1: Resta la questione dell'organico della polizia penitenziaria, perché non è fattibile, insomma non è possibile andare avanti con sei turni, cioè con diversi turni su sei giorni, su sette, quindi un solo giorno di riposo per questi agenti che fanno doppio turno, e quindi davvero la fatica è enorme, e chiaramente il tema della sicurezza diventa prioritario, perché episodi, l'ha ammesso la stessa direttrice, di aggressività sono abbastanza all'ordine del giorno, a farne le spese sono proprio loro.
3: La tensione all'interno della casa circondariale è innegabile che ci sia, la carenza poi di personale ha un'ulteriore complicanza, anche perché sono poi personale che accompagna i detenuti ai vari laboratori interni e ai vari spazi interni, quindi carenza vuol dire anche più difficoltà ad accedere a questo elemento qua, quindi un plagio veramente alla polizia penitenziaria, agli uffici educatori, perché nonostante le poche risorse collaborano e continuano a impegnarsi. È chiaro che c'è bisogno di risposte a livello nazionale, e non è con la creazione di nuovi carceri che si risolve questo problema.
1: Grazie a Fausto Gritti, presidente dell'Associazione Carcere Territorio, per essere stato con noi. Grazie e buon lavoro.
3: Grazie a lei, grazie.
1: Cambiamo argomento, il report del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in ordine all'età: Bergamo promossa per quanto riguarda la città misura di anziano, un po' meno per quanto riguarda i giovani bambini. Nel mosaico generazionale descritto dal Sole 24 Ore, Bergamo si conferma un territorio resiliente e capace di cura, con una spiccata vocazione per la terza età, pur cedendo il passo alle altre province lombarde sulle fasce più giovani. Nella classifica degli anziani over 65, la provincia orobica conquista un solido 26esimo posto nazionale. Il welfare di prossimità è il vero punto di forza. Bergamo entra nella top 5 italiana per medici specialistici ed eccelle nell'assistenza domiciliare. Nel confronto regionale, la terra orobica aggancia la parte alta della classifica, subito dietro la capolista Milano, ma davanti alla maggior parte dei capoluoghi vicini. Il quadro si inverte per la nuova generazione, dove Bergamo scivola a metà classifica. Nell'indice dedicato ai bambini 0-14 anni si attesta al 43esimo posto, penalizzata dalla denatalità ma sostenuta da buone strutture scolastiche. In Lombardia resta però distaccata dai vertici nazionali occupati da Milano e Monza e Brianza. La sfida più complessa si gioca sul fronte dei giovani, 18-35 anni, dove la provincia scivola al 56esimo posto nazionale. Se da un lato il mercato del lavoro garantisce contratti stabili e bassa disoccupazione, dall'altro lato peso dei canoni di locazione sul reddito disponibile frena l'indipendenza dei ragazzi. Nel contesto regionale Bergamo fatica a tenere il passo delle province limitrofe sul piano dell'accessibilità abitativa, posizionandosi nella seconda metà della classifica dei capoluoghi lombardi. Un divario, quello tra la tutela della terza età e il sostegno alle nuove generazioni, che evidenzia come la vera scommessa per il futuro del territorio sia riuscire a trattenere e valorizzare quel capitale giovanile cresciuto ed educato tra le proprie mura. Allargando lo sguardo all'intero territorio nazionale, i tre indici generazionali incoronano al primo posto Trieste per gli anziani, Bolzano per i giovani e Firenze per i bambini. Sul fondo delle rispettive graduatorie si posizionano invece Vibo Valentia, Taranto e Trapani. Lavori di asfaltature sulle principali arterie stradali della Valle Calepio e del Basso Lago. Sentiamo.
4: Val Calepio e Basso Lago al via il piano asfaltature.
5: Viabilità e sicurezza, due passi dal lago con strade lisce come tavoli da biliardo. Con il finanziamento ministeriale ha preso il via il piano di maxi asfaltature sulle nostre arterie provinciali. In questi giorni i riflettori si sono accesi nei cantieri diurni e notturni nel Basso Lago e Val Calepio. 8 i paesi coinvolti per un make-up reso ancora più significativo a seguito del passaggio della Corsa Rosa in programma mercoledì 27 maggio. Un progetto di riqualificazione che rientra nel piano triennale 2026-2028 della provincia di Bergamo, che per quanto riguarda il 2026 è già stato progettato con lavori affidati e già in corso.
6: Piano asfalti che interessa tutto il territorio provinciale della provincia di Bergamo, partendo dalla Val Seriana, la Val Brembana, arrivando all'Interland e alla pianura. In questi giorni sono in corso anche i lavori di asfaltatura del territorio del Basso Sebino e della Val Calepio e sono lavori che proseguiranno nelle prossime settimane e mesi.
7: In questi giorni nel Basso Lago si sono intensificati i lavori, soprattutto in vista anche del passaggio del Giro d'Italia.
6: Un evento sportivo importante che ci ha indotto a intensificare le asfaltature sul territorio del Basso Sebino e della Val Calepio. Anche poi nella zona Sarnico, ANAS sulla statale ha fatto interventi di questo genere.
1: Sabato sera in cattedrale il vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha eletto a ministri 23 laici. Sentiamo.
8: La cattedrale è avvolta in un'atmosfera di intense preghiere e partecipazione con il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, che ha presieduto la solenne celebrazione per l'istituzione di nuovi lettori, accoliti e per la prima volta con questa rinnovata consapevolezza catechisti. Non si è trattato di un semplice rito di passaggio, ma un vero e proprio segno dei tempi. Uomini e donne, laici, che hanno scelto di mettere la propria vita e il proprio tempo al servizio del Vangelo e del prossimo, rispondendo a una chiamata che valorizza appieno il ruolo dei laici nella Chiesa di oggi.
9: E le caratteristiche del servizio sono l'umiltà, lo spirito di servizio, la reciprocità, l'obbedienza a Cristo, l'obbedienza alla realtà, l'obbedienza ai bisogni reali, l'obbedienza a chi nella Chiesa ha il ministero della guida. Lo spirito di servizio, ecco, Io vi chiedo molto di avere il senso della Chiesa. Stasera ci sono davanti a voi tutti i ministeri, il vescovo, i presbiteri, i diaconi, ecco, i diaconi che tra una settimana ormai, tra poco, diventeranno sacerdoti, i diaconi permanenti. Una Chiesa nella quale tutti ci sentiamo appassionati per la missione e quindi avvertire molto questo senso di comunione, di ecclesialità, nel senso è la Chiesa, la missione di Cristo, lo Spirito nella Chiesa.

0: La media dei veicoli circolanti in provincia ha raggiunto i 12 anni a 8 mesi. Si tratta di un dato superiore non solo alla media regionale, che si attesta poco sotto la soglia dei 12 anni, ma anche a quella nazionale, ferma a 12 anni e mezzo. Nel panorama lombardo, Bergamo si colloca nella parte alta della classifica per l'anzianità delle vetture. Se i territori montani rurali come Sondrio e Mantova guidano la graduatoria delle auto più vecchie, sfiorando o superando i 13 anni, la provincia orobica si posiziona subito dietro, superando in un soffio la vicina Brescia e staccando nettamente la realtà di Milano, dove le restrizioni al traffico mantengono il parco auto più giovane della regione, con una media di 11 anni e un mese. Le conseguenze di questo progressivo invecchiamento si riflettono direttamente sulle tasche dei guidatori bergamaschi. Oltre all'inevitabile aumento dei consumi di carburante e delle spese di manutenzione, un parco auto datato incide pesantemente sulle polizze assicurative. Per una vettura che supera i 12 anni di età, il premio RC Auto medio subisce un rincaro del 25% rispetto ad un veicolo di 10 anni. A questo si aggiunge la difficoltà di accedere a garanzie accessorie come la copertura per furto e incendio, atti vandalici o eventi naturali che le compagnie tendono a limitare per i mezzi più vecchi. Non è un caso che sul territorio sia decollata la richiesta per la garanzia di assistenza stradale, sottoscritta ormai da quasi 2 automobilisti lombardi su 3, a fronte dei frequenti guasti meccanici legati all'usura del parco circolante. Parliamo di sport e di Atalanta e ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno, a te la linea, Matteo.
1: Sì, buona giornata, buona Paola, buona giornata a tutti i telespettatori. Sì, era quel che riguarda Atalanta, il campionato, la stagione è finita con il pareggio per 1-1 di Firenze nell'ultima giornata del campionato, un'ultima giornata di campionato che ieri, questa domenica sera, con le partite in contemporanea, ha regalato alcune sorprese con l'esclusione di Juventus e Milan dalla Champions League. Si accontentano del quinto e sesto posto e quindi andranno a giocare in Europa League a favore della Roma di Gasperini e del Como di Fabregas, che invece chiudono al terzo e quarto posto della classifica, dunque andranno a giocarci la Champions insieme alla scudettata Inter e al Napoli secondo della classifica. Stasera ovviamente faremo un po' un bilancio di quella che è stata la stagione, l'annata del campionato, Champions e Coppa Italia della squadra nero-azzurra, e cominceremo a pensare al futuro. I prossimi tasselli sono quelli proprio del direttore sportivo e dell'allenatore. Come sempre, in diretta dalle 21, in studio con me ci saranno il presidente al centro di coordinamento del club amico Atalanta, Marino Lazzarini, visto che incombe anche l'appuntamento con la camminata nero-azzurra, che è stata presentata ufficialmente quest'oggi con la maglietta celebrativa 2026 che sarà autografata dal portiere Marco Carnesecchi. In studio con Lazzarini ci sarà anche il decano degli allenatori bergamaschi Nando Bonaldi, giornalista Roberto Beringheri, in collegamento Cesare Zapperi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 3356994 23, oppure via mail a tutto atalanta@bergamotv.it. insomma, una puntata tra bilancio e futuro, quella di questa sera di tutto Atalanta. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis, ed ora le previsioni del tempo per questo inizio settimana.
2: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Inizia una nuova settimana con ancora l'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul nostro territorio, a garanzia non solo di tempo asciutto e ben soleggiato, ma anche di un clima caldo, tipicamente estivo, in ulteriore accentuazione. Pensate, in diverse località le punte massime saranno di 34-35 gradi. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo. La giornata di martedì avrà sole prevalente sì, ma qualche localizzato rovescio tornerà a presentarsi sui settori montuosi nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime in città saranno prossime ai 34-35 gradi. Da mercoledì la comparsa di qualche rovescio locale temporale sarà probabile nel corso del pomeriggio sera. Per il resto non mancheranno spazi assolati in giornata e le temperature saranno ancora elevate per il periodo. Caldo soprattutto intenso in giornata, ma molto mite anche nella notte al mattino. Ma da giovedì, con la comparsa di locali isolati temporali, vi segnalo che il caldo sarà in attenuazione non solo nei valori massimi, ma localmente perderanno qualche grado anche i valori minimi. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti, considerata la situazione, vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri

0: nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: È arrivata Diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'ospedale civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
7: Radio Alta, Bergamo, è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Le docce e Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skille 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skille 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una

0: colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the button.
5: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo delle elezioni amministrative per la certezza del vanno a attendere lo spoglio che inizia oggi pomeriggio alle 15, ma per tre sindaci uscenti della Bergamasca ricandidatesi senza avversari, la prima giornata di voto ha già portato al superamento del quorum del 40%. Si tratta di Luigi Elena, Fuipiano, Valle Imagna, 50% di affluenza alle 23 di ieri, Stefania Siviero a Mezzoldo 53,9% e Gianfranco Lazzarini a Valleve 54,87%. Per la riconferma ufficiale sarà ora necessario che dalle urne emerga almeno la metà dei voti validi. Le urne restano aperte anche oggi fino alle 15 nei 14 comuni bergamaschi al voto. A ieri sera l'affluenza provinciale si è attestata al 45,59%, in netto calo rispetto al 54,03% delle passate amministrative, un dato che posiziona la Bergamasca al di sopra della media regionale 41,3%, ma insolitamente al di sotto di quella nazionale con il 46,31%. Controlli straordinari della Polizia di Stato sul territorio bergamasco con verifiche mirate in ottica di antiterrorismo e sicurezza pubblica su autonoleggi e strutture ricettive. L'operazione condotta nell'ultima settimana dalla Digos in collaborazione con la Polizia Stradale e la Polizia Amministrativa ha portato all'identificazione di 36 persone e alla segnalazione all'autorità giudiziaria di 9 soggetti. Sotto la lente degli agenti sono finite oltre 10 agenzie di autonoleggio, in particolare tra il capoluogo e la zona aeroportuale di Orio al Serio. In 3 casi sono state riscontrate gravi irregolarità per la totale omissione della comunicazione dei dati dei clienti alla questura. Inoltre, in un controllo congiunto presso una società del settore dotata di distributori di carburante, sono emersi 2 lavoratori in nero e violazioni in materia ambientale per la gestione non autorizzata dei rifiuti. I controlli hanno interessato anche 10 strutture ricettive tra bed and breakfast e affittacamere. Di queste ben 6 sono risultate non in regola per aver effettuato le procedure di identificazione degli ospiti da remoto anche attraverso l'utilizzo di K-Box, sistemi ritenuti non idonei all'effettivo accertamento dell'identità degli occupanti. Ed ora torniamo ad occuparci del carcere. Abbiamo già detto più volte del sovraffollamento, abbiamo incontrato la direttrice reggente della casa circondariale Don Fausto Resmini, sentiamo.
2: La casa circondariale Don Fausto Resmini attraversa una fase delicata. Le criticità del carcere orobico vanno oltre il cronico sovraffollamento, investendo direttamente il personale di polizia penitenziaria.
3: Il clima sicuramente risente tantissimo del triplicarsi del lavoro per ciascun dipendente. Tanti dipendenti appunto vedono il loro carico di lavoro aumentare e la carenza di personale purtroppo comporta anche l'accorpamento di 2 o più posti di servizio, con tutto quello che ne deriva anche nel carico di stress psicofisico di ciascuno.
2: La pianta organica conta circa 130 agenti, un numero che rappresenta già la metà del reale fabbisogno, ma quelli effettivamente operativi sono appena una 90. Questa carenza si traduce in turni estenuanti, spesso 6 giorni su 7, e ferie che non potranno superare i 18 giorni.
3: Le attività trattamentali che vengono messe in campo e che si sta cercando di intensificare risultano comunque essere inadeguate rispetto ai numeri che abbiamo all'interno, per cui sicuramente c'è l'intenzione di volerle ampliare.
2: La direttrice reggente Elena Sant'Antonio non nasconde il peso di queste fatiche, pur evitando formule allarmistiche come collasso e emergenza.
3: Sì, purtroppo non lo nascondo, ci sono diversi episodi di aggressività dove a pagarne le conseguenze è soprattutto la polizia penitenziaria, che comunque è il personale che sta a contatto H24 con i detenuti e che in ogni caso interviene innanzitutto durante gli eventi critici in prima linea.
2: Sul recente blitz che ha smantellato una rete di spaccio dentro le mura, la direzione mantiene il massimo riservo.
3: Molto spesso quello che avviene all'interno dell'istituto penitenziario si rivela fondamentale anche per chiarire quali sono i collegamenti con la comunità esterna, se vengono perpetrati dall'interno verso l'esterno altri tipi di reati e e quindi si rivela fondamentale la collaborazione con le altre forze dell'ordine.
2: Resta vitale la collaborazione costante con tutti gli enti del territorio bergamasco.
3: E poi anche la possibilità di poter contare sulla comunità esterna, sulle risorse anche economiche necessarie per poter migliorare le condizioni detentive.
2: Sul fronte delle misure alternative, l'amministrazione evidenzia infatti la difficoltà nel procedere dinanzi a situazioni che non offrono piene garanzie per la sicurezza della collettività.
3: E quando parliamo di misura alternativa parliamo anche di una responsabilità che sta in capo alla direzione, alla magistratura di sorveglianza, di garantire che il detenuto che rientri in società lo faccia nella maniera più consapevole possibile, soprattutto anche nell'interesse della società esterna.
2: Sul tavolo nuovi progetti per migliorare le condizioni dei detenuti dentro una casa circondariale che tra l'altro avrebbe anche spazi come l'ex aula bunker utilizzata negli anni 80 per il maxi processo di prima linea.
3: Insieme al provveditorato stiamo cercando di buttare giù due progetti che riguardano da un lato un ex spazio detentivo ormai non più utilizzato e dall'altro invece l'ampliamento di un'attività, di un laboratorio che è quello appunto del forno, potrebbe essere ampliato se traslato in un altro spazio.
1: Cambiamo argomento, il report del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in ordine all'età, Bergamo promossa per quanto riguarda la città misura di anziano, un po' meno per quanto riguarda i giovani bambini.
2: Nel mosaico generazionale descritto dal Sole 24 Ore, Bergamo si conferma un territorio resiliente e capace di cura, con una spiccata vocazione per la terza età, pur cedendo il passo alle altre province lombarde sulle fasce più giovani. Nella classifica degli anziani over 65, la provincia orobica conquista un solido 26esimo posto nazionale. Il welfare di prossimità è il vero punto di forza. Bergamo entra nella top 5 italiana per medici specialistici ed eccelle nell'assistenza domiciliare. Nel confronto regionale, la terra orobica aggancia la parte alta della classifica, subito dietro la capolista Milano, ma davanti alla maggior parte dei capoluoghi vicini. Il quadro si inverte per la nuova generazione, dove Bergamo scivola a metà classifica. Nell'indice dedicato ai bambini 0-14 anni si attesta al 43esimo posto, penalizzata dalla denatalità ma sostenuta da buone strutture scolastiche. In Lombardia resta però distaccata dai vertici nazionali occupati da Milano e Monza e Brianza. La sfida più complessa si gioca sul fronte dei giovani 18-35 anni, dove la provincia scivola al 56esimo posto nazionale. Se da un lato il mercato del lavoro garantisce contratti stabili e bassa disoccupazione, dall'altro lato peso dei canoni di locazione sul reddito disponibile frena l'indipendenza dei ragazzi. Nel contesto regionale Bergamo fatica a tenere il passo delle province limitrofe sul piano dell'accessibilità abitativa, posizionandosi nella seconda metà della classifica dei capoluoghi lombardi. Un divario, quello tra la tutela della terza età e il sostegno alle nuove generazioni, che evidenzia come la vera scommessa per il futuro del territorio sia riuscire a trattenere e valorizzare quel capitale giovanile cresciuto ed educato tra le proprie mura. Allargando lo sguardo all'intero territorio nazionale, i tre indici generazionali incoronano al primo posto Trieste per gli anziani, Bolzano per i giovani e Firenze per i bambini. Sul fondo delle rispettive graduatorie si posizionano invece Vibo Valentia, Taranto e Trapani.
1: Lavori di asfaltature sulle principali arterie stradali della Valle Calepio e del Basso Lago. Sentiamo.
4: Val Calepio e Basso Lago al via il piano asfaltature.
5: Viabilità e sicurezza, due passi dal lago con strade lisce come tavoli da biliardo. Con il finanziamento ministeriale ha preso il via il piano di maxi asfaltature sulle nostre arciali. In questi giorni i riflettori si sono accesi nei cantieri diurni e notturni nel Basso Lago e Val Calepio. 8 i paesi coinvolti per un make-up reso ancora più significativo a seguito del passaggio della Corsa Rosa in programma mercoledì 27 maggio. Un progetto di riqualificazione che rientra nel piano triennale 2026-2028 della provincia di Bergamo, che per quanto riguarda il 2026 è già stato progettato con lavori affidati e già in corso.
6: Piano asfalti che interessa tutto il territorio provinciale della provincia di Bergamo, partendo dalla Val Seriana, la Val Brembana, arrivando all'Interland, alla pianura. In questi giorni sono in corso anche i lavori di asfaltatura del territorio del Basso Sebino e della Val Calepio, e sono lavori che proseguiranno nelle prossime settimane e mesi.
4: In questi giorni nel Basso Lago si sono intensificati i lavori, soprattutto in vista anche del passaggio del Giro d'Italia.
6: Un evento sportivo importante che ci ha indotto a intensificare le asfaltature sul territorio del Basso Sebino e della Val Calepio. Anche poi nella zona Sarnico, ANAS sulla statale ha fatto interventi di questo genere.
1: Sabato sera in cattedrale il vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha eletto a ministri 23 laici. Sentiamo.
7: La cattedrale è avvolta in un'atmosfera di intense preghiere e partecipazione con il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, che ha presieduto la solenne celebrazione per l'istituzione di nuovi lettori, accoliti e per la prima volta con questa rinnovata consapevolezza catechisti. Non si è trattato di un semplice rito di passaggio, ma un vero e proprio segno dei tempi. Uomini e donne, laici, che hanno scelto di mettere la propria vita e il proprio tempo al servizio del Vangelo e del prossimo, rispondendo a una chiamata che valorizza appieno il ruolo dei laici nella Chiesa di oggi.
8: E le caratteristiche del servizio sono l'umiltà, lo spirito di servizio, la reciprocità, l'obbedienza a Cristo, l'obbedienza alla realtà, l'obbedienza ai bisogni reali, l'obbedienza a chi nella Chiesa ha il ministero della guida. Lo spirito di servizio, ecco, io vi chiedo molto di avere il senso della Chiesa. Stasera ci sono davanti a voi tutti i ministeri, il vescovo, i presbiteri, i diaconi, ecco, i diaconi che tra una settimana ormai, tra poco, diventeranno sacerdoti, i diaconi permanenti. Una Chiesa nella quale tutti ci sentiamo appassionati per la missione, e quindi avvertire molto questo senso di comunione, di ecclesialità, nel senso è la Chiesa, la missione di Cristo, lo Spirito nella Chiesa, Cristo Gesù viene appunto, vive nella sua Chiesa.
7: Il rito suggestivo ed emozionante ha visto i candidati sfilare davanti al pastore della diocesi per ricevere i simboli del loro mandato.
1: Cambiamo argomento, parliamo di automobili sempre più vecchie anche sul territorio bergamasco, la media di 13 anni.
2: Le automobili dei bergamaschi continuano ad invecchiare seguendo un trend diffuso in quasi tutta la regione, ma che sul territorio robico si fa sentire più che altrove. Secondo l'ultima analisi del portale facile.it, l'età media dei veicoli circolanti in provincia ha raggiunto i 12 anni e 8 mesi. Si tratta di un dato superiore non solo alla media regionale, che si attesta poco sotto la soglia dei 12 anni, ma anche a quella nazionale, ferma a 12 anni e mezzo. Nel panorama lombardo, Bergamo si colloca nella parte alta della classifica per anzianità delle vetture. Se i territori montani rurali come Sondrio e Mantova guidano la graduatoria delle auto più vecchie, sfiorando o superando i 13 anni, la provincia orobica si posiziona subito dietro, superando in un soffio la vicina Brescia e staccando nettamente la realtà di Milano, dove le restrizioni al traffico mantengono il parco auto più giovane della regione, con una media di 11 anni e un mese. Le conseguenze di questo progressivo invecchiamento si riflettono direttamente sulle tasche dei guidatori bergamaschi. Oltre all'inevitabile aumento dei consumi di carburante e delle spese di manutenzione, un parco auto datato incide pesantemente sulle polizze assicurative. Per una vettura che supera i 12 anni di età, il premio RC auto medio subisce un rincaro del 25% rispetto ad un veicolo di 10 anni. A questo si aggiunge la difficoltà di accedere a garanzie accessorie come la coperfurto e incendio, atti vandalici o eventi naturali che le compagnie tendono a limitare per i mezzi più vecchi. Non è un caso che sul territorio sia decollata la richiesta per la garanzia di assistenza stradale, sottoscritta ormai da quasi 2 automobilisti lombardi su 3, a fronte dei frequenti guasti meccanici legati all'usura del parco circolante.
1: Parliamo di sport e di Atalanta e ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno, a te la linea, Matteo.
9: per quel che riguarda l'Atalanta, il campionato, la stagione è finita con il pareggio per 1-1 di Firenze nell'ultima giornata del campionato, l'ultima giornata di campionato che ieri, questa domenica sera con le partite in contemporanea, ha regalato alcune sorprese con l'esclusione di Juventus e Milan dalla Champions League. Si accontentano del quinto e sesto posto e quindi andranno a giocare in Europa League a favore della Roma di Gasperini e del Como di Fabregas, che invece chiudono al terzo e quarto posto della classifica, dunque andranno a giocarci la Champions insieme alla scudettata Inter e al Napoli secondo della classifica. Stasera ovviamente faremo un po' un bilancio di quella che è stata la stagione, l'annata del campionato Champions e Coppa Italia della squadra nero-azzurra, e cominceremo a pensare al futuro. I prossimi tasselli sono quelli proprio del direttore sportivo e dell'allenatore. Come sempre in diretta dalle 21 in studio con me ci saranno il presidente al centro di coordinamento del club amici dell'Atalanta, Marino Lazzarini, visto che incombe anche l'appuntamento con la camminata nero-azzurra che è stata presentata ufficialmente quest'oggi con la maglietta celebrativa 2026 che sarà autografata dal portiere Marco Carnesecchi. In studio con Lazzarini ci sarà anche il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, giornalista Roberto Beningheri, in collegamento Cesare Zapperi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 3356994 23 oppure via mail a tuttoatalanta@bergamotv.it. insomma una puntata tra bilancio e futuro, quella di questa sera di Tutto Atalanta. Per il momento è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Matteo De Sanctis, ed ora le previsioni del tempo per questo inizio settimana.
10: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. A inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul nostro territorio, garanzia non solo di tempo asciutto e ben soleggiato, ma anche di un clima caldo, tipicamente estivo, in ulteriore accentuazione. Pensate, in diverse località le punte massime saranno di 34-35 gradi. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo. La giornata di martedì avrà sole prevalente sì, ma qualche localizzato rovescio tornerà a presentarsi sui settori montuosi nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime in città saranno prossime ai 34-35 gradi. Da mercoledì la comparsa di qualche rovescio locale temporale sarà probabile nel corso del pomeriggio sera, per il resto non mancheranno spazi assolati in giornata e le temperature saranno ancora elevate per il periodo. Caldo soprattutto intenso in giornata, ma molto mite anche nella notte al mattino. Ma da giovedì, con la comparsa di locali isolati temporali, vi segnalo che il caldo sarà in attenuazione non solo nei valori massimi, ma localmente perderanno qualche grado anche i valori minimi. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti considerata la situazione vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo.
11: Discovery Funk.
0: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è Discovery Funk. A fantastic voyage
12: to the land of funk. Ogni giorno condivido con voi il meglio della musica black globale. Un viaggio sonoro aperto a tutti. Discovery
0: Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta.

0: Discovery Funk.
1: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style. The best.
2: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.

Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: I più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
1: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare. Spot, spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
0: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90, con le emozioni di Laura Non C'è di Neck e i mitici anni 2000.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: È arrivata diciottina, la tazzina.
6: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
7: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
6: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
7: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
8: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

0: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole "dici che resti", allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non

0: Radio Alta. Sono le 14. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot. Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
2: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
2: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45, camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
5: Keep on rocking.
6: Keep on rocking.
5: Vinyl Revolution.
6: Keep on rocking.
5: Vinyl Revolution.
6: On Radio Alta.
7: Mi hanno riferito che ultimamente stanno ascoltando le nostre corfine e corfini la trasmissione direttamente dalla piscina piuttosto che dal lago, perché fa molto caldo. Abbiamo veramente trascorso un fine settimana infuocato, ma non è tutto, perché sarà ancora di più. Poi io lo dico sempre, quando c'è Keep on Rocking le nostre antenne sono veramente molto molto molto calde. Eccoci qua, salve a tutti. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, questo è il nostro pomeriggio, sera, notte, quando voi volete ascoltare la nostra trasmissione. Oggi primo giorno della settimana, di questa ultima, tra l'altro, settimana della stagione di Keep on Rocking, e poi dal prossimo mese qualche replica e poi ci troveremo per la nuova stagione che inizierà a settembre. Allora, c'è la prima canzone. Voi sapete che il tappeto rosso ha sempre una motivazione. Allora, la prima potrebbe essere che il brano che sto per farvi sentire ha un testo importante dove si parla di vessazione familiare, cose di questo tipo, e lì c'è così il pensiero anche abbastanza articolato di Sting, che ha scritto il testo della canzone. Gli altri due gli andavano a ruota, cioè Stuart Copeland bastava suonasse la batteria, Andy Summers, la chitarra, ma poi tutto il resto era per Stinger. Però la canzone ve la propongo per un altro motivo che vi dico dopo. Il disco di apertura di oggi è Synchronicity, avrete già capito che sono i Police.

magari non sarà il disco perfetto per quanto riguarda l'incisione, perché ce ne sono tanti altri, beh, uno dei più utilizzati un po' per testare il vostro impianto hi-fi. Esistono ancora impianti hi-fi? No, vi ho trasmesso questa canzone dall'album Synchronicity dei Police, perché è del 1983 e fu uno dei primi album totalmente in digitale, cioè registrato in digitale con la masterizzazione digitale, insomma uno dei primi esperimenti del digitale. Uscivano anche i compact disc, i primi compact disc. Ecco, allora lo dico magari ai più giovani, se volete un suono particolare, pulito, oltre la musica straordinaria da questo album, ma perché Synchronicity, Every Breath You Take, su tutto uno dei brani più ascoltati dalle radio, ecco, acquistate questo disco, fatevi questo regalino del 1983, Synchronicity. Questa era Synchronicity 2 e questo, insomma, è il motivo per la quale io ho aperto oggi con questo super tappetone rosso. Adesso entriamo in classifica e poi le novità. Black Hawk Country dalla Danimarca con Starlight.

0: Ma allora esiste ancora l'FM rock, l'FM americano, AOR? Ma dobbiamo andare in Europa, in particolare nel nord Europa. Siamo in Danimarca con Black Oak Country Starlight.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking.
0: Altra canzone che è entrata in programmazione qui da noi, quindi l'ascolteremo tanto in Keep on Rockin', ma soprattutto nelle nostre 24 ore come, come nuovi suoni, quindi come novità. È una canzone che si fa ascoltare Starlight per questa band danese. Allora, siamo con le novità, le prime novità, anche se tra virgolette in questo caso, anche perché forse i più attempati, quelli più datati, si ricorderanno di una versione diversa dal brano che stiamo per sentire, perché è un classico, attenzione, dei Rainbow. Quando l'ho sentita mi è venuto un pochino la pelle d'oca, un po' di brivido, insomma, per noi che facciamo parte di una certa. Allora, se vi dico Ronnie Romero, ovviamente vi viene in mente il gruppo dei Rainbow, e poi Steve Morse di Purple. Vedo anche il nome di un certo Jonathan Cain, il tastierista del gruppo dei Journey. Allora, ascoltiamo questa versione 2026 per questo progetto dal titolo The Temple of the King. Brivido, eh? Allora, questa è la prima novità, gustatevela. Sono, credo, quasi 5 minuti di bellezza con questa super band.

meraviglia, The Temple of the King, questa canzone, questo classico Rainbow, Rodney Romero. Però quando noi leggiamo questi nomi tutti insieme, Jonathan Cain è uno dei tastieristi più eleganti in assoluto. Lui credo faccia ancora parte del gruppo dei Journey. Poi c'è anche Simon Wright, qua stiamo parlando batterista, AC/DC e tanti altri. Beh, insomma, super band, The Temple of the King. C'è un po' rilassato questa canzone, questa versione 2026 con Ronnie Romero. Questa è la prima novità di oggi in Keep on Rocking. La seconda, un po' di funk, un po' di rock, ascoltiamola.

0: mi piacciono queste miscelazioni. Stavo dicendo contaminazione, ma contaminazione non mi piace
1: come parola, questa miscelazione fra funk, rock insieme, anche se devo dire che lui, non so se avete riconosciuto, è anche rock. Allora, sto parlando di Lenny Kravitz. Allora, la canzone è dell'artista D-Wine, che è un tipo che fa rock, alternative rock, chiamiamolo così. Anche lui è un po' al confine. Poi chiama Lenny Kravitz, che sposa tutto. Lui è un poliglotta musicale, sa fare tutto. Lenny Kravitz, tranne il liscio, però poi per il resto fa tutto. E questa mi piace questa fisicità funk rock insieme. La canzone intitolata Highway Robbery, quindi con D-Wayne e con Lenny Kravitz insieme. Allora, due novità fantastiche con The Temple of the King, con Ronnie Romero e i suoi amici, e poi Highway Robbery, questa canzone insieme a D-Wayne con Lenny Kravitz. Se vi sono piaciute queste canzoni, non dovete far altro che votarle. C'è il sondaggio aperto come sempre al 334-6254-414.
2: It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
3: Get it on a journey to the rock and roll satellite.

0: Rocky. Extra time. Non l'ho annunciata volutamente questa canzone, bella così, Arrogant Boy, ma stavo pensando, ma l'Arrogant Boy, American Boy, chi potrà essere? Quello con il ciuffo biondo, potrebbe essere lui. Comunque erano i Deep Purple con una canzone che è entrata nella nostra classifica. Allora, non è di questo che voglio parlarvi, ma del prossimo disco che è poi l'Extra Time, ed è una canzone che voi conoscete già, perché parliamo di un disco del 2006, è stato ripubblicato, ci sono delle versioni diverse e è lì che mi sono poi fermato, perché già di per sé The Kill, che è il brano che voglio farvi sentire, quello naturale bello, poi ho sentito la versione acustica, lo è ancora di più, e quindi è il mio Extra Time. Loro si chiamano 30 Seconds to Mars. Alzate il volume della vostra radio, io mi ritiro e ascoltate questo disco intitolato The Kill.
1: What if I wanted to break, laughing on laughing your face? What would you do? What if I fell to the floor?

0: Beh, che dire, quando ci si affida solamente al talento, quindi non c'è né AI che tenga, né talent televisivi, ma solo talento puro, ecco, in questo caso, con 30 Seconds to Mars. Magari domani vi faccio sentire la versione quella originale, chiamiamola così, ma bella anche quella, ma versione acustica, per noi che poi l'abbiamo ascoltata, versione originale straordinaria, bella. È il mio extra time di oggi qui in Keep On Rocking. Abbiamo aperto con Synchronicity, pensate, dei Police del 1983, e quando diciamo già il 1900 già siamo anziani, ecco, il 1900, ragazzi, è così. Allora, siamo in chiusura della prima puntata della settimana di Keep On Rocking. Fra poco c'è Alta Play Yesterday, Today, insomma, la nostra musica, oggi 70, quindi avete capito, fra poco 70, poi 80, 90, poi arriva l'omino funk, tutto carico di vinile, di musica, ascoltatelo, mi raccomando. Se volete invece risentire questa puntata, c'è Mixcloud, trovate tutte le puntate di Keep On Rocking. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, vi aspetto domani e sarà ancora Keep On Rocking. Ciao!
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato Steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.

0: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Spot, spot.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande, radio alta, spot spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
3: Con la tazza diciottina, bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te!
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza diciottina, bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te!
5: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
7: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Today. I successi.

0: linea grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo delle elezioni amministrative per 3 sindaci uscenti della Bergamasca, ricandidatesi senza avversari. La prima giornata di voto ha già portato al superamento del quorum del 40%. Si tratta di Luigi Elena, Fuipiano, Valle Imagna, 50% di affluenza alle 23 di ieri. Stefania Siviero a Mezzoldo, 53,9%, e Gianfranco Lazzarini a Valleve, 54,87%. Per la riconferma ufficiale sarà ora necessario che dalle urne emerga almeno la metà dei voti validi. Nei 14 comuni bergamaschi al voto, a ieri sera l'affluenza provinciale si è attestata al 45,59%, in netto calo rispetto al 54,03% delle passate amministrative. Un dato che posiziona la Bergamasca al di sopra della media regionale, 41,3%, ma insolitamente al di sotto di quella nazionale con il 46,31%. Controlli straordinari della Polizia di Stato sul territorio bergamasco con verifiche mirate in ottica di antiterrorismo e sicurezza pubblica su autonoleggi e strutture ricettive. L'operazione condotta nell'ultima settimana dalla Digos in collaborazione con la Polizia Stradale e la Polizia Amministrativa ha portato all'identificazione di 36 persone e alla segnalazione all'autorità giudiziaria di 9 soggetti. Sotto la lente degli agenti sono finite oltre 10 agenzie di autonoleggio, in particolare tra il capoluogo e la zona aeroportuale di Orio al Serio. In 3 casi sono state riscontrate gravi irregolarità per la totale omissione della comunicazione dei dati dei clienti alla questura. Inoltre, in un controllo congiunto presso una società del settore dotata di distributori di carburante, sono emersi 2 lavoratori in nero e violazioni in materia ambientale per la gestione non autorizzata dei rifiuti. I controlli hanno interessato anche 10 strutture ricettive tra bed and breakfast e affittacamere. Di queste ben 6 sono risultate non in regola per aver effettuato le procedure di identificazione degli ospiti da remoto anche attraverso l'utilizzo di K-Box, sistemi ritenuti non idonei all'effettività accertamento dell'identità degli occupanti. Ed ora torniamo ad occuparci del carcere. Abbiamo già detto più volte del sovraffollamento. Abbiamo incontrato la direttrice reggente della casa circondariale Don Fausto Resmini. Sentiamo.
2: La casa circondariale Don Fausto Resmini attraversa una fase delicata. Le criticità del carcere orobico vanno oltre il cronico sovraffollamento, investendo direttamente il personale di polizia penitenziaria.
3: Il clima sicuramente risente tantissimo del triplicarsi del lavoro per ciascun dipendente. Tanti dipendenti appunto vedono il loro carico di lavoro aumentare e la carenza di personale purtroppo comporta anche l'accorpamento di 2 o più posti di servizio, con tutto quello che ne deriva anche nel carico di stress psicofisico di ciascuno.
2: La pianta organica conta circa 130 agenti, un numero che rappresenta già la metà del reale fabbisogno, ma quelli effettivamente operativi sono appena una 90. Questa carenza si traduce in turni estenuanti, spesso 6 giorni su 7, e ferie che non potranno superare i 18 giorni.
3: Le attività trattamentali che vengono messe in campo e che si sta cercando di intensificare risultano comunque essere inadeguate rispetto ai numeri che abbiamo all'interno, per cui sicuramente c'è l'intenzione di volerle ampliare.
2: La direttrice reggente Ilenia Sant'Antonio non nasconde il peso di queste fatiche, pur evitando formule allarmistiche come collasso e emergenza.
3: Sì, purtroppo non lo nascondo, ci sono diversi episodi di aggressività dove a pagarne le conseguenze è soprattutto la polizia penitenziaria, che comunque è il personale che sta a contatto H24 con i detenuti e che in ogni caso interviene innanzitutto durante gli eventi critici in prima linea.
2: Sul recente blitz che ha smantellato una rete di spaccio dentro le mura, la direzione mantiene il massimo riservo.
3: Molto spesso quello che avviene all'interno dell'istituto penitenziario si rivela fondamentale anche per chiarire quali sono i collegamenti con la comunità esterna, se vengono perpetrati dall'interno verso l'esterno altri tipi di reati, e quindi si rivela fondamentale la collaborazione con le altre forze dell'ordine.
2: Resta vitale la collaborazione costante con tutti gli enti del territorio bergamasco.
3: E poi anche la possibilità di poter contare sulla comunità esterna, sulle risorse anche economiche necessarie per poter migliorare le condizioni detentive.
2: Sul fronte delle misure alternative, l'amministrazione evidenzia infatti la difficoltà nel procedere dinanzi a situazioni che non offrono piene garanzie per la sicurezza della collettività.
3: E quando parliamo di misura alternativa parliamo anche di una responsabilità che sta in capo alla direzione, alla magistratura di sorveglianza, di garantire che il detenuto che rientri in società lo faccia nella maniera più consapevole possibile, soprattutto anche nell'interesse della società esterna.
2: Sul tavolo nuovi progetti per migliorare le condizioni dei detenuti dentro una casa circondariale che tra l'altro avrebbe anche spazi come l'ex aula bunker utilizzata negli anni 80 per il maxi processo di prima linea.
3: Insieme al provveditorato stiamo cercando di buttare giù due progetti che riguardano da un lato un ex spazio detentivo ormai non più utilizzato e dall'altro invece l'ampliamento di un'attività di un laboratorio che è quello appunto del forno, potrebbe essere ampliato se traslato in un altro spazio.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta Bergamo è in onda.
0: Spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili Steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
8: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
9: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Mist pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
4: Ogni giorno è primavera da Acerbis Garden, rivenditore specializzato steel per Bergamo e provincia. Le attrezzature professionali perfette per iniziare con il piede giusto. Steel da sempre è marchio leader nel settore. Acerbis Garden, con la pluriennale esperienza, offre un'assistenza di alta qualità. Acerbis Garden opera dal 1981 con grande serietà e competenza. Acerbis Garden, a Chiuduno in via Kennedy 19, a Sarnico in via Suardo 1. Approfitta delle nostre offerte primaverili steel. Seguici anche su Instagram e Facebook.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
6: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
7: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali, presentata in Vaticano la presentazione della prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Paolo Fucini.
8: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente. Al Papa, sul lavoro, ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
7: Molti annunci, ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Cerchiamo di capirne di più con Marco Burini.
9: Aperture, chiusure, frenate, accelerazioni. Il tira e molla tra americani e iraniani va avanti da settimane. Non bisogna aver fretta, il tempo è dalla nostra parte, sostiene Trump. Ma il regime di Teheran dice lo stesso. Per il segretario di Stato americano Rubio l'intesa può essere firmata anche oggi. Abbiamo fatto progressi, ma l'accordo non è imminente, ha precisato poco fa il ministero degli esteri iraniano. I dettagli non si conoscono, ma tra i punti fondamentali ci sarebbe la proroga di 2 mesi della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Mentre resta resterebbe fuori il dossier nucleare, cosa che fa infuriare alcuni esponenti del Partito Repubblicano. Un compromesso generico farebbe il gioco degli ayatollah, che uscirebbero rafforzati invece che indeboliti dalla guerra. Viene da chiedersi perché sia iniziata, dice il senatore Lindsey Graham, storico alleato di Trump, che aveva fatto di tutto per convincerlo ad attaccare e non vuole negoziare alcunché, come Netanyahu, che oltre a un Iran senza bomba atomica vuole mano libera in Libano. Marco Burini, linea allo studio.
7: Due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita questa mattina dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Ronco Ferraro, comune del Mantovano. L'incidente alle 5:30, il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada in un fosso.
0: Spot.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
0: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo! Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: È arrivata diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Today.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500 milioni di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Report del Sole 24 ore sulla qualità della vita in ordine all'età. Bergamo promossa per quanto riguarda la città misura di anziano, un po' meno per quanto riguarda i giovani bambini.
2: Nel mosaico generazionale descritto dal Sole 24 ore, Bergamo si conferma un territorio resiliente e capace di cura, con una spiccata vocazione per la terza età, pur cedendo il passo alle altre province lombarde sulle fasce più giovani. Nella classifica degli anziani over 65, la provincia orobica conquista un solido 26esimo posto nazionale. Il welfare di prossimità è il vero punto di forza. Bergamo entra nella top 5 italiana per medici specialistici ed eccelle nell'assistenza domiciliare. Nel confronto regionale, la terra orobica aggancia la parte alta della classifica, subito dietro la capolista Milano, ma davanti alla maggior parte dei capoluoghi vicini. Il quadro si inverte per la nuova generazione, dove Bergamo scivola a metà classifica. Nell'indice dedicato ai bambini 0-14 anni si attesta al 43esimo posto, penalizzata dalla denatalità ma sostenuta da buone strutture scolastiche. In Lombardia resta però distaccata dai vertici nazionali occupati da Milano e Monza e Brianza. La sfida più complessa si gioca sul fronte dei giovani, 18-35 anni, dove la provincia scivola al 56esimo posto nazionale. Se da un lato il mercato del lavoro garantisce contratti stabili e bassa disoccupazione, dall'altro lato peso dei canoni di locazione sul reddito disponibile frena l'indipendenza dei ragazzi. Nel contesto regionale Bergamo fatica a tenere il passo delle province limitrofe sul piano dell'accessibilità abitativa, posizionandosi nella seconda metà della classifica dei capoluoghi lombardi. Un divario, quello tra la tutela della terza età e il sostegno alle nuove generazioni, che evidenzia come la vera scommessa per il futuro del territorio sia riuscire a trattenere e valorizzare quel capitale giovanile cresciuto ed educato tra le proprie mura. Allargando lo sguardo all'intero territorio nazionale, i tre indici generazionali incoronano al primo posto Trieste per gli anziani, Bolzano per i giovani e Firenze per i bambini. Sul fondo delle rispettive graduatorie si posizionano invece Vibo Valentia, Taranto e Trapani.
1: Lavori di asfaltature sulle principali arterie stradali della Valle Calepio e del Basso Lago. Sentiamo.
3: Val Calepio e Basso Lago al via il piano asfaltature.
4: Viabilità e sicurezza, due passi dal lago con strade lisce come tavoli da biliardo. Con il finanziamento ministeriale ha preso il via il piano di maxi asfaltature sulle nostre arciali. In questi giorni i riflettori si sono accesi nei cantieri diurni e notturni nel Basso Lago e Val Calepio. 8 i paesi coinvolti per un make up è reso ancora più significativo a seguito del passaggio della Corsa Rosa in programma mercoledì 27 maggio. Un progetto di riqualificazione che rientra nel piano triennale 2026-2028 della provincia di Bergamo, che per quanto riguarda il 2026 è già stato progettato con lavori affidati e già in corso.
5: Piano asfalti che interessa tutto il territorio provinciale della provincia di Bergamo, partendo dalla Val Seriana, la Val Brembana, arrivando all'Interland, alla pianura. In questi giorni sono in corso anche i lavori di asfaltatura del territorio del Basso Sebino e della Val Calepio e sono lavori che proseguiranno nelle prossime settimane e mesi.
6: In questi giorni nel Basso Lago si sono intensificati i lavori, soprattutto in vista anche del passaggio del Giro d'Italia.
5: Un evento sportivo importante che ci ha indotto a intensificare le asfaltature sul territorio del Basso Sebino e della Val Calepio. Anche poi nella zona Sarnico, ANAS sulla statale ha fatto interventi di questo genere.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
8: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
12: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
13: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
14: La musica grande.
15: Radio Alta. La musica grande.
16: Radio

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk.
2: Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta

guarda un po' che bella storia. Siamo ancora qui in onda, come tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio. Il punto di ritrovo è il centro della terra del funk su Radio Alt, musica grande. Siamo pronti a partire? Sono Luciano Berry. Discovery Funk. Fantastic voyage to the land of funk. Lasciatemelo dire, una scelta incredibile la canzone di apertura di quest'oggi, una scelta veramente memorabile, Randy Crawford.

0: Abbiamo ripetutamente ascoltato una versione appena uscita di Street Life, interpretata da Maisa Lee, che ha annunciato il suo prossimo album in uscita a settembre. Questa però è quella vera, quella del 79, una giovanissima Randy Crawford insieme a Crusader. Questa è Street Life.
1: This is Dizzy, all the way from the Netherlands, and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

0: una di quelle canzoni che a un certo punto ti fa dire: bella, cos'è sta roba? Allora scatta lo Shazam. Questo è un aneddoto raccontatomi da un amico proprio l'altro giorno. Si chiama Dizzy, la voce è quella di Jared Grant, la chitarra spettacolare quella di Kiel Jacobson, canzone Hello World.
1: Hey, I'm Lucas Seto and you are listening.

considerato uno dei protagonisti della scena modern soul britannica. Il suo nome è Luca Seto, lo seguiamo veramente da molto tempo. Siamo attorno ai 10 singoli, un album nel suo insieme non è stato ancora concretizzato. Questo è il singolo più recente, Sweet Lovin'.

uscito l'album Music Magic Ironic lo scorso 25 dicembre, che ovviamente è sempre qui, che gira attorno a noi. Questo però non ci deve far trascurare il loro grande repertorio, loro Every

Incognito, era il 1995, 100 Degrees and Rising, la canzone Every Day, con le voci di Joy Malcolm e Barry Stewart. Ora andiamo nel classico, che più classico non si può, 78, canzone di Chic, questa è One Your Love.

0: che ha avuto Nile Rodgers nella sua carriera. Il più recente gli è stato assegnato lo scorso 30 aprile dal New York Times, che lo ha inserito in una lista dei 30 più grandi cantautori americani viventi. Questa era I Want Your Love. Vi aspetto domani, saremo ancora qui attorno alle 4 del pomeriggio, celebriamo i 50 anni per un album di Rufus e Chaka Khan.
1: Discovery Funk.

0: Spot Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo, a soli 8,30 euro in più.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali, presentata in Vaticano la presentazione della prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Paolo Fucini.
7: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente. Al Papa sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
6: Molti annunci, ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Cerchiamo di capirne di più con Marco Bolini.
8: Aperture, chiusure, frenate, accelerazioni. Il tira e molla tra americani e iraniani va avanti da settimane. Non bisogna aver fretta, il tempo è dalla nostra parte, sostiene Trump. Ma il regime di Teheran dice lo stesso. Per il segretario di Stato americano Rubio l'intesa può essere firmata anche oggi. Abbiamo fatto progressi, ma l'accordo non è imminente, ha precisato poco fa il ministero degli esteri iraniano. I dettagli non si conoscono, ma tra i punti fondamentali ci sarebbe la proroga di 2 mesi della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Mentre resta resterebbe fuori il dossier nucleare, cosa che fa infuriare alcuni esponenti del Partito Repubblicano. Un compromesso generico farebbe il gioco degli Ayatollah, che uscirebbero rafforzati invece che indeboliti dalla guerra. Viene da chiedersi perché sia iniziata, dice il senatore Lindsey Graham, storico alleato di Trump, che aveva fatto di tutto per convincerlo ad attaccare e non vuole negoziare alcunché, come Netanyahu, che oltre a un Iran senza bomba atomica vuole mano libera in Libano. Marco Burini, linea allo studio.
6: Due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita questa mattina dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Ronco Ferraro, comune del Mantovano. L'incidente alle 5:30, il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada in un fosso.
2: Energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
0: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
10: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: È arrivata Niciottina,
2: la tazzina.
3: Con la tazza di Niciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Niciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Niciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Niciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
8: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: La musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Today. Massimo.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Wilmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Wilmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 17. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot. Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'Eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
3: Keep on rocking.
4: Keep on rocking.
3: Vinyl Revolution.
4: Keep on rocking.
3: Vinyl Revolution.
4: On Radio Alta.
5: Mi hanno riferito che ultimamente stanno ascoltando le nostre corfine e corfini la trasmissione direttamente dalla piscina piuttosto che dal lago, perché fa molto caldo. Abbiamo veramente trascorso un fine settimana infuocato, ma non è tutto, perché sarà ancora di più. Poi io lo dico sempre, quando c'è Keep on Rocking le nostre antenne sono veramente molto molto molto calde. Eccoci qua, salve a tutti. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, questo è il nostro pomeriggio, sera, notte, quando voi volete ascoltare la nostra trasmissione. Oggi primo giorno della settimana, di questa ultima, tra l'altro, settimana della stagione di Keep on Rocking, e poi dal prossimo mese qualche replica e poi ci troveremo per la nuova stagione che inizierà a settembre. Allora, c'è la prima canzone. Voi sapete che il tappeto rosso ha sempre una motivazione. Allora, la prima potrebbe essere che il brano che sto per farvi sentire ha un testo importante dove si parla di vessazione familiare, cose di questo tipo, e lì c'è così il pensiero anche abbastanza articolato di Sting, che ha scritto il testo della canzone. Gli altri due gli andavano a ruota, cioè Stuart Copeland bastava suonasse la batteria, Andy Summers la chitarra, ma poi tutto il resto era per Sting. Però la canzone ve la propongo per un altro motivo che vi dico dopo. Il disco di apertura di oggi è Synchronicity, avrete già capito che sono i Police.

magari non sarà il disco perfetto per quanto riguarda l'incisione, perché ce ne sono tanti altri, ma è uno dei più utilizzati un po' per testare il vostro impianto hi-fi. Esistono ancora impianti hi-fi? No, vi ho trasmesso questa canzone dall'album Synchronicity dei Police, perché è del 1983 e fu uno dei primi album totalmente in digitale, cioè registrato in digitale con la masterizzazione digitale, insomma uno dei primi esperimenti del digitale. Uscivano anche i compact disc, i primi compact disc. Ecco, allora lo dico magari ai più giovani, se volete un suono particolare, pulito, oltre alla musica straordinaria da questo album, perché Synchronicity, Every Breath You Take su tutte, uno dei brani più ascoltati dalle radio, ecco, acquistate questo disco, fatevi questo regalino del 1983, Synchronicity. Questa era Synchronicity 2 e questo, insomma, è il motivo per la quale io ho aperto oggi con questo super tappetone rosso. Adesso entriamo in classifica e poi le novità. Black Hawk Country dalla Danimarca con Starlight.

0: allora esiste ancora l'FM rock, l'FM americano, AOR, ma dobbiamo andare in Europa, in particolare nel nord Europa. Siamo in Danimarca con Black Oak Country Starlight.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking.
0: Altra canzone che è entrata in programmazione qui da noi, quindi l'ascolteremo tanto in Keep on Rockin', ma soprattutto nelle nostre 24 ore come, come nuovi suoni, quindi come novità. Dai, una canzone che si fa ascoltare Starlight per questa band danese. Allora, siamo con le novità, le prime novità, anche se tra virgolette in questo caso, anche perché forse i più attempati, quelli più datati, si ricorderanno di una versione diversa dal brano che stiamo per sentire, perché è un classico, attenzione, dei Rainbow. Quando l'ho sentita mi è venuto un pochino la pelle d'oca, un po' di brivido, insomma, per noi che facciamo parte di una certa. Allora, se vi dico Ronnie Romero, ovviamente vi viene in mente il gruppo dei Rainbow, e poi Steve Morse di Purple. Vedo anche il nome di un certo Jonathan Cain, il tastierista del gruppo dei Journey. Allora, ascoltiamo questa versione 2026 per questo progetto dal titolo The Temple of the King. Brivido, eh? Allora, questa è la prima novità, gustatevela. Sono, credo, quasi 5 minuti di bellezza con questa super band.

The Temple of the King, questa canzone, questo classico Rainbow, Rodney Romero. Però quando noi leggiamo questi nomi tutti insieme, Jonathan Cain è uno dei tastieristi più eleganti in assoluto. Lui credo faccia ancora parte del gruppo dei Journey. Poi c'è anche Simon Wright, qua stiamo parlando batterista, AC/DC e tanti altri. Beh, insomma, super band, The Temple of the King. Ci ha un po' rilassato questa canzone, questa versione 2026 con Ronnie Romero. Questa è la prima novità di oggi in Keep on Rocking. La seconda, un po' di funk, un po' di rock, ascoltiamola.

mi piacciono queste miscelazioni. Stavo dicendo contaminazione, ma contaminazione non mi piace come parola, questa miscelazione fra funk, rock insieme, anche se devo dire che lui, non so se avete riconosciuto, è anche rock. Allora, sto parlando di Lenny Kravitz. Allora, la canzone è dell'artista D-Wine, che è un tipo che fa rock, alternative rock, chiamiamolo così. Anche lui è un po' al confine. Poi chiama Lenny Kravitz, che sposa tutto. Lui è un poliglotta musicale, sa fare tutto.

0: Rocking. Rocking. Extra time. Non l'ho annunciata volutamente questa canzone, bella così, Arrogant Boy, ma stavo pensando, ma l'Arrogant Boy, American Boy, chi potrà essere? Quello con il ciuffo biondo, potrebbe essere lui. Comunque erano i Deep Purple con una canzone che è entrata nella nostra classifica. Allora, non è di questo che voglio parlarvi, ma del prossimo disco che è poi l'Extra Time, ed è una canzone che voi conoscete già, perché parliamo di un disco del 2006, è stato ripubblicato, ci sono delle versioni diverse e è lì che mi sono poi fermato, perché già di per sé The Kill, che è il brano che voglio farvi sentire, quello naturale bello, poi ho sentito la versione acustica, lo è ancora di più, e quindi è il mio Extra Time. Loro si chiamano 30 Seconds to Mars. Alzate il volume della vostra radio, io mi ritiro e ascoltate questo disco intitolato The Kill.
1: What if I wanted to break, laughing on laughing your face? What would you do?

0: Beh, che dire, quando ci si affida solamente al talento, quindi non c'è né AI che tenga, né talent televisivi, ma solo talento puro, ecco, in questo caso, con 30 Seconds to Mars. Magari domani vi faccio sentire la versione quella originale, chiamiamola così, ma è bella anche quella, ma versione acustica, per noi che poi l'abbiamo ascoltata, versione originale straordinaria, bella. È il mio extra time di oggi qui in Keep On Rocking. Abbiamo aperto con Synchronicity, pensate, dei Police del 1983, quando diciamo già il 1900 già siamo anziani, ecco, nel 1900, ragazzi, è così. Allora, siamo in chiusura della prima puntata della settimana di Keep On Rocking. Fra poco c'è Alta Play Yesterday, Today, insomma, la nostra musica. Oggi 70, quindi avete capito, fra poco 70, poi 80, 90, poi arriva l'omino funk, tutto carico di vinile, di musica, ascoltatelo, mi raccomando. Se volete invece risentire questa puntata, c'è Mixcloud, trovate tutte le puntate di Keep On Rocking. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, vi aspetto domani e sarà ancora Keep On Rocking. Ciao!
1: Spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
7: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
8: It's time to keep on rocking. Vinyl Revolution.
9: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist?
8: Keep on rocking.
9: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
10: On a journey to the rock and roll satellite.
9: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
11: Rock Airplay Mainstream.
9: La classifica dei brani più programmati.
8: Keep on rocking.
9: Il rock che devi ascoltare.
12: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, anni 70.
13: Alta.

0: spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Radio Alta.
6: La musica grande.

Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Radio Alta. Radio Alta.
3: Sono le 17:59.
4: Parliamo delle elezioni amministrative per 3 sindaci uscenti della Bergamasca, ricandidatesi senza avversari. La prima giornata di voto ha già portato al superamento del quorum del 40%. Si tratta di Luigi Elena, Fuipiano, Valle Imagna, 50% di affluenza alle 23 di ieri, Stefania Siviero a Mezzoldo, 53,9%, e Gianfranco Lazzarini a Valleve, 54,87%. Per la riconferma ufficiale sarà ora necessario che dalle urne emerga almeno la metà dei voti validi. Nei 14 comuni bergamaschi al voto, a ieri sera l'affluenza provinciale si è attestata al 45,59%, in netto calo rispetto al 54,03% delle passate amministrative, un dato che posiziona la Bergamasca al di sopra della media regionale, 41,3%, ma insolitamente al di sotto di quella nazionale con il 46,31%. Controlli straordinari della Polizia di Stato sul territorio bergamasco con verifiche mirate in ottica di antiterrorismo e sicurezza pubblica su autonoleggi e strutture ricettive. L'operazione condotta nell'ultima settimana dalla Digos in collaborazione con la Polizia Stradale e la Polizia Amministrativa ha portato all'identificazione di 36 persone e alla segnalazione all'autorità giudiziaria di 9 soggetti. Sotto la lente degli agenti sono finite oltre 10 agenzie di autonoleggio, in particolare tra il capoluogo e la zona aeroportuale di Orio al Serio. In 3 casi sono state riscontrate gravi irregolarità per la totale omissione della comunicazione dei dati dei clienti alla questura. Inoltre, in un controllo congiunto presso una società del settore dotata di distributori di carburante, sono emersi 2 lavoratori in nero e violazioni in materia ambientale per la gestione non autorizzata dei rifiuti. I controlli hanno interessato anche 10 strutture ricettive tra bed and breakfast e affittacamere. Di queste ben 6 sono risultate non in regola per aver effettuato le procedure di identificazione degli ospiti da remoto anche attraverso l'utilizzo di K-Box, sistemi ritenuti non idonei all'effettività accertamento dell'identità degli occupanti. Parliamo di automobili sempre più vecchie anche sul territorio bergamasco, la media di 13 anni.
5: Le automobili dei bergamaschi continuano ad invecchiare seguendo un trend diffuso in quasi tutta la regione, ma che sul territorio robico si fa sentire più che altrove. Secondo l'ultima analisi del portale facile.it, l'età media dei veicoli circolanti in provincia ha raggiunto i 12 anni e 8 mesi. Si tratta di un dato superiore non solo alla media regionale, che si attesta poco sotto la soglia dei 12 anni, ma anche a quella nazionale, ferma a 12 anni e mezzo. Nel panorama lombardo, Bergamo si colloca nella parte alta della classifica per anzianità delle vetture. Se i territori montani e rurali come Sondrio e Mantova guidano la graduatoria delle auto più vecchie, sfiorando o superando i 13 anni, la provincia orobica si posiziona subito dietro, superando in un soffio la vicina Brescia e staccando nettamente la realtà di Milano, dove le restrizioni al traffico mantengono il parco auto più giovane della regione, con una media di 11 anni e un mese. Le conseguenze di questo progressivo invecchiamento si riflettono direttamente sulle tasche dei guidatori bergamaschi. Oltre all'inevitabile aumento dei consumi di carburante e delle spese di manutenzione, un parco auto datato incide pesantemente sulle polizze assicurative. Per una vettura che supera i 12 anni di età, il premio RC auto medio subisce un rincaro del 25% rispetto ad un veicolo di 10 anni. A questo si aggiunge la difficoltà di accedere a garanzie accessorie come la coperfurto incendio, atti vandalici o eventi naturali che le compagnie tendono a limitare per i mezzi più vecchi. Non è un caso che sul territorio sia decollata la richiesta per la garanzia di assistenza stradale, sottoscritta ormai da quasi 2 automobilisti lombardi su 3, a fronte dei frequenti guasti meccanici legati all'usura del parco circolante.
4: parliamo di sport e di Atalanta e ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis.
3: Per quel che riguarda l'Atalanta, il campionato, la stagione è finita con il pareggio per 1-1 di Firenze nell'ultima giornata del campionato, l'ultima giornata di campionato che ieri, questa domenica sera, con le partite in contemporanea, ha regalato alcune sorprese con l'esclusione di Juventus e Milan dalla Champions League. Si accontentano del quinto e sesto posto e quindi andranno a giocare in Europa League a favore della Roma di Gasperini e del Como di Fabregas, che invece chiudono al terzo e quarto posto della classifica, dunque andranno a giocarci la Champions insieme alla scudettata Inter e al Napoli secondo della classifica. Stasera ovviamente faremo un po' un bilancio di quella che è stata la stagione, l'annata del campionato Champions e Coppa Italia della squadra nero-azzurra, e cominceremo a pensare al futuro. I prossimi tasselli sono quelli proprio del direttore sportivo e dell'allenatore. Come sempre in diretta dalle 21, in studio con me ci saranno il presidente al centro di coordinamento del club amicizia Atalanta, Marino Lazzarini, visto che incombe anche l'appuntamento con la camminata nero-azzurra, che è stata presentata ufficialmente quest'oggi con la maglietta celebrativa 2026 che sarà autografata dal portiere Marco Carnesecchi. In studio con Lazzarini ci sarà anche il decano degli allenatori bergamaschi Nando Bonaldi, giornalista Roberto Beringheri, in collegamento Cesare Zapperi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335-699-423 oppure via mail a tuttoatalanta@bergamotv.it. insomma, una puntata tra bilancio e futuro, quella di questa sera di Tutto Atalanta. Per il momento è tutto.
4: Previsioni del tempo per questo inizio settimana.
6: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul nostro territorio, a garanzia non solo di tempo asciutto e ben soleggiato, ma anche di un clima caldo, tipicamente estivo, in ulteriore accentuazione. Pensate, in diverse località le punte massime saranno di 34-35 gradi. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo. La giornata di martedì avrà sole prevalente sì, ma qualche localizzato rovescio tornerà a presentarsi sui settori montuosi nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime in città saranno prossime ai 34-35 gradi. Da mercoledì la comparsa di qualche rovescio locale temporale sarà probabile nel corso del pomeriggio sera. Per il resto non mancheranno spazi assolati in giornata e le temperature saranno ancora elevate per il periodo. Caldo soprattutto intenso in giornata, ma molto mite anche nella notte e al mattino. Ma da giovedì, con la comparsa di locali isolati temporali, vi segnalo che il caldo sarà in attenuazione non solo nei valori massimi, ma localmente perderanno qualche grado anche i valori minimi. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti, considerata la situazione, vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
7: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
8: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno Partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
12: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Altoplay Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lady Gaga e Doci, Run.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on Rocking è la cura. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
5: Keep on Rocking.
6: Keep on Rocking.
5: Vinyl.
4: Poche chiacchiere, solo decibel.
5: Revolution.
4: E il venerdì si fa sul serio con Rock Airplay Mainstream, la classifica dei brani più programmati. Keep on Rocking su Radio Alta. Il rock non ha mai smesso di farti sognare. Radio Alta, in diretta in FM e in digitale da Plus, sulle piattaforme Radio Player, TuneIn e in FM World. Spot, spot.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Alta Play Yesterday. Suono 80.

0: Hot Spot.
1: È arrivata Diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Al centro commerciale Curno arriva Job Connection. Dal 27 al 29 maggio preparati al meglio al mondo del lavoro. Professionisti e aziende ti aspettano per revisionare il tuo curriculum e conoscere le opportunità lavorative più adatte a te. Vieni al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

è Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
0: Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
6: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta.

ma guarda un po' che bella storia. Siamo ancora qui in onda, come tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio. Il punto di ritrovo è il centro della terra del funk su Radio Alt, musica grande. Siamo pronti a partire? Sono Luciano Berry. Discovery Funk. Fantastic voyage to the land of funk. Lasciatemelo dire, una scelta incredibile la canzone di apertura di quest'oggi, una scelta veramente memorabile, Randy Crawford.

0: Abbiamo ripetutamente ascoltato una versione appena uscita di Street Life, interpretata da Maisa Lee, che ha annunciato il suo prossimo album in uscita a settembre. Questa però è quella vera, quella del 79, una giovanissima Randy Crawford insieme a Crusader. Questa è Street Life.
1: Hi, this is the Z all the way from the Netherlands and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

0: una di quelle canzoni che a un certo punto ti fa dire: bella, cos'è sta roba? Allora scatta lo Shazam. Questo è un aneddoto raccontatomi da un amico proprio l'altro giorno. Si chiama DZ, la voce è quella di Jared Grant, la chitarra spettacolare quella di Kiel Jacobson, canzone Hello World.
1: Hey, I'm Lucas

considerato uno dei protagonisti della scena modern soul britannica. Il suo nome è Luca Seto, lo seguiamo veramente da molto tempo. Siamo attorno ai 10 singoli, un album nel suo insieme non è stato ancora concretizzato. Questo è il singolo più recente, Sweet Lovin'.

Questa è una delle cose tutte nostre, la marchio Discovery Funk, il progetto Croy, cinque ragazzi giapponesi che hanno prodotto questa canzone con la collaborazione di Bluey di Incognito. Non si smette mai di parlare di loro. È uscito l'album Music Magic Ironic lo scorso 25 dicembre, che ovviamente è sempre qui, che gira attorno a noi. Questo però non ci deve far trascurare il loro grande repertorio, loro Everyday.

Incognito, era il 1995, 100 Degrees and Rising, la canzone Every Day, con le voci di Joy Malcolm e Barry Stewart. Ora andiamo nel classico, che più classico non si può, 78, canzone di Chic, questa è One Your Love.

0: Hot Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: La musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione.

0: e con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo delle elezioni amministrative per 3 sindaci uscenti della Bergamasca, ricandidatesi senza avversari. La prima giornata di voto ha già portato al superamento del quorum del 40%. Si tratta di Luigi Elena, Fuipiano, Valle Imagna, 50% di affluenza alle 23 di ieri, Stefania Siviero a Mezzoldo, 53,9%, e Gianfranco Lazzarini a Valleve, 54,87%. Per la riconferma ufficiale sarà ora necessario che dalle urne emerga almeno la metà dei voti validi. Nei 14 comuni bergamaschi al voto, a ieri sera l'affluenza provinciale si è attestata al 45,59%, in netto calo rispetto al 54,03% delle passate amministrative, un dato che posiziona la Bergamasca al di sopra della media regionale, 41,3%, ma insolitamente al di sotto di quella nazionale con il 46,31%. Controlli straordinari della Polizia di Stato sul territorio bergamasco con verifiche mirate in ottica di antiterrorismo e sicurezza pubblica su autonoleggi e strutture ricettive. L'operazione condotta nell'ultima settimana dalla Digos in collaborazione con la Polizia Stradale e la Polizia Amministrativa ha portato all'identificazione di 36 persone e alla segnalazione all'autorità giudiziaria di 9 soggetti. Sotto la lente degli agenti sono finite oltre 10 agenzie di autonoleggio, in particolare tra il capoluogo e la zona aeroportuale di Orio al Serio. In 3 casi sono state riscontrate gravi irregolarità per la totale omissione della comunicazione dei dati dei clienti alla questura. Inoltre, in un controllo congiunto presso una società del settore dotata di distributore di carburante, sono emersi 2 lavoratori in nero e violazioni in materia ambientale per la gestione non autorizzata dei rifiuti. I controlli hanno interessato anche 10 strutture ricettive tra bed and breakfast e affittacamere. Di queste ben 6 sono risultate non in regola per aver effettuato le procedure di identificazione degli ospiti da remoto anche attraverso l'utilizzo di K-Box, sistemi ritenuti non idonei all'effettivo accertamento dell'identità degli occupanti. Ed ora torniamo ad occuparci del carcere. Abbiamo già detto più volte del sovraffollamento. Abbiamo incontrato la direttrice reggente della casa circondariale Don Fausto Resmini. Sentiamo.
2: La casa circondariale Don Fausto Resmini attraversa una fase delicata. Le criticità del carcere orobico vanno oltre il cronico sovraffollamento, investendo direttamente il personale di polizia penitenziaria.
3: Il clima sicuramente risente tantissimo del triplicarsi del lavoro per ciascun dipendente. Tanti dipendenti appunto vedono il loro carico di lavoro aumentare e la carenza di personale purtroppo comporta anche l'accorpamento di 2 o più posti di servizio, con tutto quello che ne deriva anche nel carico di stress psicofisico di ciascuno.
2: La pianta organica conta circa 130 agenti, un numero che rappresenta già la metà del reale fabbisogno, ma quelli effettivamente operativi sono appena una 90. Questa carenza si traduce in turni estenuanti, spesso 6 giorni su 7, e ferie che non potranno superare i 18 giorni.
3: Le attività trattamentali che vengono messe in campo e che si sta cercando di intensificare risultano comunque essere inadeguate rispetto ai numeri che abbiamo all'interno, per cui sicuramente c'è l'intenzione di volerle ampliare.
2: La direttrice reggente Ilenia Sant'Antonio non nasconde il peso di queste fatiche, pur evitando formule allarmistiche come collasso e emergenza.
3: Sì, purtroppo non lo nascondo, ci sono diversi episodi di aggressività dove a pagarne le conseguenze è soprattutto la polizia penitenziaria, che comunque è il personale che sta a contatto H24 con i detenuti e che in ogni caso interviene innanzitutto durante gli eventi critici in prima linea.
2: Sul recente blitz che ha smantellato una rete di spaccio dentro le mura, la direzione mantiene il massimo riservo.
3: Molto spesso quello che avviene all'interno dell'istituto penitenziario si rivela fondamentale anche per chiarire quali sono i collegamenti con la comunità esterna, se vengono perpetrati dall'interno verso l'esterno altri tipi di reati, e quindi si rivela fondamentale la collaborazione con le altre forze dell'ordine.
2: Resta vitale la collaborazione costante con tutti gli enti del territorio bergamasco.
3: E poi a anche la possibilità di poter contare sulla comunità esterna, sulle risorse anche economiche necessarie per poter migliorare le condizioni detentive.
2: Sul fronte delle misure alternative, l'amministrazione evidenzia infatti la difficoltà nel procedere dinanzi a situazioni che non offrono piene garanzie per la sicurezza della collettività.
3: E quando parliamo di misura alternativa parliamo anche di una responsabilità che sta in capo alla direzione, alla magistratura di sorveglianza, di garantire che il detenuto che rientri in società lo faccia nella maniera più consapevole possibile, soprattutto anche nell'interesse della società esterna.
2: Sul tavolo nuovi progetti per migliorare le condizioni dei detenuti dentro una casa circondariale che tra l'altro avrebbe anche spazi come l'ex aula bunker utilizzata negli anni 80 per il maxi processo di prima linea.
3: Insieme al provveditorato stiamo cercando di buttare giù due progetti che riguardano da un lato un ex spazio detentivo ormai non più utilizzato e dall'altro invece l'ampliamento di un'attività, di un laboratorio che è quello appunto del forno, potrebbe essere ampliato se traslato in un altro spazio.
1: Report del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in ordine all'età. Bergamo promossa per quanto riguarda la città a misura di anziano, un po' meno per quanto riguarda i giovani bambini.
2: Nel mosaico generazionale descritto dal Sole 24 Ore, Bergamo si conferma un territorio resiliente e capace di cura, con una spiccata vocazione per la terza età, pur cedendo il passo alle altre province lombarde sulle fasce più giovani. Nella classifica degli anziani over 65, la provincia orobica conquista un solido 26esimo posto nazionale. Il welfare di prossimità è il vero punto di forza. Bergamo entra nella top 5 italiana per medici specialistici ed eccelle nell'assistenza domiciliare. Nel confronto regionale, la terra orobica aggancia la parte alta della classifica, subito dietro la capolista Milano, ma davanti alla maggior parte dei capoluoghi vicini. Il quadro si inverte per la nuova generazione, dove Bergamo scivola a metà classifica. Nell'indice dedicato ai bambini 0-14 anni si attesta al 43esimo posto, penalizzata dalla denatalità, ma sostenuta da buone strutture scolastiche. In Lombardia resta però distaccata dai vertici nazionali occupati da Milano e Monza e Brianza. La sfida più complessa si gioca sul fronte dei giovani, 18-35 anni, dove la provincia scivola al 56esimo posto nazionale. Se da un lato il mercato del lavoro garantisce contratti stabili e bassa disoccupazione, dall'altro lato peso dei canoni di locazione sul reddito disponibile frena l'indipendenza dei ragazzi. Nel contesto regionale Bergamo fatica a tenere il passo delle province limitrofe sul piano dell'accessibilità abitativa, posizionandosi nella seconda metà della classifica dei capoluoghi lombardi. Un divario, quello tra la tutela della terza età e il sostegno alle nuove generazioni, che evidenzia come la vera scommessa per il futuro del territorio sia riuscire a trattenere e valorizzare quel capitale giovanile cresciuto ed educato tra le proprie mura. Allargando lo sguardo all'intero territorio nazionale, i tre indici generazionali incoronano al primo posto Trieste per gli anziani, Bolzano per i giovani e Firenze per i bambini. Sul fondo delle rispettive graduatorie si posizionano invece Vibo Valentia, Taranto e Trapani.
1: Lavori di asfaltature sulle principali arterie stradali della Valle Calepio e del Basso Lago. Sentiamo.
4: Val Calepio e Basso Lago, al via il piano asfaltature.
5: Viabilità e sicurezza, due passi dal lago con strade lisce come tavoli da biliardo. Con il finanziamento ministeriale ha preso il via il piano di maxi asfaltature sulle nostre arciali. In questi giorni i riflettori si sono accesi nei cantieri diurni e notturni nel Basso Lago e Val Calepio. 8 i paesi coinvolti per un make-up reso ancora più significativo a seguito del passaggio della Corsa Rosa in programma mercoledì 27 maggio. Un progetto di riqualificazione che rientra nel piano triennale 2026-2028 della provincia di Bergamo, che per quanto riguarda il 2026 è già stato progettato con lavori affidati e già in corso.
6: Piano asfalti che interessa tutto il territorio provinciale della provincia di Bergamo, partendo dalla Val Seriana, la Val Brembana, arrivando all'Interland, alla pianura. In questi giorni sono in corso anche i lavori di asfaltatura del territorio del Basso Semino e della Val Calepio e sono lavori che proseguiranno nelle prossime settimane e mesi.
7: In questi giorni nel Basso Lago si sono intensificati i lavori, soprattutto in vista anche del passaggio del Giro d'Italia.
6: Un evento sportivo importante che ci ha indotto a intensificare le asfaltature sul territorio del Basso Sebino e della Val Careppio, anche poi nella zona Sarnico, ANAS sulla statale ha fatto interventi di questo genere.
1: Parliamo di automobili sempre più vecchie anche sul territorio bergamasco, la media di 13 anni.
2: Le automobili dei bergamaschi continuano ad invecchiare seguendo un trend diffuso in quasi tutta la regione, ma che sul territorio robico si fa sentire più che altrove. Secondo l'ultima analisi del portale Facile.it, l'età media dei veicoli circolanti in provincia ha raggiunto i 12 anni e 8 mesi. Si tratta di un dato superiore non solo alla media regionale, che si attesta poco sotto la soglia dei 12 anni, ma anche a quella nazionale, ferma a 12 anni e mezzo. Nel panorama lombardo, Bergamo si colloca nella parte alta della classifica per l'anzianità delle vetture. Se i territori montani e rurali come Sondrio e Mantova guidano la graduatoria delle auto più vecchie, sfiorando o superando i 13 anni, la provincia orobica si posiziona subito dietro, superando in un soffio la vicina Brescia e staccando nettamente la realtà di Milano, dove le restrizioni al traffico mantengono il parco auto più giovane della regione, con una media di 11 anni e un mese. Le conseguenze di questo progressivo invecchiamento si riflettono direttamente sulle tasche dei guidatori bergamaschi. Oltre all'inevitabile aumento dei consumi di carburante e delle spese di manutenzione, un parco auto datato incide pesantemente sulle polizze assicurative. Per una vettura che supera i 12 anni di età, il premio RC Auto medio subisce un rincaro del 25% rispetto ad un veicolo di 10 anni. A questo si aggiunge la difficoltà di accedere a garanzie accessorie come la coperfurto e incendio, atti vandalici o eventi naturali che le compagnie tendono a limitare per i mezzi più vecchi. Non è un caso che sul territorio sia decollata la richiesta per la garanzia di assistenza stradale, sottoscritta ormai da quasi 2 automobilisti lombardi su 3, a fronte dei frequenti guasti meccanici legati all'usura del parco circolante.
1: Parliamo di sport e di Atalanta e ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis.
8: Per quel che riguarda l'Atalanta, il campionato, la stagione è finita con il pareggio per 1-1 di Firenze nell'ultima giornata del campionato, un'ultima giornata di campionato che ieri, questa domenica sera con le partite in contemporanea, ha regalato alcune sorprese con l'esclusione di Juventus e Milan dalla Champions League. Si accontentano del quinto e sesto posto e quindi andranno a giocare in Europa League a favore della Roma di Gasperini e del Como di Fabregas, che invece chiudono al terzo e quarto posto della classifica, dunque andranno a giocarci la Champions insieme alla scudettata Inter e al Napoli secondo della classifica. Stasera ovviamente faremo un po' un bilancio di quella che è stata la stagione, l'annata del campionato Champions e Coppa Italia della squadra nero-azzurra, e cominceremo a pensare al futuro. I prossimi tasselli sono quelli proprio del direttore sportivo e dell'allenatore. Come sempre in diretta dalle 21 in studio con me ci saranno il presidente al centro di coordinamento del club amici Atalanta, Marino Lazzarini, visto che incombe anche l'appuntamento con la camminata nero-azzurra che è stata presentata ufficialmente quest'oggi con la maglietta celebrativa 2026 che sarà autografata dal portiere Marco Carnesecchi. In studio con Lazzarini ci sarà anche il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, giornalista Roberto Belingheri, in collegamento Cesare Zapperi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335-699-423 oppure via mail a tuttoatalanta@bergamotv.it. insomma una puntata tra bilancio e futuro, quella di questa sera di Tutto Atalanta. Per il momento è tutto.
1: Previsioni del tempo per questo inizio settimana.
9: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Inizio una nuova settimana con ancora l'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul nostro territorio, garanzia non solo di tempo asciutto e ben soleggiato, ma anche di un clima caldo, tipicamente estivo, in ulteriore accentuazione. Pensate, in diverse località le punte massime saranno di 34-35 gradi. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo. La giornata di martedì avrà sole prevalente sì, ma qualche localizzato rovescio tornerà a presentarsi sui settori montuosi nelle ore centrali del giorno. Le temperature massime in città saranno prossime ai 34-35 gradi. Da mercoledì la comparsa di qualche rovescio locale temporale sarà probabile nel corso del pomeriggio sera, per il resto non mancheranno spazi assolati in giornata e le temperature saranno ancora elevate per il periodo. Caldo soprattutto intenso in giornata, ma molto mite anche nella notte al mattino. Ma da giovedì, con la comparsa di locali isolati temporali, vi segnalo che il caldo sarà in attenuazione non solo nei valori massimi, ma localmente perderanno qualche grado anche anche i valori minimi. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti considerata la situazione vi rimando alla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
0: Spot.
10: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
0: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
11: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play. Yeah.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

Radio Alta. Sono le 19:59. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 23.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.